Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a quel Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti, quando Gesù si trova il momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi, Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinunzio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare alla nostra vita questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità

alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima e la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime. Pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale,
Salve Regina.

Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli,
prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255.

5 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

Bentrovati a tutti i telespettatori di Maria Vision TV Italia. E allora siamo di nuovo qui per raccontare Verità di Cielo. Verità di Cielo è un programma che mette in evidenza tutto quello che sono gli scritti di Luisa Picarretta, o meglio, più che sono gli scritti, sono vergati, perché sono verità di Gesù, emanazioni enorme d'amore di Gesù, anche la nostra mamma Maria. Sono 36 volumi di libro di cielo, volumi, poi il libro delle 24 ore della Passione di Cristo e il libro d'oro della madre, la nostra madre nella Divina Volontà, Madre Maria. Tutto questo, insomma, è da mettere in evidenza che già dall'anno scorso, il 10 agosto, è riniziata il percorso di questa serva di Dio, Luisa Picarretta, di beatificazione, e di tutti questi scritti sono stati, come dire, conclamati per la lettura all'interno della Chiesa. E perché sono importanti, ne parliamo in questa trasmissione con diversi ospiti, perché ci danno ogni giorno la dimensione di compenetrarci, anzi la parola esatta è fonderci, sempre di più nella volontà divina, nella divina volontà, che significa tornare come eravamo un tempo, come Adamo ed Eva, quindi completamente connessi con i doni naturali e prenaturali, a Dio, Gesù e tutta la Trinità e ovviamente Maria, e

0: Com'è stata Maria in vita, la tutta santa, la piena di grazia, e come Luisa Piacarreta poi nel suo cammino di 60 anni di letto, dove ha vissuto senza piaghe da decubito, ha vissuto solo di Eucaristia, tranne quando qualche volta il confessore, perché era completamente nelle mani, diciamo, di persone della Chiesa, la obbligava a mangiare, lei mangiava per obbedienza, ma poi perché il Signore voleva una sua ulteriore purificazione, rimetteva tutto in maniera odorosa, profumata, quindi qualcosa di meraviglioso. Questi segni sono segni tangibili della realtà del Regno di Dio, che non è solo spirituale, ma anche fisico. A questo punto io vorrei dare la parola, accanto a me, alla mia sinistra, a voi alla vostra destra, a Sor Maria Luisa della comunità Fiat Totus Tus, che ci darà una serie di lumi su queste verità di cielo. A lei la parola.
1: Eccoci qui, buongiorno a tutti, grazie Riccardo per l'invito, ben trovato. Ebbene, io volevo approfittare a questo punto di chiedere a te la tua testimonianza, ecco, su questa esperienza del vivere nella Divina Volontà.
0: Sor Maria Luisa, dai, con piacere faccio vedere un oggetto che in realtà è il mio, come dire, la mia maschera da notte, è questa qui. Vedete, insomma, questa ce l'ho tutte le notti, mi serve per essere più affascinante con mia moglie, insomma, ma in realtà anche no, me la tolgo perché parlare con questa, insomma, è difficile, insomma, anche perché la testimonianza la posso fare anche senza questa. Allora, questa è una CPAP, si chiama, è una CPAP, un macchinario che serve per non avere apnee notturne. Io ho 253 circa apnee notturne ogni notte, significa che io non respiro. Fate conto che io da sempre ho sempre avuto una grande paura, che era quella di non respirare. E il Signore naturalmente mi ha fatto questo dono, perché di dono si tratta. Diciamo che all'inizio è stato molto drammatico, perché io non capivo perché, che cosa avessi, quindi la notte mi svegliavo boccheggiante, il giorno cercavo di recuperare quel sonno che in realtà non avevo, perché fate conto che chi dorme anche 10 ore con questo, senza questo macchinario, è come se dormisse neanche due, perché le svegliate sono continue e quindi non c'è un sonno ristoratore. E quindi io il pomeriggio venivo consigliato un nulla facente, una persona quindi che non ha voglia di fare niente perché dormiva sempre, quindi umiliazione su umiliazione. Quindi ho vissuto questo periodo, parliamo di circa era l'anno del 2016-2015, quindi un po' di anni fa. Quindi in tutta questa situazione, insomma, io, siccome non riposavo mai, un giorno ero sempre stanco, mentre uscivo con la moto, mi sono addormentato in moto e il Signore, per fortuna, mi ha fatto risvegliare poco prima dell'impatto con un muro, perché in realtà ero talmente stanco, perché non dormivo, immaginate anche mesi, e quindi io mi addormentavo in qualsiasi posto, anche sulla moto. Lì sulla moto ho capito che non potevo andare avanti così, mi sono controllato, alla fine non capivano perché, mi hanno inquadrato e alla fine mi hanno diagnosticato una patologia abbastanza, diciamo, decisamente grave di apnee notturne. Adesso ho questo macchinario che mi permette di vivere la notte e non ho i TIA, questi che sono sostanzialmente questi piccoli collassi cerebrali, e che poi possono diventare anche qualcosa di più. Diciamo che tutta questa dinamica mi ha fatto sicuramente crescere nella fede, mi ha fatto conoscere altre persone che hanno questa dinamica della respirazione addirittura anche più impegnativa della mia, anche il giorno, una suora, madre Veronica, che mi ha detto: sei entrato in questo club esclusivo. E io di punto in bianco ho detto: ma questo club non ci volevo fare parte, insomma. Però dico, vabbè, alla fine, insomma, ho accettato, anche perché sono inviti, come dire, a cui non vuoi rifiutare, quindi l'ho sottenuto. E lì ho cominciato naturalmente a crescere questa fede, diciamo, cresce, perché tu capisci anche soltanto che un respiro, se non c'è Dio con te, in te, non puoi respirare. Quindi questo lo capisci quando lo provi. Prima noi diamo per scontato tutto, il camminare, il bere, il mangiare e anche il respirare. Ebbene, io ho incominciato a capire che anche il respiro non era mio. Questo ho capito. E naturalmente in tutto questo

Dimensione in realtà mi ha fatto ricordare, tra l'altro in questo periodo noi abbiamo ricordato le foibe, abbiamo ricordato il 10 febbraio che c'è questa giornata del ricordo. In realtà io sono anche il figlio di un esule istriano, quindi perché vi sto dicendo questo? Che in realtà tutto questo sofferenza che ho avuto grazie a questo macchinario, le difficoltà, anche a volte per un periodo di tempo giornaliere, perché mettere questa maschera è terribile in certi momenti. In realtà il dolore che avevo dentro di me, perché mio padre, quando era piccolo, scappato dalla tragedia fiumana, dalmata e istriana, quando era molto piccolo, si è salvato grazie a questo prozio Giordano che ha salvato mia nonna e, come si dice, mio padre e mia zia Pierina, che erano molto piccoli. In realtà questo padre, vivendo tutta questa dinamica di allontanamento dalla terra, di tragedia, dove fino al 2004, ne parliamo degli anni 45-47, 1945, dove non si è riconosciuta questa tragedia, quindi non se ne poteva nemmeno parlare, perché questa tragedia, che era una tragedia dove molti italiani erano stati infoibati, si parla dalle 10.000 alle 20.000 persone, e in realtà nel tempo si sta vedendo che sono molti di più, perché molti sono morti anche in mare, poi sono morti anche slavi. Tutta questa situazione nasce dal periodo fascista degli anni 40, dove i fascisti hanno seviziato gli slavi. Gli slavi, quando hanno potuto, con un'altra aberrazione dell'uomo che è il comunismo, si sono rivalsi sugli italiani e non solo, e quindi anche sulla mia famiglia. Quindi la mia famiglia è scappata da Rovigno, zona accanto a Pola, in Istria. Perché se questo prozio non le avvisava, che questo prozio possiamo definire una sorta di angelo, questo prozio Giordano, che prima è stato, perché tutti costretti, nell'esercito italiano, e poi è stato nei partigiani, poi ha lasciato anche i partigiani, ma ha avuto questa imbeccata che ha potuto salvare sua sorella Maria Paliaga e quindi i suoi nipotini. Tutta questa storia, che è anche molto articolata, in realtà porta al fatto che mio padre aveva tante ferite, e mio padre queste tante ferite poi le ha riversate su noi figli, quindi su di me e sull'altro figlio, quando siamo nati. E quindi lui, da quando avevo poco più di 2 anni, fine 17, ha ritenuto di umiliarmi in continuazione, mortificarmi in continuazione, ma anche di avere questo, questo modo continuo di non solo di abbandono, perché non stavo mai a casa, stavo poi scoperto con i cugini dopo tanti anni, mentre diceva che andava a lavorare, e poi ho scoperto, insomma, che quasi settimanalmente mi distruggeva tutto quello che erano i giochi che avevo, perché magari c'erano, secondo lui, comportati male, e poi botte da orbi. Quindi ho assaporato per anni questa cinghia sulle gambe. E, insomma, è stato molto duro. La cosa particolare è che appunto è durato fino a 17 anni andati, quindi è stato, possiamo dire, un martirio prolisso, un qualcosa di particolare. E quindi in realtà, nonostante ho vissuto nel corso degli anni tante situazioni di difficoltà, tanto che potrei anche definirmi una sorta di martire continuo, un martire spirituale e fisico, ma la cosa particolare è che per me è sempre stato un problema. Invece quando, volevo fare una testimonianza, appunto perché il discorso delle foibe, dei figli degli esuli è per tutti, in realtà pensiamo a 300.000 persone che sono scappate, hanno lasciato la loro casa, hanno lasciato tutto, però di fatto questo dolore l'hanno poi trasportato i loro figli. Quindi nel mio caso mio padre ha trasportato non solo quella lacerazione, ma anche un padre che a sua volta, cioè mio nonno, era stato feroce nei suoi confronti, quasi a torturarlo, e mio padre ha trasmesso questa cosa a me, insomma, con questa, questa situazione. Quindi in realtà vi ho fatto l'esempio del macchinario, ma in realtà il mio più grande dolore era quello. Ma questo dolore si è trasformato in gioia nel momento in cui ho letto questo passo, che mi è arrivato ultimamente in un cenacolo che mi ha fatto qua a Palermo, dove Gesù dice così, sentite che bellezza: credi tu che di tutto ciò che hai sofferto la mia volontà non ne tiene conto? Affatto,
Conserva nel suo seno di luce tutte le tue pene, piccoli e grandi, i tuoi sospiri angosciosi e dolenti, le tue privazioni. Anzi, se ne è servita come materia per concepire, nascere e crescere la sua vita. In ogni pene era crescenza che faceva, le quali le alimentava con la sua santità, le riempiva con la foga del suo amore, le abbelliva con la sua inarrivabile bellezza. Gesù continua dicendo: Figlio mio, come devi ringraziarmi di tutto ciò che ho disposto di te e di tutto ciò che ti ho fatto soffrire, perché tutto è servito a formare la mia vita in te e il trionfo della mia volontà. Ebbene, a fronte di questo noi possiamo dire che in realtà il patire è un dono, perché noi ci compenetriamo sempre di più in Gesù e vediamo che Gesù proprio nasce sempre di più. In realtà noi ce l'abbiamo tutti, siamo tempio di Dio, però nasce, cresce sempre di più, fa crescenza e la divina volontà diventa sempre più parte di noi, come appunto un tempo. Quindi in realtà noi molto spesso, dice qualcuno più illuminato, dice che tutte le disgrazie, le patologie più gravi sono chiamate alla santità, e qui vediamo perché in realtà più il dolore è profondo e più alla fine troviamo Gesù. In tutto questo io ho un'altra piccola testimonianza, diciamo breve, non sarò molto lungo, non voglio tediarvi, di come in realtà questa cosa può nascere. E a questo punto prendo la Bibbia che c'ha Sor Maria Luisa, che mi porge in un'adorazione, un amico mio che è un profeta mi ha dato questa parola, che dice così, Due Cronache, versetto 7, anzi capitolo 7, versetti 14-16. Dice così: Se il mio popolo, sul quale è stato invocato il mio nome, si umilierà, farà fatta apposta per me, pregherà, beh io abbastanza prego, e ricercherà il mio volto, cerco di farlo, e si convertirà dalle sue malvagie. In realtà siamo tutti un po' malvagi, se non con il peccato, ma anche con i nostri comportamenti. Si dice così: ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e risanerò la sua terra. Ora i miei occhi saranno aperti, i miei occhi attenti alla preghiera fatta in questo luogo. Ora io mi sono scelto e ho consacrato questa casa perché il mio nome vi resti sempre, i miei occhi e il mio cuore saranno là tutti i giorni. Allora, perché vi ho letto questo? Perché in realtà siamo tutti abitazione di Dio, siamo tutti tempio, casa di Dio. E quindi se noi siamo casa, dobbiamo mettere a posto questa casa. Noi abbiamo letto prima il volume 35 che dice che man mano che noi abbiamo dolori, umiliazioni e mortificazioni, questa casa va nascendo. Ma a questo proposito vi leggo un altro libro, che è il volume 2, l'ottobre 29 1899, dove ci dà proprio la dimensione di cosa dobbiamo fare. Figlio mio, io dico figlie, qua c'è scritto figlie perché mi si viene meglio, insomma, perché in realtà il Signore parla con ognuno di noi, quindi a volte noi quando leggiamo pensiamo che se siamo maschietti figlio, se siamo femminucci figlia. Questa è una piccola cosa che dico perché in realtà la parola di Dio vale per tutti, quindi non ce la scappottiamo dicendo che è solo per le figlie, è pure per i figli, i maschietti. La cosa principale per entrare io in un'anima a formare la mia abitazione è il distacco totale da ogni cosa. Senza di questo non solo non posso io dimorarvi, ma neppure nessuna virtù può prendere abitazione nell'anima. Dopo poi che l'anima ha fatto uscire tutto da sé, allora vi entro io, e unito con la volontà dell'anima fabbrichiamo una casa. Vedete, la casa ritorna, bisogna fabbricare questa casa insieme. Le fondamenta di questa si basano sull'umiltà, e quanto più profonde sono le fondamenta, tanto più alte e forti riescono le mura. Le dette mura saranno fabbricate da pietre di mortificazione, quindi significa che dobbiamo vivere di dobbiamo anche, accettare le mortificazioni, l'umiliazione e i dolori. Incalcinate d'oro purissimo di carità. Dopo che si sono costruite le mura, io sono eccellentissimo pittore, ma non con calci di acqua, ma come meriti della mia passione. E poi continua. Insomma, tutto questo per dirvi
che tutto quello che è il dolore, quello che sono le mortificazioni, le umiliazioni, in realtà sono un momento importante, un momento in cui dobbiamo stare fermi al nostro posto, come il Signore dice, infatti in questi libri abbiamo questa ulteriore importanza che ha dato sempre il Signore, il richiamo della creatura nell'ordine al suo posto e nello scopo per cui fu creata da Dio. Significa che noi, anche nel dolore, nelle malattie più incredibili, in realtà abbiamo un posto altissimo. Non a caso si dice che le preghiere di chi è, come dire, nel dolore,

0: facciamo nascere Gesù in noi. Questa testimonianza, insomma, adesso ridò con gioia, così finalmente non parlo più, a Sor Maria Luisa, che, insomma, che magari ci fa una sua testimonianza, insomma, ci racconta qualcosa della Divina Volontà, insomma, come si direbbe a piacere.
1: Grazie di cuore per questa testimonianza veramente forte. Mi veniva in mente una parola: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Ecco, a proposito di quello che tu ci hai raccontato. E così è accaduto anche un po' nella mia vita. Diciamo, tutto inizia per me nel 2010, quando io, diciamo, ero una ragazza come tante altre, no? Che però cercavo la felicità in cose effimere, sbagliate, lontana da Dio, molto lontana. E nel momento in cui una mattina mi sveglio, mi arriva una telefonata che muore un mio carissimo amico a causa di un'overdose, e così io innalzo letteralmente un grido al cielo, inizio a parlare con questo Dio che avevo dimenticato, e da qui inizia, diciamo, tutto un mio rientrare in me stessa, un riflettere. Mi domandavo che cosa fosse la vita, se c'era un'altra possibilità, e avevo tanta paura di me, della mia vita, dei miei cari, dei amici, che appunto avremmo potuto fare questa stessa fine, tra virgolette, no? E finché un giorno la mia sorella maggiore aveva iniziato un percorso di fede, anche lei lontana, però si era riavvicinata alla fede, e un giorno a tavola lei disse a tutta la famiglia: io vado a Medjugorje, faccio questo pellegrinaggio. Ed io, senza sapere niente, così mi metto nel discorso e dico: vengo anche io. Ora non c'era nemmeno il posto per me, e poi alla fine spunta questo posto e iniziamo questo pellegrinaggio. Già nell'autobus, con la comunità, ecco, alla quale appartengo adesso, era guidata proprio da questa comunità Fiat Totus Tus, iniziamo questo pellegrinaggio. Già sull'autobus si pregavano molti rosari, e io, diciamo, non ero molto avvezza a pregare, e ogni tanto diceva a mia sorella, la stuzzicavo per parlare un po', ma lei mi diceva sempre: tu zitta e prega. E così io ho iniziato davvero a pregare con quelle Ave Maria. Io ho iniziato a domandare a questo Dio quale fosse la verità, la felicità, se c'era una possibilità. Soprattutto a me stava a cuore per i giovani, perché io non credevo più in nulla, non credevo che ci fossero altre possibilità per vivere una vita di qualità, per vivere la vita veramente. E così, ecco, arrivati lì a Medjugorje, io non sapevo nemmeno cosa fosse l'adorazione eucaristica, eppure rimango in ginocchio a piangere anche in tutti quei giorni. Saliamo insieme le montagne a piedi scalzi, senza sapere il perché, senza sapere. E poi soprattutto la presenza della Mamma Celeste, questa mi ha segnato fortemente, tanto che tornate da Medjugorje, io sentivo dentro di me: io non posso più fare la vita di prima. Avevo una vita molto disordinata, anche a casa ero aggressiva, mi svegliavo tardi, mi tornavo tardi, insomma, non ero affatto obbediente, e anche le scelte che facevo le iniziavo, poi non le concludevo. L'università, dentro di me però ho sempre avuto un desiderio grande, desideravo, ecco, aiutare gli altri. Amavo, volevo fare qualcosa per i poveri, mi piacevano gli anziani, soprattutto avevo una passione per i disabili, per i bambini, eppure non sapevo, non mi muovevo, ecco, avevo questo desiderio, ma lo tenevo frenato. E finché appunto, circa una settimana dopo questa esperienza di Medjugorje, sempre la comunità ci invita, a me e mia sorella, a Corato, un pellegrinaggio proprio sulla tomba di Luisa. Io non è che sapevo granché di Luisa, pensavo una santa come tanti altri, così mi ritrovo su questa tomba, eppure lì chiedo sempre al Signore di scoprire la sua volontà. Ed ecco, così inizia tutto un cammino, diciamo, di preghiera soprattutto.

molto, inizio a frequentare la celebrazione della messa tutti i giorni perché avevo proprio un bisogno, mi avvicino ai sacramenti, faccio una confessione generale della mia vita, ecco, mi pulisco per bene, e finché mi inizio a domandare, cercavo in realtà, avevo il desiderio di sposarmi, di avere una bella famiglia, e quindi chiedevo al Signore di farmi trovare la persona giusta. Ma questa non la trovavo. Allora ho cambiato un po' la mia domanda nella preghiera, ho iniziato a domandare quale fosse la sua volontà. Nel frattempo, proprio nel giugno 2010, ho iniziato a frequentare dei ritiri spirituali sempre organizzati dalla comunità, sul dono della divina volontà. Lì mi innamoro di questo carisma, di questa vita della divina volontà, e così inizio, soprattutto attraverso la preghiera, devo dire, che è diventata il mio respiro, quando scopro, ecco, a proposito di questo, voglio leggervi proprio un brano. Scopro che con questa preghiera nella divina volontà posso abbracciare tutto l'universo. Ve lo leggo proprio da un brano che mi ha colpito in modo speciale, tratto dal volume 23 del Libro di Cielo, novembre 23, 1927, dove Gesù dice a Luisa: «Figlia mia, senti come tutto il cielo fa eco alla tua domanda, e ripetono tra loro gli angeli, i santi, la sovrana regina: Fiat, fiat voluntas tua, come in cielo così in terra. Siccome è domanda di cielo, è il regno che tutti interessa, si sentono tutti in dovere di chiedere ciò che vuoi tu. Sentono in loro la stessa forza della potenza della mia stessa volontà divina, da cui tutti sono animati, e ripetono: la volontà del cielo sia una con la terra». Oh, com'è bello, come risuona armonioso quando un eco della terra investe tutto il cielo e forma un solo eco, una sola volontà, una sola domanda. E tutti i beati dicono tra loro, presi d'ammirazione: chi è costei che porta tutto il corteggio delle opere divine innanzi alla divinità? E con la potenza di questa volontà che possiede ci travolge tutti e ci fa chiedere un regno sì santo? E adesso ecco cosa mi ha colpito in modo particolare, proprio questo. Nessuno ha avuto questa potenza, nessuno ha chiesto finora il regno con tale potenza ed impero. Al più, chi ha chiesto la gloria di Dio, chi la salvezza delle anime, chi la riparazione di tante offese, tutte cose che si riferiscono alle opere esterne di Dio. Invece, il chiedere il regno del volere divino sono le sue opere interne, gli atti più intimi di Dio. È la distruzione del peccato. Non è la sola salvezza, ma la santità divina nelle creature. È la liberazione di tutti i mali, spirituali e corporali. È il trasportare la terra in cielo per poter far discendere il cielo in terra. Perciò, il chiedere il regno della mia volontà divina è la cosa più grande, più perfetta, più santa, e perciò tutti i riverenti rispondono al tuo eco e risuona nella patria celeste la bella armonia: fiat voluntas tua, come in cielo così in terra. Ecco, questa è stata la risposta al mio desiderio interiore. Volevo aiutare tutti, non sapevo dove andare, non sapevo cosa fare della mia vita. Ero alla ricerca di un senso che non trovavo, lo cercavo, lo elemosinavo da una parte all'altra. E quando ho scoperto che questa preghiera, appunto, questo cercare il regno di Dio, come ci invita Gesù nel Vangelo, cercate il regno di Dio e tutto vi sarà dato in abbondanza, in sovrappiù, è parola di Dio ed è così. Come abbiamo ascoltato, è la distruzione del peccato, l'unico male assoluto è questo, è la liberazione da tutti i mali spirituali e corporali, ecco, è questo che io desideravo e desidero ancora adesso. E così capisco la mia vocazione, attraverso soprattutto una settimana
di ritiro spirituale, io intanto avevo trovato il lavoro, sempre pregando il Signore. Avevo appena firmato un contratto a tempo indeterminato in un'erboristeria, dopo un corso lungo, tanti sacrifici. Ecco, inizio a lavorare. Dopodiché cosa succede? Le prime ferie che mi prendo, dico, io voglio capire la mia vocazione, e vado a questo ritiro di una settimana. Avevo timore, ecco, di non capire, che fosse troppo poco il tempo, una settimana per capire a cosa mi chiamava il Signore. Ho pensato, ma... E invece a mezza settimana colpisce Gesù, soprattutto nella preghiera, nell'adorazione eucaristica, mi dà la certezza di lasciare tutto per seguirlo in questo cammino, dare tutta la mia vita. E io già lo leggevo in realtà nell'orologio della passione, Gesù parlava di queste anime amanti, di queste anime consacrate a cui lui teneva tantissimo, e dicevo, ma chi sono queste? Voglio essere una di loro. E così... comprendo qual è la mia chiamata. Devo dire, non è che è stata una passeggiata, anzi, però sentivo dentro di me tanta fretta di lasciare su tutto subito. E così torno a casa e lo dico un po' ai miei, e non l'hanno presa tanto bene, devo dire, però poi hanno capito che questa è la strada per la felicità, no? Solo nella volontà di Dio è la nostra gioia, la nostra pace. E quindi lascio tutto e dopo un mese, il 21 settembre, entro in questa comunità, e per me è stato il sì per sempre, devo dire. E a questo però ho dimenticato un piccolo passaggio fondamentale della mia vita, perché in quello stesso anno, 2010, in agosto, ecco, ho fatto insieme a mia sorella la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. È da lì che, devo dire, è scaturito tutto. Io da lì ho dato tutto, appunto il mio modo di pensare, di volere e di agire alla mamma, e ho preso il suo. E a questo proposito, il libro del Regno della Vergine Maria, il Regno della Divina Volontà, è stato per me veramente il cuore pulsante per sentire l'amore della mamma, anche se devo dire la prima volta che l'ho letto non ci ho capito niente, quindi però... sentivo il bisogno di rileggerlo, e questo lo faccio tuttora, perché, come hai detto tu prima, Riccardo, questo libro è d'oro. E allora, a questo proposito, voglio leggervi un altro passaggio. Ecco, cioè, in questo libro di cielo ci sono tre appelli. C'è l'appello del Re Divino, l'appello materno della Regina del Cielo, proprio per questo libro d'oro, e poi c'è l'appello di Luisa. E allora io voglio leggervi, voglio condividere con voi questo appello, perché credo che sia un invito per ciascuno di voi che ascoltate. E la mamma dice così, io salterò qualche passo perché è un po' lungo. Figlia mia, figlia carissima, sento l'irresistibile bisogno di scendere dal cielo per farti le mie visite materne. Se tu mi assicurerai il tuo amore filiale, la tua fedeltà, io rimarrò sempre con te nell'anima tua, per esserti maestra, modello, esempio e madre tenerissima. Io vengo per invitarti ad entrare nel regno della tua mamma, nel regno cioè della divina volontà, e busso alla porta del tuo cuore perché tu mi apra. Sai, con le mie stesse mani ti reco in dono questo libro, te lo offro con premura materna, perché tu a tua volta, leggendolo, impari a vivere di cielo e non più di terra. Ecco, questo io ci tengo a dire una cosa che hai sottolineato anche tu prima. Sentire queste parole ciascuno per se stesso, no? E quindi questo invito è personale. E continua la nostra mamma a scrivere, a dire: questo libro è d'oro, figlia mia. Esso formerà la tua fortuna spirituale e la tua felicità anche terrena. In esso troverai la sorgente di tutti i beni. Se sei debole, acquisterai la forza. Se sei tentata, acquisterai la vittoria. Se sei caduta nella colpa, incontrerai la mano pietosa e potente che ti rialzerà. Se ti senti afflitta, troverai il conforto. Se fredda, il mezzo sicuro per riscaldarti. Se affamata, gusterai il cibo prelibato della divina volontà. Con esso non ti mancherà nulla.
Non sarai più sola, poiché la tua mamma ti farà dolce compagnia e con ogni sua cura materna prenderà l'impegno di farti felice. Io, l'imperatrice,

0: Dice Celeste, penserò a tutti i tuoi bisogni, purché tu acconsenta di vivere unita a me. Ecco, questo credo che è la risposta che viene a ogni cuore umano. Tutti siamo alla ricerca della felicità. E la mamma qui ci promette una cosa, che lei prende l'impegno di farci felice. E continuo quello che lei ci dice, poi mi fermo. In questo libro tu vedrai meraviglie. Troverai una mamma che ti ama talmente da sacrificare il suo diletto figlio per te, onde poterti far vivere di quella medesima vita di cui ella stessa visse sulla terra. Non darmi questo dolore, non respingermi. Accetta questo dono del cielo che ti reco. Accogli la mia visita, le mie lezioni. Sappi che io percorrerò tutto il mondo, andrò da ciascun individuo, in tutte le famiglie, nelle comunità religiose, in ogni nazione, presso tutti i popoli, e se occorrerà, girerò per secoli interi, sino a quando non avrò formato come regina il mio popolo e come madre i figli miei, i quali conoscano e facciano regnare ovunque la divina volontà. E mi fermo qui, poi lascio a voi. Ecco, tanto si trova questo appello, lo potete leggere.
1: E allora, Suor Maria Luisa, io una cosa ti volevo chiedere. Siccome io sono anche, come dire, un tuo, in termini umani, se uno potrebbe dire anche fan, però insomma mi suona male, in questo è dormire la parola. Comunque segui i cenacoli che fai anche online. E tu a volte dici una cosa che a me ha colpito molto. Io ho deciso di fare la suora nella Fiat Totus Tuus, quindi nella Divina Volontà, perché in realtà io non avendo, proprio dici in maniera molto forte, non avendo doni, essendo un nulla, ho capito che Gesù e Maria faranno tutti in me. Io devo dire che questa cosa, quando l'hai detta, dico, mi ha colpito tantissimo. Ma ce la puoi un attimo spiegare questa cosa, che è molto forte, ma anche molto grande, perché in realtà c'è anche una grandezza incredibile.
0: Sì, in effetti è così. Diciamo che Gesù, attraverso questo libro di cielo, mi ha fatto capire che lui non vuole che noi gli diamo sempre i nostri successi, ecco, che gli diamo la gloria solo in questo modo, ma lui vuole, desidera come offerta i nostri fallimenti, anche umani. Ed io così ho avuto proprio questa grazia di poter entrare nella Divina Volontà, perché da me stessa veramente non sono buona a fare niente, non è che ci vuole, è vero, è verità, e lo provo tutti i giorni. Mentre con questa santità delle piccole cose, Gesù mi ha fatto riscoprire che proprio quei fallimenti, quelle mie miserie, quelle debolezze che io detesto, ecco, lui invece le accoglie, le prende. E a questo proposito, io l'avevo dimenticato, ecco, mi viene in mente proprio quello che Gesù ci chiede nel suo appello. Non lo leggerò tutto, tranquilli, è solo una parte. Quando Gesù, in questo appello del Re Divino, nel regno della sua volontà, dice così, è questo che a me ha preso, mi ha rapita proprio in questo dono. Figli miei, dove siete? Perché non venite al Padre vostro? Perché andate lontani da me, raminghi, poveri, pieni di tutte le miserie? I vostri mali sono ferite al mio cuore, sono già stanco di aspettarvi, e già che non venite, non potendo più contenere il mio amore che mi brucia, vengo io a cercarvi e vi porto il gran dono della mia volontà. Deh, vi prego, vi supplico, vi scongiuro, ascoltatemi, muovetevi a compassione delle mie lacrime, dei miei sospiri ardenti. E non solo vengo come padre, ma vengo come maestro in mezzo ai miei discepoli, ma voglio essere ascoltato. Vi insegnerò cose sorprendenti, lezioni di cielo, le quali vi porteranno luce che mai si spegne, amore che sempre arde. Le mie lezioni vi daranno forza divina, coraggio intrepido, santità che sempre cresce. Vi indicheranno la via ad ogni passo, saranno le conducenti alla mia patria celeste. Ecco qui il segreto. È proprio questo, saranno attraverso questo libro di cielo che ci viene data tutta la forza. Io lo vedo, ero piena di paure, di ansie, attacchi di panico, quando ho iniziato a scoprire, a leggere queste meraviglie,

0: Gesù me le ha trasformate tutte, concretamente, le paure, sempre di più, perché una cosa che ci tengo a dire in questi scritti, in questo libro di cielo, noi scopriremo proprio l'amore di Gesù verso ciascuno di noi. E lui sarà così tanto generoso nel sfoggiare quest'amore, che noi ci dobbiamo solo arrendere, cioè di fronte anche a questo appello della Vergine Maria, quando dice che cambierà tutto, le paure in coraggio, se sei afflitta ti consolerò, mi impegnerò io a renderti felice, ecco, tutto questo ci mette con le spalle al muro, non possiamo rifiutare questo invito. E a proposito, vado al dunque, ecco cosa mi ha colpito, sentite come dice Gesù. Vengo come re in mezzo ai popoli, ma non per esigere imposte, tributi, no, no. Vengo perché voglio la vostra volontà, le vostre miserie, le vostre debolezze, tutti i vostri mali. La mia sovranità è proprio questa. Voglio tutto ciò che vi rende infelici, inquieti, tormentati, per nasconderlo e bruciare tutto col mio amore. E da re benefico, pacifico, magnanimo qual sono, ricambiarvi con la mia volontà, col mio amore più tenero, con le mie ricchezze e felicità, con la pace e la gioia più pura. Se mi darete la vostra volontà, tutto è fatto, mi renderete felice e sarete felici. Ecco, e mi fermo, leggo solo la parte finale. Perciò ascoltatemi e vi prego, figli miei, di leggere con attenzione queste pagine che vi metto sott'occhio e sentirete il bisogno di vivere nella mia volontà. Io mi metterò vicino quando leggerete. Vi toccherò la mente, il cuore, affinché comprendiate e risolviate di volere il dono del mio fiat divino. Ecco qui, io concluderei proprio così, con questo invito di Gesù a dargli la propria volontà, le nostre miserie, le nostre debolezze, ecco lui questo ci sta chiedendo adesso. E anche lui qui utilizza questa parola, affinché col mio amore, io, ecco cosa dice, la mia sovranità è proprio questa. Voglio tutto ciò che vi rende infelici, inquieti, tormentati, per nasconderlo e bruciare tutto col mio amore. Per ricambiarvi con la mia volontà, col mio amore più tenero, con le mie ricchezze e felicità, con la pace e la gioia più pura. Quindi abbiamo la soluzione, è Lui. Torniamo a Lui e Lui farà tutto il resto. Grazie.
1: Grazie a te, Sor Maria Luisa. Io, una cosa bella quando venite, specialmente un po' tutti gli ospiti, però quando venite voi della comunità Fiat Totus, vi farei parlare in continuazione, stare qua in ambasce a guardarvi, quindi, perché in realtà così ho il mio cenacolo personale, che in realtà diventa un cenacolo per tutti, perché si spera che tutti quanti voi, sempre di più numerosi, guardiate queste che in realtà non sono interviste, sono testimonianze, sempre di più nella Divina Volontà, significa compenetrati, fusi in Lui, perché in realtà, come dire, l'abbandonare la nostra, come dire, volontà è un qualcosa di molto bello, perché in realtà noi siamo nati con quel famoso soffio divino, quindi con tutto il bene, e noi questo soffio, insomma, dobbiamo recuperarlo e dobbiamo togliere invece quello che abbiamo preso con il male, col demonio. Quindi in realtà non è che dobbiamo fare un'operazione dove perdiamo noi stessi, ma riacquistiamo noi stessi. Questa è la bellezza, perché in realtà quando noi mettiamo in pratica quello che tutti facciamo, che è il passo di San Paolo che dice: io faccio il male che non voglio, non riesco a fare il bene che voglio, un po' di tutti quanti noi. Quindi in realtà, se noi non abbiamo la forza, la fortezza, la grazia di quello che era e che è il nostro Padre in noi, perché ricordiamo, noi siamo tempio di Dio, non è che siamo calciatori delle panini, insomma, siamo tempio di Dio, creati così, quindi siamo sacerdoti, re e profeti, siamo in Dio, siamo degli dèi. Non è che siamo quelli attualmente che sono figure che subiscono il creato, subiscono ogni cosa e che il male fa scempio di ogni cosa. Infatti adesso siamo in questo periodo di Apocalisse, che è un periodo di grande grazia perché il Gesù è vicino, ma è anche un periodo di grande prova. Quindi questi scritti diventano la chiave per entrare di nuovo in questa fusione perfetta e affrontare questi tempi sempre di più nella grazia di Dio, ma al tempo stesso quello di restaurare questo, anzi più che restaurare, rendere manifesto il regno di Dio su questa terra in modo che tutti i mali finiscono. D'altronde il nostro Papa Francesco non fa altro che dire ultimamente questo, ha iniziato il Giubileo a grande forza dicendo di iniziare e di chiedere con forza l'avvento del regno di Dio. In realtà uno dei passi magnifici del Vangelo dice questo: chiedete non con tante parole, non vi occupate di niente, dovete chiedere solo l'avvento del regno di Dio, tutto vi sarà dato in aggiunta. Quindi il Papa in questo Giubileo, ma anche, come dire, in tutti i momenti, ci sta insegnando dall'ospedale che bisogna essere persone che sanno stare nel dolore. Lui ha fatto tante cose nel dolore, cose incredibili che io non mi sarei mai sognato di fare. Sta governando una chiesa, quindi in realtà in questo momento ci sta dimostrando che nella piccolezza si può fare tutto, perché essere piccoli è una grazia. Quindi non preoccupiamoci dei nostri dolori, delle nostre mortificazioni, anzi diventano quel momento in cui stare saldi per crescere nella fede, farci lavorare. Gesù lo dice nel Vangelo anche: io i miei amici li mondo come l'oro sul ferro. Quindi non è che dice sempre le figurine panini, insomma, Sor Maria Luisa, insomma, dice cose importanti.
0: Certo.
1: E allora dai, io direi che abbiamo detto tante cose, non vogliamo appesantirvi. Io ho perso anche l'orario perché alla fine tutte queste cose non ho capito quando abbiamo parlato, spero che insomma non abbiamo parlato troppo. Vi ringraziamo, vi rimandiamo alla prossima puntata di Verità di Cielo, che è proprio tra due settimane. Il prossimo appuntamento è giovedì prossimo alle 19.30 in chiaro su Maria Vision, e poi ogni due settimane, se Dio vorrà, per tutto l'anno, per scoprire sempre insieme e crescere in questa conoscenza. Naturalmente vi invito a leggere, vi invito a fare, vi invito ad aggregarvi a Cenacoli, andare alla realtà di lingua glossa, insomma, vicino a Catania. A Palermo ci sono meno i piccoli figli, in tutta Italia ci sono altre cose. Poi su internet basta che cercate Fiat sotto tutus, e insomma, e potete un po' approcciarvi a queste cose. Allora vi saluto a nome mio e di Sor Maria Luisa, scusatemi, sono pure impiastricciato, è mio ovviamente, e alla prossima.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo

0: Frate Marco è un animatore di questa festa, fa parte del convento di Santa Maria degli Angeli ed era qui con noi mentre ascoltava queste testimonianze di queste famiglie, del loro dolore ma anche della loro speranza. È vero, Frate Marco?
1: Beh sì, indubbiamente. Certo, davanti al dolore noi rimaniamo sempre... rimane un mistero e tante volte, ecco, chi non ci passa soprattutto è difficile poi

0: avere una parola, ecco. Noi sappiamo che Gesù Cristo, appunto proprio per questo, una parola ce l'ha messa proprio passando attraverso questa sofferenza. E allora ecco, è virtù della fede nella Pasqua, anche così che abbiamo ascoltato le cose che queste famiglie ci hanno detto. Ecco, veramente la fede nel paradiso, no? La fede nella vita eterna, nel fatto che tutto non finisce qui, che abbiamo una vita e che è eterna, ecco. Io, ecco, ascoltando queste testimonianze, ecco, ho gioito di questo fatto, del vedere che il dolore non viene tolto con un colpo di spugna, ma la fede, il Signore ti permette di entrarci dentro. E poi, ecco, questo si vede anche come poi, ecco, come dice anche quella parola del Nuovo Testamento, poi si diventa consolazione anche per chi soffre, ecco, delle stesse afflizioni, si può diventare anche consolazione attraverso la testimonianza di una sofferenza vissuta poi alla luce della Pasqua. Ecco, io ho sentito questo, ho ascoltato la Pasqua, ecco, la fede nella risurrezione.
1: Accanto a me Fra Massimo, prefetto della Basilica di Santa Maria degli Angeli qui in Assisi. Fra Massimo, è una manifestazione bellissima. Ieri sera abbiamo assistito ad un'immagine stupenda, preziosa, di questa processione di fiaccole che andavano verso l'esterno e che adesso commenteremo anche insieme. Ma esattamente come nasce la festa degli angeli?
2: Un po' difficile da spiegare. Nasce da un evento tragico, della morte di tre bambini residenti qui a Santa Maria degli Angeli. Sono morti per circostanze diverse nel giro di pochi mesi. E, un po' ispirato e spinto anche dalle parole di Benedetto XVI, che parlando proprio a delle famiglie che avevano perso dei figli e avevano quindi bambini in cielo, che diceva di non lasciarsi irretire dal dolore, quindi non lasciarsi schiacciare proprio dalla sofferenza. Allora, spinto da queste parole, ecco, ho avuto, diciamo così, l'illuminazione di fare questa festa degli angeli, visto che ci troviamo proprio nel luogo anche dedicato agli angeli, alla Madonna Assunta in cielo, quindi Santa Maria degli Angeli. Ecco, di ideare questa festa dedicata proprio ai bambini in cielo e alle famiglie che ancora, ecco, sono in pellegrinaggio qui sulla terra, proprio per non lasciarsi irretire dal dolore. E questo è il primo anno, questo è il terzo anno, la terza edizione. Il primo anno, 2011, l'abbiamo iniziato proprio con la festa degli angeli custodi il 2 ottobre, proprio a ridosso della solennità di San Francesco. È stato un bel successo, sia di tempo che di persone che hanno partecipato. E da lì, insomma, abbiamo voluto continuare, vorremmo farla tutti gli anni, l'ultima domenica di settembre. È stato un bel momento. La festa è strutturata in una maniera molto semplice. Ecco, il cuore di tutta la festa è la celebrazione eucaristica che abbiamo la domenica mattina con i bambini vestiti da angioletti che partecipano e fanno da corona intorno all'altare. E ovviamente ogni celebrazione eucaristica sfocia nella festa, quindi il pomeriggio abbiamo dedicato il pomeriggio proprio alla festa, animazione per i bambini, e con un momento molto bello che è il lancio dei palloncini, dove con questi palloncini vengono attaccati delle preghiere, dei biglietti che i bambini scrivono per gli amici che hanno in cielo, per i fratellini oppure per i genitori, ed è molto bello, molto commovente. E solo dall'anno scorso abbiamo inserito nella festa il rosario, perché ci sembrava giusto e doveroso che nel santuario dedicato alla Vergine, ecco, ci fosse un momento in questa festa particolare proprio per lei, per la madre di tutti noi. E già noi questa iniziativa la facciamo da 10 anni, il rosario del sabato sera. E

0: allora abbiamo voluto inserire questo momento dedicandolo ai bambini, quindi animato dai bambini, come avete potuto vedere anche ieri sera. E è un momento molto partecipato. Ecco, ieri c'erano più di 2000 persone, abbiamo distribuito più di 1000 flambeau, quindi è stato veramente molto bello e sentito.
1: Abbiamo visto ieri sera la commozione di tantissimi genitori presenti che, illuminati dalla preghiera, erano realmente vicini a loro angioletti in cielo. E abbiamo anche, vedremo adesso qualche immagine della processione di ieri sera, abbiamo avvertito come la presenza dello Spirito Santo possa realmente in qualche modo elevare questo dolore che è immane. Cosa c'è di più grande di un dolore per la perdita di un proprio figlio? Credo che non ci sia una cosa che si possa equiparare. Adesso, tra non molto, andrà la messa, quindi i bambini durante la messa sono
2: angioletti.
0: Alcuni sono vestiti da angeli e altri portano la maglietta della festa e sono intorno all'altare a fare da corona e a rendere più gioioso il momento celebrativo, come Papa Francesco ci chiede di fare, proprio essere cristiani gioiosi, ovviamente dentro, interiormente, ma poi si deve esprimere anche esteriormente.
1: È proprio così, la lascio perché capisco che dobbiamo organizzare tutto il resto, ma un aneddoto, mi puoi raccontare qualche aneddoto che riguarda le scorse edizioni?
0: Guarda, una cosa simpatica è successa con i palloncini. Lanciando i palloncini l'anno scorso, uno di questi palloncini è stato raccolto a quasi 1000 chilometri di distanza a Udine, e da un boscaiolo che faceva legna ha ritrovato questo palloncino e si è commosso leggendo la preghiera del bambino che l'aveva scritta, ci ha chiamato, ci ha risposto tramite email e forse quest'anno è anche qui alla festa.
1: Siamo con una bellissima famiglia, accanto a me Stefano, Beatrice, Elena Sofia, la piccola Elena Sofia. Di dove siete?
3: Siamo qui di Santa Maria degli Angeli.
1: Partecipano alla festa degli angeli per?
4: Perché noi ci sentiamo molto coinvolti in questa festa, molto. Ci abbiamo degli amici che hanno degli angioletti in cielo e noi ci siamo trovati qui per caso. Però noi siamo vicini agli angeli quando partecipiamo a questa festa, tutto l'anno, ma in particolare questa giornata. E quindi speriamo che chi partecipa a questa festa si senta vicino al proprio angelo custode.
1: Avete detto che avete qualche amico, qualche parente, sì, il cui figlio è in cielo.
4: Sì, mio nipotino, figlio di mia sorella, i loro bimbi e mio padre.
1: Come questa festa e questa unione delle famiglie può aiutare una mamma, un papà che ha perso un bambino? In che modo?
4: Devono credere, avere fede, la speranza è sempre con loro e che la vita su continua e che i loro angeli sono comunque vicino a loro, sempre.
3: Sì, è vero, il loro spirito non morirà mai, quindi sono sempre vicino a loro e li aiuteranno sempre ad andare avanti.
1: La piccola Elena Sofia ha scritto qualche messaggio da mandare questo pomeriggio?
5: Beh, volevo mandare un messaggio al mio cugino che è morto e ora è in cielo, però gli volevo dire che comunque, anche se lui è lontano a me e io sono lontano a lui, è sempre accanto a me, come se... E ancora è con me.
1: Ma tu te lo ricordi? Giocavi con lui da bambina ancora più piccola?
5: No, perché è morto dentro la pancia della mamma e quindi neanche l'ho conosciuto io.
1: Grazie.

0: Mirella, Franco, Federico. Vedete tante famiglie con i loro figli che vogliono essere qui presenti, vogliono dare la loro testimonianza, perché sono proprio i bambini che questo pomeriggio invieranno al cielo di Assisi i messaggi diretti dritto dritto a Gesù, in modo tale che per intercessione del Santo San Francesco arrivino al suo cuore. Dunque la prima domanda, Federico, cosa domandiamo a Gesù questo pomeriggio?
1: Che
0: gli angeli?
1: Che gli angeli ci guidino.
0: Bene, mi sembra un'ottima preghiera. E la mamma cosa chiede invece?
2: Io chiedo che a noi ci dà sempre tanta forza sia il nostro angioletto che tutti gli angeli che sono in cielo. E anche il nostro Manuele ci fa sempre stare con il sorriso, perché nei suoi nove anni di vita non ha mai mostrato dolore nei momenti più dolorosi, è stato sempre sorridente e pieno di gioia.
0: Spieghiamo al pubblico chi è Emanuele.
3: Emanuele è un bambino diciamo appena 3 mesi, hanno scoperto una malattia e quindi è stato un lungo cammino. Come genitori, come diciamo chi ci ha assistito, insomma abbiamo dato tutto quello che potevamo dare per insomma farlo tornare, insomma per guarire dalla malattia. E è stato un bambino speciale perché in ogni posto dove siamo stati, specialmente anche diciamo, nei periodi in cui è stato anche ricoverato, ha lasciato un segno. E proprio insomma è stato un bambino eccezionale, speciale e anche insomma ecco. E noi tuttora insomma diciamo siamo rimasti in collegamento con anche diciamo i medici e ogni tanto insomma anche quando ci sentiamo insomma ci ricordano insomma della figura di Emanuele.
0: State vedendo la commozione di questi genitori, la sofferenza che c'è dietro una malattia e alla perdita di un proprio figlio. Noi come Maria Vision, come televisione cattolica che continuamente prega per tutte le richieste, per tutte le intenzioni che arrivano presso la redazione, giornalmente sono centinaia, ci uniamo con voi a questo dolore e in questo momento credo che lo facciano anche tutte le persone. Fabrizio, Gabriella e Andrea, ci sarebbe anche Simone, però sta lavorando il piccolo Simone, sta donando, regalando, impacchettando il
4: pane degli angeli e la magliettina.
0: Cos'è il pane degli angeli?
4: È un pane che è fatto con della cioccolata e la glassa sopra, un panino che viene offerto a delle persone, alla gente che frequenta questa festa.
0: Ma infatti chi è la gente che viene e che partecipa, che desidera in qualche modo essere vicino a tutte queste famiglie e quindi agli angioletti in cielo? Chi sono?
5: Sono la maggior parte la gente del paese che sente questa festa a seguito di 3 eventi tristi che sono successi in maniera molto ravvicinata, di 3 bambini che sono andati in cielo e tra cui uno è il nostro figlio
4: Alessandro.
0: Questo mi trova impreparata, quindi per voi è particolarmente sentita questa festa?
5: Sì, sicuramente. E niente, lo scopo di questa festa è quello di stare insieme, di vivere una giornata insieme a tante altre famiglie e mangiare insieme, sorridere e pensare ai nostri angeli.
0: Una famiglia che perde un bambino. e che riesce, grazie alla speranza che dà Gesù, a viverlo con questo sorriso con il quale voi oggi ci state accogliendo. È una famiglia santa, una famiglia cristiana.
4: Beh sì, non è semplice andare avanti dopo la perdita di un bambino, però noi dobbiamo ringraziare molto Padre Massimo.
0: Fra Massimo, lo abbiamo sentito poc'anzi, il prefetto della Basilica di Santa Maria degli Angeli, che ha ideato, che ha voluto fortemente questa festa e grazie alla quale queste famiglie oggi vivono con la gioia in Cristo la perdita del loro bambino.
6: Siamo a Porto Potenza Picena nella parrocchia di Sant'Anna. Oggi Maria Vision ci ha fatto un regalo grande grande. È venuta a trovarci qui per giocare insieme a noi. Facciamo questo cruciverba tutti insieme con i bambini di quarta elementare che quest'anno celebreranno il sacramento della riconciliazione. Io sono Beatrice, una catechista.
7: E io sono Emanuela, l'altra catechista.

0: sono i comandamenti. Allora, tutti insieme al mio tre, ditelo. 1, 2, 3.
1: 10!
0: Bravissimi, bravi. Andiamo con la seconda domanda. La numero 6, orizzontale sempre. Gesù ci insegna che se vogliamo seguirlo dobbiamo... Riccardo?
2: Amare.
0: Bravo, bravissimo. Altra domanda. La numero 2, verticale. Il segno luminoso del battesimo. Gioia.
2: Candela.
0: Brava. Molto, molto brava. Numero 13, orizzontale. Il giorno più importante della settimana. Matteo.
3: Domenica.
0: Bravo, bravo. Anche Matteo, bravissimo. Il numero 22, orizzontale. Dove è nato Gesù? Emma.
3: Betlemme.
0: Brava, brava. Andiamo con la numero 18, orizzontale. Quale preghiera è gradita a Maria e si recita durante il mese di maggio? Riccardo.
2: Rosario.
0: Bravo, bravo anche Riccardo. Verticale facciamo questa volta, facciamo verticale. La numero 3. La storia di Gesù è narrata nel... Riccardo?
2: Vangelo.
0: Bravo Riccardo. Allora, adesso proseguiamo con una domanda orizzontale. Numero 10. Con quale sacramento vengono perdonati i peccati? Noel.
2: La confessione.
0: Bravo Noel, bravo, bravo. Un'altra domanda, numero 20, orizzontale. Come si chiama la mamma di Gesù?

0: Alice.
1: Maria.
0: Brava anche Alice. Proseguiamo con la numero 8 orizzontale. La preghiera che Gesù ci ha insegnato. Vai Gian Maria.
1: Padre nostro.
0: Bravo, bravo Gian Maria. Allora, adesso facciamo la numero 7 verticale. Le leggi che Dio ha dato a Mosè si chiamano? Gabriel?
1: Dieci comandamenti.
0: Comandamenti, sì. Andiamo con la 9 orizzontale. Nel giorno del battesimo Dio ci ha donato. Cosa abbiamo ricevuto nel giorno del battesimo?
2: La fiamma.
1: Lo Spirito Santo.
0: Ok. Isabel, brava anche Isabel. Perché noi l'abbiamo rappresentata con la fiamma, quindi l'abbiamo lo Spirito Santo, perciò loro hanno risposto subito fiamma. Facciamo un attimo di pausa.

0: Domanda numero 16, orizzontale. Chi ha scritto il Vangelo?
1: Gli evangelisti.
0: Bravo, bravo Riccardo. Numero 21, orizzontale. Dopo il Vangelo, cosa si ascolta?
1: L'omelia.
0: Bravo. Numero 23, orizzontale. Si dice per rivolgerci a Dio. Riccardo.
1: Preghiera.
0: Bravo. Andiamo adesso con il 4 orizzontale. Chi erano le persone che hanno lasciato tutto per seguire Gesù? Riccardo.
2: Allora l'ho messo.
1: Discepoli.
0: Qua.
1: Apostoli.
0: Bravo, bravo. Vogliamo fare la 5 verticale?
3: Sì, sì.
0: Ok, allora, andiamo con la 5. Chi celebra la messa? Alice.
4: Sacerdote.
0: Sì. Adesso facciamo la 11, la 11 verticale. Quest'anno il Papa ha indetto il... Matteo.
1: Giubileo.
0: Bravo, bravo Matteo. Adesso facciamo invece la 15 verticale. Il primo sacramento che si riceve da bambini.
1: Battesimo.
0: Brava, brava Elisa. 19 orizzontale allora. Il nome di un santo che ha lasciato tutto per seguire Gesù. Gaia.
4: Francesco.
0: Brava Gaia, brava. Diciassette verticale. Il successore di Pietro. Riccardo.
1: Andrea?
0: No, il successore di Pietro. Passa il microfono.
4: Elia?
0: No.
5: Successore di Pietro.
0: Pensateci un attimo, Pietro è stato il primo.

0: ed Eva. Alice.
1: Originale.
0: Originale, sì. 12, che è l'ultimo, facciamo questa domanda che è facile. Il nome dell'angelo che ha dato l'annuncio a Maria di diventare la mamma di Gesù. Isabel.
1: Gabriele.
0: Brava, brava, lo sapevate quasi tutti, quindi bravissimi tutti. Abbiamo concluso questo cruciverba, siamo stati bene insieme a Maria Vision, vero?
2: Sì!
0: Siete divertiti?
2: Sì!
0: Lo faremo un'altra volta?
2: Sì!

0: Amici della Hablar de Dios School, sono felicissima di salutarvi, mi piace tantissimo che ci incontriamo, che ci connettiamo in questo spazio dedicato a voi, a noi, a tutte queste informazioni che vanno e vengono da tutte le parti e che ci piace così tanto condividere. Siamo qui nel nostro set con Paola Varela. Pa, benvenuta. Sono felice di averti qui per la prima volta e spero che sia la prima di molte altre.
1: Grazie mille per l'invito, sono felicissima di essere qui.
0: Bene, prima di presentarvi l'argomento del giorno, prima di iniziare a conversare, facciamo un'invocazione allo Spirito Santo affinché questa conversazione sia guidata espressamente da Lui. E dice così: «O Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, ispirami sempre ciò che devo pensare, ciò che devo dire, come devo dirlo, ciò che devo tacere, come devo agire, ciò che devo fare per la gloria di Dio, il bene delle anime e la mia stessa santificazione. Spirito Santo, concedimi intuizione, capacità di ricordare, metodo e capacità di apprendere, finezza nell'interpretazione, grazia ed efficacia nel parlare. Concedimi successo nell'iniziare, direzione nel progredire e perfezione nel concludere. Amen».
1: Amen.
0: Questa vocazione mi affascina molto, la adoro davvero.
1: È molto importante invocare sempre lo Spirito Santo. Molto importante, l'ho imparato davvero ora che sono più grande. Beh, dire vecchia però. Sì, però è una cosa bellissima.
0: Ci sono tanti argomenti che si imparano nella vita, no? E che non necessariamente si imparano da subito, da molto giovani. Sarebbe fantastico impararli fin dal primo momento, no? Però, insomma, succedono cose, incontriamo persone lungo il cammino e capiamo tantissime cose. Come ad esempio il tema di oggi, che ho voluto intitolare così: «Non giudichiamo, perché ogni cuore ha la sua storia». Voglio parlare di questo argomento che è come una maschera che si forma davanti a qualcuno quando non lo conosciamo, sia uomo, sia donna, sia qualcuno del lavoro, sia qualcuno della famiglia, sia un cugino lontano, sia una persona che vive vicino a casa tua. E lo vediamo da lontano, immediatamente ci costruiamo qualcosa nella testa. Perché pensi davvero che ci costi così tanto vedere oltre la nostra reale apparenza?
1: Beh, il fatto di giudicare è così delicato. Ma a volte mi piace pensare che possiamo dire che sia qualcosa di culturale, giusto per dargli una scusa che non dovrebbe avere. Perché chi siamo noi per giudicare? Chi? Se nemmeno il più santo, il santo per così dire, il salvatore di noi che è Gesù, cioè Cristo, si è permesso di giudicare, allora chi siamo noi? Sto parlando della persona. Questo è diverso perché una cosa è la persona e un'altra cosa è l'atto. Ma dobbiamo assolutamente esserne molto consapevoli e serve molta maturità. E forse lo abbiamo fatto, e attenzione, l'ho fatto anch'io, ma l'ho fatto nell'ignoranza di sapere cosa fosse davvero quell'atto, capisci? Perché alla fine, quando capiamo che non ci appartiene, che non è cosa nostra, allora sì che si iniziano a vedere le cose da un'altra prospettiva. Quindi è una cosa molto delicata quella di giudicare, perché non siamo nessuno per farlo.
0: Tu dai. Ti sei mai sentito giudicato per qualcosa? A causa, non so, della tua carriera?

0: era della tua famiglia, di come ti vedono vestita le persone? L'hai sentito?
1: Certo. E naturalmente perché siamo sempre stati concentrati su questo aspetto. Beh, lo dico perché abbiamo scelto una carriera nel giornalismo e beh, siamo stati davanti alle telecamere per molto tempo. E sì, ci giudicano in base a ciò che è bello e a ciò che è brutto, capisci? Perché ci sono anche molte cose che si possono dire, come il fatto che ci sono persone molto gentili e che ammirano, che apprezzano il lavoro che hai fatto, perché alla fine è un lavoro di comunicazione, è un servizio sociale. Quando uno si mette davanti a un microfono è per condividere un'informazione, per tenere le persone informate, però ce ne sono altre che non sono così simpatiche, vero? Però anche in quel momento bisogna guardare a tutto questo con misericordia, perché alla fine lei mi giudica, ma io, chi sono io per giudicare quella persona? Quindi guardarla con misericordia e capire che chissà in quale processo, in quale fase della sua vita si trova, come sono andate le cose nella sua vita, che lei si permette di dire certe cose, perché anche il Signore dice: dalla pienezza del tuo cuore parla la tua bocca. Allora,
0: Come si arriva, cioè, come si arriva a quella maturità? Perché sai che certe persone ti stanno giudicando, che giustamente o meno ti stanno anche criticando per qualcosa di specifico. Come gestirlo tu, come una persona intelligente, con saggezza, cioè con amore, affinché non ti colpisca?
1: per questo devi guardarlo con misericordia. Io avevo un produttore che mi disse: Paul, perché io avevo un programma che era in diretta quando ho iniziato in televisione qui negli Stati Uniti e la gente chiamava, condivideva l'argomento e tutto, e c'erano delle cose che erano davvero crudeli. La gente era molto crudele e chiamava, cioè a un certo punto rimanevi senza parole, tipo cosa devo dire adesso, no? E ovviamente questo ti colpisce, ti rende triste e non vuoi continuare. Cioè, è molto difficile quando la gente è crudele e ti vede qui, pensa che tu sia. No, cioè, anche per te è difficile, anche tu hai un lavoro. Allora, il mio produttore in quel momento mi ha detto: non prenderla sul personale, questo viene dal mondo. No, no, non prenderla sul personale. Ma ora, come ti dico, bisogna guardarla con misericordia e capire che se una persona è capace di dire qualcosa di così crudele e duro, deve essere perché è piena di tutto ciò. Quindi bisogna guardarla con misericordia, perché alla fine quella persona deve stare passando qualcosa, qualcosa deve averla ferita, ha qualche ferita e questa è la maniera in cui la esprime. Quindi come vederla?
0: Chloe, immagina che questo succeda nell'ambito lavorativo, ma stamattina stavo leggendo qualcosa che mi è apparso sui social e diceva che molte persone smettono di andare in chiesa perché si rendono conto che qualcuno ti guarda o ti guarda male, oppure hanno fatto un commento che hai sentito tipo perché vai vestita così, oppure non torno più in chiesa perché tutta la gente è peccatrice allo stesso modo, non so. E allora fanno l'esempio di un bicchiere e dicevano riempi il bicchiere, molta acqua, ed entra in chiesa con quel bicchiere pieno d'acqua, cammina per tutta la chiesa, ma non devi versare nemmeno una goccia d'acqua mentre cammini per tutta la chiesa. Su cosa ti sei concentrato? Sul fatto che non si rovesciasse il tuo bicchiere d'acqua, non hai pensato a tutta la gente che c'era intorno, è questo che bisogna fare. Quindi questo succede molto anche nelle chiese. La gente non ci va perché appena entra comincia a giudicare che tutti sono peccatori, che tutti si vestono in un modo o nell'altro. Anche questo è importante, che faccia parte della nostra coscienza. Non giudicare, perché quelli importanti non sono loro, ma la nostra anima.
1: Sì, assolutamente. Immagina noi come cattolici, cioè davvero dobbiamo essere un po' più consapevoli di questo, perché non siamo nessuno per giudicare niente, cioè non sappiamo se quella persona è venuta vestita così perché, non so, si è addormentata, è rimasta chiusa fuori casa, ha preferito venire a messa piuttosto che mancarla, cioè ci sono così tante cose che davvero non abbiamo motivo di giudicare. Ora, attenzione, alla persona il fatto è già un'altra cosa, Sielle, è già un'altra cosa. Quindi questo sì che possiamo farlo e dobbiamo alzare la mano e dirlo e farlo. Faglielo sapere alla persona, per esempio, guarda, non venire in costume da bagno, quel tipo di cose, perché insomma non è il luogo, non è il caso però. Però lascia stare la persona, quello lascialo nelle mani di Gesù, cioè il Signore si occuperà di lei. Malato sì, quello sì, dobbiamo dirlo, dobbiamo richiamare l'attenzione o qualcosa, perché altrimenti siamo.

0: anche complici di questo?
1: Tu come fai? Perché ovviamente tutti lo facciamo e giudichiamo. Tu come fai? Nel momento in cui ti rendi conto che stai giudicando e non avresti dovuto farlo, hai fatto un errore. Come chiedere perdono al Signore, come dirlo a quella persona. Cioè, cosa fare quando ormai l'ho fatto, ma voglio rimediare?
0: Diglielo. Io dico di sì, cioè, bisogna dirglielo subito. Sai una cosa? Perdonami perché io non sono nessuno per giudicarti, non so quali siano le tue condizioni, non so qual è il tuo percorso, non so in che momento della tua vita ti trovi. E chi sono io se anch'io sono peccatrice allo stesso modo o anch'io ho commesso quegli errori? Sicuramente sì, sicuramente abbiamo fatto qualcosa di uguale o simile e confessarlo perché anche questo fa parte di noi, è nei comandamenti non giudicare nemmeno. E questo...
1: L'altro giorno qualcuno mi ha anche scritto su Instagram e mi ha detto: Lina, mi piacerebbe che parlassi nel podcast di qualcosa che non sopporto più, che sta succedendo nel mio ufficio perché non sopporto il mio capo. Ah sì. Allora io le dicevo: guarda, sì, questo argomento è molto interessante perché qui entrano in gioco, qui entrano tante cose, tantissimi temi, ma stiamo anche giudicando senza sapere come sta vivendo quell'uomo a casa sua. Se quell'uomo è un uomo di Dio, se non lo è, cosa sta vivendo, cosa sta sentendo? Magari gli è appena morto qualcuno. E non te ne ricordi?
0: A scuola, quando arrivavano le maestre, non ti davano tregua, non ti lasciavano respirare. Uno diceva: ma che le prende? Che le succede?
1: Cioè, come si gestiscono questi argomenti? Perché anche lì stiamo giudicando e quindi ci riempiamo anche noi di rabbia e di odio verso una persona di cui non conosciamo nemmeno il passato, le sue ferite, tutto quello che sta vivendo. Beh, questo argomento è... Bene, torniamo subito, torniamo tra poco. Andiamo in pausa pubblicitaria perché il tema, sì, quello di giudicare, fa parte della nostra vita quotidiana e credo che si stia normalizzando troppo e non va bene.

0: Siamo ancora qui, alla Hablar de Dios School con Paola Varela, parlando di un tema che ovviamente è molto attuale ultimamente e con l'accesso ai social network, guardando fotografie, giudicando sia a caso che per qualsiasi motivo. Credo che ci capita molto spesso di giudicare e adesso stiamo parlando di giudicare sul lavoro. Abbiamo un capo che proprio non sopportiamo o una collega che non riusciamo a tollerare. Cosa facciamo? Cioè, che consiglio dai? Come lo gestiamo? Davvero, a volte diciamo, signore, è questo allora il lavoro che devo fare per
1: ottenere una ricompensa, ma può anche darsi che questa sia una prova e che sia una virtù che stai coltivando in te. A me succede perché a volte anche al lavoro ci troviamo con persone che, torno a ripetere, sono un po' aggressive, sono molto dure nel dire le cose con poca delicatezza e fa male perché siamo esseri umani. E io semplicemente dico, Signore, dammi la capacità, dammi la comprensione, dammi un cuore sottomesso, dammi l'amore di cui ho bisogno per poter vedere questa persona mentre mi sta parlando. Io come che blocco tutto questo e la guardo con amore, cioè cerco di trasformare la situazione perché cos'altro posso fare? Non posso mettermi al suo stesso livello. Cosa dovremmo fare? Metterci a discutere faccia a faccia e far scoppiare qualcosa di peggio. Quindi a volte penso che sia così, cioè quando mi sta parlando è come se fosse un film, come se stesse facendo così. Io non sto ascoltando, io sto pregando, io dico, Signore, non so, donale tranquillità, metti pace nel suo cuore, dammi quello di cui ho bisogno per poter dire qualcosa che faccia sentire meglio quella persona. Sai, come che inizio a pregare, non ascolto davvero quando una persona è così.
0: Mi è successo, immagina se avevo un lavoro, oddio, cioè, mi trattavano malissimo, cioè, appena arrivavo mi parlavano male, che io, perché era no, di tutto, però io, allora, ho trovato questa preghiera nell'invocazione allo Spirito Santo che abbiamo fatto quando abbiamo iniziato il podcast, non so dove l'ho trovata, ma mi è arrivata dal cielo e la recitavo tutte le mattine, prima di arrivare al lavoro, perché io dicevo, io amo questo lavoro, mi piace tantissimo, ma mi rendono la vita impossibile. Certo, guarda, è stata solo una questione di tempo e tutto ha funzionato così bene, tutto, cioè, le cose si sono sistemate perfettamente, alla fine tutti hanno finito per volermi bene.
1: Sì, hai visto?
0: Cioè, io dicevo, Signore, ti sei superato, dimmi tu.

0: Se no, solo quello lo può fare.
1: Certo, perché tutti mi hanno visto. Certo, poi ho detto, certo, è impressionante come non ho permesso che la mia testa fosse contaminata. E questo fa sì che quando sei con Dio tutto sia più sopportabile. Non hai nessuno a cui dare la colpa per il problema.
0: Chiaro, non lasciarti avvelenare dalla situazione, cioè capiscila con la maturità che hai, sai cosa? Non mi metterò a discutere, so che hai qualcosa, pregheremo, ma siccome tu non mi ascolterai, allora lo farò nel silenzio del mio cuore e pregherò per te e ti sto guardando negli occhi, ma sto pregando per te e davvero Dio interviene. È impressionante che tu lo guardi, lo dici in un certo modo e tutto si ribalta, la persona si calma, le cose iniziano a funzionare. Ma è così importante includere Dio in tutto, persino in quello che indosserai, nella strada che percorrerai, cioè è impressionante. E chiedere allo Spirito Santo di illuminarti sempre in quei momenti, cioè. È complicato perché sei tu, anch'io, il tuo io che vuole uscire e dire tutto quello che l'altra persona si merita, ma allo stesso tempo no, perché io sono una figlia di Dio e Dio, cioè, non vuole che io agisca in quel modo. Ed è anche la tua lotta. E quanto è bello perché lì hai lavorato anche su un'altra virtù per te stesso, per ognuno di noi, Dio. E quando sei uscito da quelle dici, l'ho fatto io e non ho detto niente.
1: È quello che hai visto quando arrivi in aeroporto e trovi una persona così arrabbiata che ti guarda male, tipo dammi il passaporto e tu sorridi perché non ti facciano niente. Certo, è che tutte queste cose che ci succedono durante la giornata fanno sì che, bene o male, stiamo già giudicando l'altra persona e diciamo è terribile, guarda come quella persona mi sta trattando, è un...
0: Cattiva abitudine, diciamo che è qualcosa di culturale, perché davvero siamo cresciuti vedendo i nostri anziani farlo, nel quartiere, a scuola, ovunque. È come se fosse molto normale, come dici tu, che si dica guarda questo, guarda quello, guarda. C'è sempre qualcosa da dire su una persona, però quando entriamo e conosciamo l'amore e sappiamo che lui non vuole che siamo così, allora tutto cambia. Quindi è davvero bello come cambia tutto quando conosci l'amore, perché quando ami il Signore al punto che ormai lo conosci, lo hai accettato, lo hai nel cuore, quelle cose non ti vengono più. Non so, a volte escono ancora, ma è come dici tu, oh, l'ho detto, scusa. Ormai hai la coscienza, è come se la coscienza ti dicesse, oh mio Dio, aspetta, perdonami. Attenzione, ormai l'hai già detto, ormai sì, ormai l'hai già fatto. Però va bene, è bello perché ormai con la coscienza capisci che quella non è la strada giusta, che alla fine non ti porterà da nessuna parte se ti metti a discutere alla pari con l'altra persona.
1: Ti è mai capitato che qualcuno ti abbia sorpreso, che tu non gli davi, come si dice, nemmeno un soldo, come diciamo nel mio paese, e invece ti ha sorpreso piacevolmente perché lo stavi giudicando?
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Ecco, proprio così. E io credo che questo sia l'altro lato dell'altra persona che prega, no? Come se, non so, l'altra persona abbia quell'intenzione così bella che alla fine ti rendi conto che, guarda, che bello averti conosciuto perché all'inizio avevo avuto un'impressione diversa di te. Non c'entra niente, però che bello se hai un cuore così grande, cioè rimani lì e tu stessa impari la lezione di non farlo più, cioè di darti l'opportunità di conoscere una persona senza pregiudizi, senza giudicare. E davvero è una lezione di vita. E come dicevamo all'inizio, magari avessimo avuto questa consapevolezza da piccole, ma credo che la maturità arrivi solo con il tempo, dico io, perché raggiungere un certo livello da più giovani è difficile.
1: E tu pensi che oggi i social network aumentino quel livello di giudizio che tutti abbiamo? Certo, perché una fotografia può dirti una cosa, ma tu hai già qualcosa di preconcetto nella tua testa e immagini che solo perché si trova in quella situazione debba essere così.
0: È una vera e propria esposizione, è una vera e propria esposizione. E poi è molto difficile perché i social network ti danno anche la grande opportunità di mostrare qualcosa, ma ti permettono anche di commentare, naturalmente.
1: Qualcosa?
0: E quindi commentiamo partendo da ciò che abbiamo nel cuore.
1: Esattamente. Una volta qualcuno mi ha detto, Lina, ma tu parli di moda, lavori nell'intrattenimento, in televisione, quindi non stai facendo qualcosa di completamente contrario parlando anche di Dio? Mi chiedo, è davvero così? Quindi

0: Sono rimasta con questo dubbio e ne ho parlato con padre Osvaldo e lui mi ha detto tutto il contrario, cioè devi evangelizzare ovunque tu sia, perché per questo il Signore ci ha dato doni diversi a ciascuno da ogni ambito completamente differente. E poi ho avuto la stessa conversazione con un'altra persona che mi diceva che anche lei veniva, diciamo, criticata sul lavoro perché parlava di più di Dio e così via. Allora io dicevo, wow, come stiamo giudicando che solo perché siamo con Dio non vuol dire che non possiamo fare qualcosa?
1: Cosa posso dirti se padre Pablo lo dice sempre? Perché? Perché immagina, anche all'interno della stessa chiesa, e si suppone che siamo già in un cammino, come dicevi tu, gli stessi cattolici si mettono a fare questo tipo di giudizi sulle persone, attenzione, sto parlando delle persone. È proprio lì che sta l'errore, perché questo dobbiamo lasciarlo al Signore. Se stanno facendo qualcosa di sbagliato, che tu sai che è male, e persino proprio adesso stavo ascoltando padre Santiago Martí che diceva così, persino gli stessi sacerdoti a volte dicono, predicano qualcosa che è contro ciò che il Signore vuole. Quindi bisogna alzare la bandiera rossa e dire attenzione, questo non è corretto secondo ciò che dice il Signore, ciò che dice la Chiesa Cattolica, ma si tratta dell'azione, non della persona. Abbiamo tutto il diritto di giudicare, di correggere l'azione, ma non la persona. Questo lo lasciamo al giudice che è Dio, noi non siamo nessuno. Ma io credo che riguardo a quello che dici sui social network e tutto il resto, bisogna preparare e fortificare il proprio cuore e sapere che si è in battaglia e che il tuo ruolo, come ti ha detto padre Osvaldo, è evangelizzare a partire da quel dono che il Signore ti ha dato e devi prepararti perché non tutto sarà bello, perché incontrerai quel tipo di commenti o quel tipo di persone, ma è proprio lì che tu evangelizzi con amore, risponderai e dirai, guarda, questo, quello che sentirai di dire, ma sempre da quell'amore che il Signore ha già seminato nel tuo cuore. Così lavoriamo nel piano di Dio, nel piano di salvezza delle anime, perché quell'anima poverina è ferita in qualche modo e sta cercando guarigione. Oppure quello sarà il momento in cui tu dirai, qui, aiutiamo questa anima, qualcosa c'è e la salveremo. Aiuteremo il Signore affinché quest'anima vada in cielo.
0: Certo, quindi arriva un punto in cui dobbiamo ovviamente innamorarci al 100% del Signore per capire molto bene perché il tema del non giudicare è così chiaro, così importante, non solo per l'altra persona, ma anche per noi stessi.
1: Però, Gor, c'è una differenza tra giudicare e avere un pensiero, cioè perché magari tu vedi la persona e... ma non è che la stai giudicando, è come se no, non credo, non so se sia proprio giudicare in modo così crudele e duro, però nemmeno essere così severi con se stessi, perché bisogna saperlo. E ricordati anche che a volte cadiamo nella trappola della falsa santità, dove allora tutto è peccato, allora sto giudicando solo perché ho avuto un pensiero. No, calmati. Cioè, riportalo alla realtà, abbassa la palla e pensa bene da dove, con quale intenzione è nato quel sentimento. Se è stato un sentimento tranquillo, non è che andrai ad aggredire tipo «Ah, quella persona è così noiosa», è l'intenzione con cui nasce, da come nasce quel sentimento.
0: E come arrivare a quel punto? Identificare esattamente se stiamo giudicando in modo negativo o semplicemente stiamo creando un concetto nella nostra testa che, secondo me, in fondo è accettabile perché non conosciamo quella persona e la stiamo solo osservando. Succede quando vediamo un attore in televisione, al cinema, cioè tantissime cose in cui probabilmente non parleremo mai con quella persona, ma nella nostra testa pensiamo comunque certe cose. La cosa importante in realtà è l'intenzione con cui entriamo a dibattere un argomento.
1: Sì, però, cioè, ci sono cose naturali. No, ma quello che ti dico è l'intenzione e non ti è difficile per questo, perché non credo che tu possa avere un pensiero buono verso la persona, come che io, sai, a me succede quando mi capitano queste cose, quando sento qualcosa nel mio cuore, quando mi avvicino a una persona, è lì che mi pongo come una sfida. Aspetta che qui sto sentendo qualcosa di diverso, fammi vedere cosa c'è e allora vado. E come stai? e cerco di fare conversazione per togliermi di dosso quella sensazione che sto provando o per sostenerla, sai, come che io vado alla fonte, vado a vedere com'è, perché sto sentendo questo e, beh, li tenevo.

0: accorgi. Ma niente, io credo che l'importante sia sapere che non siamo nessuno per giudicare, che possiamo avere dei sentimenti, tipo quella professoressa sembra severa, ma qual è il danno che sto facendo lì? Sai, magari mi sto anticipando a qualcosa, però mi do l'opportunità di andare e conoscere e allora lì abbasso, non so, il livello di quello che sto pensando.
1: Certo, perché oltre a questo, nel momento in cui giudichiamo, poi passiamo alla fase di conoscere quella persona e di conoscerne il cuore, di conoscerne la storia, perché tutti siamo in un processo, tutti, qualunque esso sia, ma siamo in un processo che sia la guarigione da una malattia, una guarigione di salute o d'amore, oppure ho finito il mio lavoro o mi sono trasferito in un altro paese e sono triste. Tutti abbiamo qualcosa in testa su come arrivare anche a quella fase successiva di servire, come dire, ok, sono passato dal giudicare, ma ora voglio approfittare del tempo con quella persona e non solo conoscerla, ma anche essere un buon consigliere, essere un buon amico.
0: Che bello, il padre. Poco tempo fa stavo commentando proprio questo del conoscere. Quando passi a quella fase del conoscere è così bello perché davvero stai lasciando, stai aprendo l'opportunità di conoscere l'essere. L'essere. Quindi questo è davvero bello ed è una fase estremamente importante, sia che tu stia per avere una relazione a lungo termine, sia che si tratti di un'amicizia o di qualcosa di più serio, ma è la fase più bella e più importante. E io credo, e da quello che sappiamo e che abbiamo sempre sentito, che non si finisce mai di conoscere le persone. Ci sono due cose che adesso nella parola di Dio il Signore ci racconta, nella parabola, quella della trave nel tuo occhio e della pagliuzza nell'occhio altrui. Attenzione, perché allora siamo bravi a vedere lo sporco che hai tu, ma il mio. Quindi, prima di tutto, quello che dice, quello che tu stavi chiedendo cosa bisogna fare, prima bisogna riconoscere la nostra storia. Per prima cosa riconosciamo la nostra storia. Chi siamo noi? E poi, quando finalmente sappiamo chi siamo, allora possiamo aiutare l'altro. Ecco, perché si dice che due ciechi non si possono aiutare. Allora, chi sono io per aiutarti? Se io nemmeno mi riconosco, non so qual è la mia storia e nemmeno conosco l'amore che mi aiuti a guarire la mia storia per poter aiutare. Un'altra storia. Due ciechi non possono camminare. Attenzione, la mia trave è la pagliuzza dell'altro. E l'altro che il Signore ci insegna anche nell'altra parabola è quello dell'adultera. Erano tutti lì che volevano lanciarle le pietre e lui, seduto a terra, scriveva. Poi disse: Bene, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Nessuno fu capace. È che tutti abbiamo una storia. Il Santo è lui, il Salvatore è lui, il Perfetto è lui, nessuno di noi lo è. Quindi è davvero bello perché, come dici tu, tu scrivi la tua storia. Tu scrivi la tua storia e la cosa importante, quello che il Signore le disse fu: Va bene, quello che stai facendo è sbagliato, non farlo più, non peccare più. Io nella mia misericordia ti perdono, ma il peccato è sbagliato e io non posso perdonare il peccato. Io perdono te, ma quel peccato non lo perdono. Perdono il tuo peccato, ma non farlo più. Non farlo più. Quindi anche questo è il nostro richiamo. Se davvero abbiamo giudicato, se siamo caduti in quella moda, in quella cultura, chiamiamola così, giustifichiamola per l'ambiente, per la famiglia in cui viviamo, per la nostra storia, per tutto questo, perché siamo cresciuti così, perché non lo sapevamo, ma ormai non abbiamo più questa scusa. Ora sappiamo che giudicare spetta solo a Dio, che possiamo ancora una volta correggere l'azione. Per esempio, nella mia storia personale, la mia storia è particolarmente forte e significativa perché sono divorziata e con l'annullamento del matrimonio sono ufficialmente divorziata e durante il mio intero percorso di vita vedevo tante cose e ho giudicato, ma ho anche profondamente capito nel processo di guarigione perché mi incolpavo molto, troppo, per tutto ciò che era accaduto. Ho capito anche quando mi sono resa conto che stavo giudicando ciò che era sbagliato nella persona. Alla persona porto tutto il rispetto e tutto l'affetto e davvero le auguro sempre il meglio. Fa parte delle mie preghiere, ma l'azione no. E l'azione è stata sbagliata e scorretta. Ed è lì che ho lottato, ho visto. È lì che mi sono fermata, è lì che ho detto basta, quello che ha fatto lui o no, il Signore si occuperà di lui, ma io resto qui e E, beh, è lì che inizia il mio processo, la mia storia, di mettere, di sanare tutto questo, di poter consegnare tutto il mio dolore, la mia paura, il mio dubbio, tutto al Signore.
1: Certo, perché non giudichiamo solo nell'ambiente di lavoro, con i vicini, ma anche con i nostri stessi partner.
0: Vedi,
1: nelle famiglie credo che sia uno dei nuclei più giudicati anche da noi stessi che ne facciamo parte, perché a volte, siccome non si parla, non si comunica, non sappiamo cosa sta succedendo nel cuore dell'altro e lì stiamo giudicando perché diciamo: ah, è che lui mi tratta male, e non sappiamo cosa stia succedendo lì dentro. Quindi è anche importante stare attenti per poter aiutare l'altra persona, perché non sappiamo perché si comporta così.
0: Davvero, guarda, lo ripeto, è stata una storia nella mia storia, una storia senza Dio o con il mio Dio, a modo mio, in modo un po' superficiale, diciamo così. Ma quando si inizia davvero il cammino e si sa e davvero Dio entra, non lo scopriamo perché Lui è sempre stato dentro, come si dice, sempre tardi ti ho amato, ma sei sempre stato dentro di me. Ma arrivare ad amarlo in quel modo e sapere che ti ha sempre accompagnato è già diverso. E allora è così bello che tutte quelle situazioni che iniziano, che continueranno a succedere nella tua vita, continuo ad avere le stesse situazioni, ma ormai guardo in modo diverso, con altri occhi. Ormai il mio cuore non sente più, è che ormai non mi riconosco. Beh, ci provo perché siamo esseri umani e ci sono giorni in cui le cose ti esplodono addosso. Però cercare di mantenersi e proteggersi sempre sotto il manto di Gesù e di Maria davvero è totalmente diverso. Invocare sempre la presenza di Dio in qualsiasi situazione della tua vita. Cambiamento, cambiamento.
1: Certo, perché va bene, giudichiamo nei matrimoni, nelle relazioni, ma giudichiamo anche nelle nuove relazioni che sono appena iniziate. Quindi cominciano ad avere inizio, cominciano ad accadere, perché anche noi siamo nella nostra testa. C'è una cosa.
0: Vediamo, raccontaci Lili, Perlina, perché c'è qualcosa che tu... C'è qualcosa? Dimmi. Qui si sta facendo molte domande, ma lascia che sia io a chiedere perché stavo...
1: parlando molto, moltissimo ultimamente con persone che iniziano a uscire insieme, iniziano a frequentarsi uomo e donna, giusto? E allora la conversazione è: ah, ma guarda, non uscire con quella persona perché mi hanno detto che era così. Non uscire con quella persona perché mi hanno detto che è così. E io, analizzando dal punto di vista esterno, mi metto nei panni di chi guarda da fuori. Mi chiedo: ma perché no? Dai un'opportunità a una nuova vita, a una nuova persona. Così come io do un'opportunità a queste persone, anch'io sto avendo un'opportunità per dimostrare anche le cose che ho dentro il cuore. Quindi a volte entriamo già giudicando tutto fin dall'inizio.
0: Se è vero che sei predisposta da quello che hai sentito, credo anche che sia importante ascoltare, soprattutto se proviene da fonti che tu consideri credibili, che l'hanno vissuto, che conoscono la situazione. C'è qualcosa, ascolta, valuta e poi trai le tue conclusioni. Perché sì, a volte è come con la mamma, e quando si tratta della mamma non mi piace. Io credo che da quella parte non sia la strada giusta. E tu insisti e insisti: mamma, tu non sai, tu non conosci, non mi piace. È che l'esperienza è un'altra cosa, la saggezza dell'anziano è un'altra cosa. E passa il tempo e dici: mamma,
1: avevi ragione, come dice una mammina. Torniamo subito. Andiamo in pubblicità qui a Hablar de Dios School.
0: Quello era un consiglio?

0: Bene, continuiamo qui alla Hablar de Dios School. Bene, ormai credo che ci resti poco per concludere il tema del non giudicare, ma come possiamo amare il prossimo come noi stessi per adempiere pienamente a quel comandamento che è così ampio e che merita tutto il tuo amore, ovviamente, ma anche pazienza, comprensione, carità. A volte uno dice, Signore, dammi i tuoi occhi, voglio vedere con i tuoi occhi. Così è più facile.
1: Verso il padre di Paolo ci viene detto di chiedere a Gesù come gestirebbe questa situazione. Signore, tu come faresti? Cosa faresti? Allora lì è come se tu abbassassi un po' il tuo, perché siamo esseri umani, perché non siamo perfetti e perché, beh, siamo in una crescita costante e ci lasciamo trasportare da ciò che ci accade. Ma io credo che sia sempre importante riflettere, pensare prima di agire, non parlare.

0: Come ci hanno sempre detto, non parlare a caldo, non pensare troppo in fretta, avere quella pausa saggia che, come hai detto tu, dici, ma come si fa ad amare il prossimo come te stesso? Tu ti ami? Quanto ti ami? Quanto ti ami tu affinché tu non sia capace di fare all'altro ciò che a te non piacerebbe che ti facessero? Questo è fondamentale, cioè, e inoltre quello che dice anche il Signore, con la misura con cui misuri sarai misurato. Ah, tu hai trattato questa persona così, lascia che io ti tratti allo stesso modo.
1: Quella frase del non fare a nessuno ciò che non vorresti fosse fatto a te, vorresti, voglio dire, quando incontro un gruppo di amici e iniziano a parlare male di qualcuno,
0: O no?
1: se qualcuno comincia ad allarmarsi, a volte mi azzittisco e dico che non vorrei che l'argomento della conversazione fossi io.
0: Sì, è molto. Guarda, mi è costato un sacco di lavoro, mi hanno licenziato, ma l'ho fatto. Guarda, la persona non c'era ed eravamo a pranzo e hanno iniziato a parlare, bla bla bla, e io ho detto smettiamola di parlare perché non è qui per difendersi. E
1: Oh dear.
0: poi hanno continuato, credo, non ricordo se me ne sono andato. O non lo so, ma qualche giorno dopo sono stato licenziato e guarda, con la tranquillità di aver fatto quello che avrei dovuto fare perché non potevo. Una volta mi hanno detto che quando si avanza e si cresce nell'amore di Dio, mi hanno detto questo, cioè non puoi permettere che un'altra persona, che altri parlino di quella persona, soprattutto se non è presente. E io l'ho fatto e mi è costato un lavoro. Ok, il Signore saprà già. Però guarda, fino ad oggi ho la coscienza tranquilla di non aver partecipato a questo e che no, e anche restare in silenzio significa partecipare a questo. Quindi dovevo dirlo, almeno l'ho detto, non parlate di lei perché non è qui. E wow, che forte!
1: Forte perché, ok, sei stata molto diretta nel dire quella persona non è qui, ma la gente che magari non ha ancora il coraggio, che sta lavorando,
0: Bisogna averlo.
1: che bisogna, come si fa a uscirne?
0: Ti alzi e te ne vai.
1: Ti alzi?
0: Dico che devi averlo perché come figli di Dio dobbiamo farlo e dobbiamo, come il Signore vi comandava, uscire perché ricordati che stai evangelizzando in ogni momento, sia opportuno che non. Non è che ti metti, ah no, solo quando sono davanti al microfono che parlerò di Dio. No, no, tu parla di Dio con tutto te stesso e in ogni momento. Allora guarda, se le persone non lo capiscono non è più affar tuo. Tu hai detto quello che dovevi dire, ti scrolli di dosso e vai avanti. Il Signore lo ha detto, scrollatevi i sandali se non vogliono ascoltare e continuate a camminare, ma ormai hanno ricevuto un avvertimento. Se lo prendono o no, ormai è una loro responsabilità. E tu, con la tua stessa tranquillità e con la tua stessa pace, devi andare avanti perché davvero, prima di tutto Dio, in ogni cosa, in tutto, devi sempre scegliere Dio. Anche in queste conversazioni, cioè se Gesù fosse qui, o cosa mi direbbe mio padre se io restassi qui a parlare con voi male di questa persona? No, io non voglio avere problemi con mio padre.
1: Lì stiamo andando direttamente contro il primo comandamento, amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo, perché letteralmente non stiamo amando la persona, ma la stiamo giudicando e...
0: E in tutto ciò la stai anche uccidendo, cioè sono diversi i comandamenti? Certo, perché ci sono argomenti di conversazione.
1: che diventano più accesi e si dice questo ha fatto questo, ha fatto quell'altro, cioè io sono così negata per il pettegolezzo?
0: No, no.
1: Sono terribile.
0: A volte quando ho questa conversazione penso, uno di noi due non è più come, voglio dire, no, non più.
1: Inoltre si dimentica di me. Lo so, faccio fatica a ricordare la storia. Se me lo chiedi domani, ti dirò qualcosa di cui ho sentito parlare, ma di cui non ho idea.
0: No, non bisogna uscire da questo. Devi, in questo percorso, devi essere... Andiamo, è così. E tu sei così perché in un anno hai preso le decisioni e vai avanti. Questo si fa, si può fare, non si può fare, non si può fare. Ok, avanti. E non farlo. E non farlo. Questo fa parte delle cose comandate che non si fanno. Questa è una risposta negativa.
1: Certo, mi è piaciuto perché, certo, a volte diciamo, oh no, ok, andrò a messa domenica, ma comunque ci vado il giorno dopo e parlo male con i miei amici, quindi vediamo. Allora, perché? Cosa voglio ottenere? Coerenza, dov'è la coerenza? E poi le persone osservano anche, giusto?
0: Chiaro.
1: E lui dirà, aspetta un attimo, ma come se ti stessi parlando di Dio? Non lo sono.
0: Comprensione? No. E mi succede spesso, e mi succede spesso per esempio con i miei figli, con la pazienza, la rabbia e tutto il resto. Ma il Signor Sabala,
1: La mamma non è perdonata.
0: che devi tenere sotto controllo in ogni momento. E il Signor...

0: Signore, il controllo non lo voglio perdere. E certo, i miei figli mi guardano e mi dicono: tutta questa messa, tutto questo Dio, tutte queste novene, e guarda come urla. E me l'hanno proprio detto, e io rispondo: sai una cosa? Hai perfettamente ragione e perdonami, perché nella mia umanità imperfetta sto cercando di fare del mio meglio, e hai proprio ragione, perché questo mi aiuterà a tirare fuori la mia versione migliore. E questo è esattamente ciò che sono i figli. I figli sono quelli che ti aiutano a tirare fuori la tua versione migliore. Perché davvero, e ne parlavo con mia madre ieri sera, cioè non sono croci, davvero è un lavoro duro, forte e costante, però sono loro che ti portano alla santità.
1: Perché?
0: Alla fine sono loro che ti stanno chiedendo di essere una persona migliore.
1: Certo, perché te lo dicono in faccia. Loro te lo dicono in faccia. Ah, non sei con Dio, io ti sto vedendo a messa.
0: Ti guardano così, proprio tu.
1: Certo, e succede anche il contrario, quando i figli giudichiamo i nostri genitori. Succede tantissimo, conosco molte storie di amiche che non parlano più con i loro genitori per delle situazioni, beh, ognuno ha la sua storia, però... Ma come arrivare a quella maturità, a quel perdono, a non giudicare, ad amare il prossimo, ad amare, onorare padre e madre, tutto insieme?
0: Più ami Dio, più Dio ti dà la grazia. Ricordati che da soli non potremo mai fare nulla. Tutto è grazia, tutto è grazia. Lo vuoi avere? Chiedilo, perché il Signore è lì che aspetta che tu glielo chieda. Chiedi: Signore, dammi la grazia di poter portare avanti questo. Dammi la grazia di arrivare a questo. Dammi la grazia di poter essere un buon esempio. Dammi. E alla Vergine Maria, naturalmente, cioè ancora di più come madre, ancora di più come donna. Ed è lei l'intercessitrice. Ma guardate, tutto è grazia. Signore, dammi la grazia di restare in silenzio, che il mio cuore non parli, che non escano parole, così. Toglimi questo pensiero su questa persona. Tutto è aiuto e grazia. Ecco, lì c'è la Vergine con le sue mani aperte, che ci dona quei doni che sono lì per il servizio di ognuno di noi.
1: E io credo che dobbiamo anche rimanere molto in silenzio, senza tanto rumore intorno, affinché tutto ciò che stiamo chiedendo a Dio possiamo ascoltarlo.
0: Anche...
1: Perché se siamo nel nostro trambusto quotidiano, se siamo nel nostro stress, nelle nostre situazioni, con la musica sempre alta, credo che i messaggini non li riceveremo. Cioè, è come quando ti arriva un messaggio sul cellulare e lo hai in silenzioso, non lo senti e te lo perdi. Magari una chiamata importante. Quindi, se non siamo concentrati su ciò che stiamo chiedendo, diremo sempre: no, Dio non mi ascolta.
0: Certo, è un cuore disposto ad ascoltarlo, perché attenzione, non è una cosa da poco. E nella nostra umanità vogliamo sentire ciò che vogliamo sentire, ma non è questo che Dio ci sta dicendo. Quindi bisogna saperlo. Per questo nelle consacrazioni e in tutto ti chiedono sempre di annullare quell'io. Cioè, perché prima devi annullare il tuo io, prima devi togliere quei pensieri che solo tu vuoi ascoltare per te stesso, metterli da parte, annullarli, così da poterti poi riempire dell'amore di Dio. Ma è tutto qui, con un cuore disposto, e questo non avviene da un giorno all'altro. Anche se sì, la mia amica in un anno ha raggiunto ciò che a me è costato 8. Ma tutto dipende, tutto è l'obbedienza e la disponibilità che hai, il tempo che vuoi dedicare a Dio.
1: Non è l'urgenza, anche...
0: Anche
1: l'urgenza.
0: Per esempio, Dio ti ha messo in un'emergenza, dici: no, questa la metterò così, la affronterò per far sì che avanzi e arrivi più velocemente. Certo.
1: Certo, assolutamente. Ed è lì che, bene, dove tutto inizia ad avere senso, inizia a capire il perché, a cosa serve, cosa... Ora dimmi.
0: Te un anno fa, guardalo e confrontalo con adesso. Il tuo sorriso, ciò che hai nel cuore, come ti vedi, come cammini, come parli. Dimmi se c'è differenza oppure no.
1: Guarda, io vedo delle foto di un anno fa rispetto ad ora e dico: poverina, cioè, in che situazione ero? Sì.
0: Davvero, l'opportunità di conoscere l'amore di Dio, perché se siamo in questo cammino è qualcosa di costante, non si ferma mai. L'amore di Dio è così. A me tutto me l'ha insegnato l'amore, partendo dall'amore, e io vado avanti grazie a Lui. Lui, nella sua divina misericordia, mi ha raccolto da terra e mi ha dato respiro, e fino ad oggi mi sostiene e io lo sento. Guardo nello specchietto retrovisore e dico: Signore, se tu sei sempre stato con me, com'è possibile? Cioè, certo, tu eri lì, tu eri qui, tu sei qui, tu... È vero, è assolutamente vero che è così. Quindi davvero la cosa più importante è alzarsi e andare a dormire pregando e averlo costantemente presente. Guarda, io in macchina, perché ho la televisione, lavoro molto per strada, ma i miei audio ormai non sono più nemmeno la musica del

0: mondo, sai? No, io sono sempre in quella formazione che mi ha aiutato a...
1: Ascoltare.
0: Davvero, quando guardi la foto dici wow.
1: Che cambiamento si vede dallo sguardo? Beh, mi è piaciuto molto questo tema del non giudicare, ogni cuore ha la sua storia e sicuramente è così. Guardiamo intorno a noi, non diamo opinioni solo per parlare, ma piuttosto aiutiamo a costruire nuove persone che ci stanno intorno. Perché? Beh, affinché tutti viviamo in armonia, che è anche la cosa più importante. Immagina arrivare al lavoro e andare tutti d'accordo. Grazie mille, è stato un piacere averti qui a Habrol. Grazie a voi per essere stati con noi. Per favore condividete questo podcast. Ci vediamo alla prossima. Ciao.

Sì, ciao a tutti, siamo qui con la moglie, siamo venuti a vedere la Basilica e la città di Loreto in bicicletta. Abbiamo fatto un po' di fatica perché c'è una salita, però ne è valsa la pena. La città è bellissima, fortificata, il santuario è bellissimo, adesso andremo anche dentro a vederlo e c'è un'atmosfera particolare, cielo azzurro, e consiglio a tutti di venire a vederlo, almeno una volta nella vita vale la pena. Ciao a tutti.

Sono sacerdote da 9 anni e ormai in questi ultimi anni tante sono state le esperienze che ci hanno coinvolto con i giovani. E l'ultima di queste parte proprio da Papa Francesco, la proposta di vivere questo sinodo per i giovani, insieme ai giovani. È stato bello accogliere questo invito, metterci in cammino, vivere con loro l'esperienza della condivisione, della preghiera insieme, della conoscenza reciproca, della conoscenza del nostro territorio. Il Papa ci incoraggia a fare del nostro meglio e a seguire Gesù. Per me è stata un dono grande la vocazione. In giovane età, avevo 18 anni nel 2000, quando Giovanni Paolo II, nella spianata di Tor Vergata, la GMG ci invitò a dire sì al Signore. E quindi ecco che come sacerdote queste esperienze, quando le vivo insieme ai giovani, mi ricordano il mio sì e mi spronano, mi stimolano ad essere testimone della bellezza di dire sì al Signore. Che davvero Papa Francesco possa prenderci per mano e condurci tutti dietro al buon pastore, Gesù Cristo Salvatore.

0: Che cosa provi facendo tutto questo?
1: Beh, vedendo questi ragazzi comunque in carrozzina, uno prova delle emozioni, cioè capisce che comunque la vita non è solo quella che viviamo noi, ma ci sono persone che stanno molto peggio di noi e che comunque hanno una forza molto più grande rispetto a quella che abbiamo noi, quindi a me mi dà una gran forza quando torno a casa a ripensare a loro che ce la fanno e quindi anche noi che stiamo molto meglio di loro possiamo farcela.
0: L'organizzazione come si chiama?
2: Unitalsi.
0: E da quanti anni è che fa più o meno questo pellegrinaggio, questa cosa?
2: Non lo sai. Da un bel po', di preciso però non te lo so dire, però da parecchio tempo.
0: Come mai avete scelto Loreto come meta?
2: Perché comunque Loreto è la meta per i giovani che anche intraprendono magari questo cammino e anche sì, è il punto di riferimento per i giovani, quindi è un punto importante per questo cammino, se si vuol chiamare, che poi uno può intraprendere, quindi sì, per questo motivo qua.
0: Cos'è che provi facendo questo?
2: Beh, più o meno quello che ha detto Carlotta, sì, comunque, cioè, vedi, magari uno di per lì non ci pensa, no? anche alla fortuna che uno può avere, no? Magari dici, pensa di avere ostacoli insormontabili o roba del genere, poi vedi persone che hanno molte meno capacità e molte meno doti che uno ha ricevuto, che però riescono e comunque hanno una voglia di vivere spaventosa, uno dice, porca miseria, se delle volte mi manca a me, cioè nel senso, comunque ti dà forza, comunque ti fa capire anche quanto sei fortunato e anche quanto non è giusto se si vuole abbandonarsi, perché comunque le persone, cioè se hai tanto devi comunque riuscire a dare tanto. Ecco.
0: Avrete altri appuntamenti, altri pellegrinaggi?
3: Io so che dopo Loreto l'Unitalsi fa pellegrinaggio a Lourdes. E dove praticamente è tutta un'altra situazione, perché qua a Loreto ci sono molti giovani e gli ammalati sì, ma in quantità minore. Invece andando a Lourdes facciamo proprio un servizio a pieno e secondo me la cosa più bella e che mi rende più felice è il fatto di vedere sorridere queste persone e vedere proprio che alla fine di questo cammino loro non ci vogliono lasciare, vogliono rimanere con noi e questo mi dà tanta soddisfazione. Io consiglio di farla a tutti, è 4 anni che vado sia a Loreto che a Lourdes, è un'esperienza di impatto perché l'impatto è fortissimo, però ti dà serenità e quando torni a casa torni con la voglia di fare tutto quello che hai da fare nella vita.

0: come ti chiami?
1: Benedetta.
0: E tu?
2: Martina.
0: Voi formate parte di questo gruppo di volontari?
1: Sì, io mi sono iscritta da poco, mentre lei da più di tre anni.
2: Io sono 4 anni che sono iscritta e è una bella esperienza, insomma. E se i ragazzi sono interessati anche a darci una mano per comunque, a parte ingrandire questa associazione che aiuta i ragazzi ammalati, i ragazzi che comunque hanno problemi, e con un aiuto in più ci si può, diciamo, si può fare molte cose, cioè che alcuni ragazzi da soli non ce la possono fare.
0: Che cosa diresti a altri ragazzi come voi, giovani, per vivere questa esperienza?
1: Beh, innanzitutto che è un'esperienza bellissima, perché trovarsi con queste persone, comunque se hanno dei problemi però affrontano la vita come se non ce li avessero, è una cosa bellissima, veramente non si può esprimere a parole. E quindi se ci sono persone che vogliono partecipare, sono ben accette, anche perché dà una gioia veramente immensa.
3: Mi chiamo Samuele, sono dell'Unità Alzi, della sottosezione di Arezzo. Siamo venuti qui a Loreto in pellegrinaggio fino a domani pomeriggio. Siamo della sezione toscana. E niente, io studio e ormai è tanti anni che vengo qua a Loreto, avevo 13 anni quando ho cominciato, ho giusto saltato una volta, ma insomma è ormai questa casa mia, conosco tutti.
4: Tutti gli anni.
3: Conosco tutti, sono i miei amici, vengo qui anche per staccare dalla routine, ecco, da quello che si fa tutti i giorni, dalla banalità, ecco, aiutare perché quando ti regalano un sorriso fa piacere, ecco.
5: Io sono Jessica, ho 20 anni, anch'io sono diversi anni che vengo a Loreto insieme ad altri ragazzi giovani. Noi veniamo qui, noi di Arezzo siamo un gruppo molto numeroso, siamo in 25, e diciamo coinvolgere 25 ragazzi che vanno dai 16 anni ai 18 non è facile. Però diciamo noi con l'entusiasmo, con l'amore per i nostri ragazzi che portiamo qui, diciamo ce l'abbiamo fatta e loro ci vengono anche molto volentieri. Noi siamo qui 3 giorni come tutti gli anni, condividiamo insieme questa esperienza, ci ritroviamo anche con le altre sottosezioni della Toscana, magari anche un punto di ritrovo ogni anno qui, e comunque ci divertiamo, non siamo qui per pregare ma anche divertirsi tutti insieme, portiamo i nostri ragazzi e diciamo di questo siamo molto fieri perché vengono molto volentieri con noi, e quindi cioè, noi non veniamo qua per stare con loro, per dargli altre cose che magari a casa non hanno, ecco tutto qui.
6: Mi chiamo Manuel, ho 17 anni, è la mia prima volta con l'Unità Alzi, penso che l'Unità Alzi sia un'organizzazione che ti dà la possibilità di conoscere nuove persone o comunque di ampliare il tuo bagaglio culturale, ma anche fare nuove amicizie, esempio qui con

0: Questi ragazzi abbiamo conosciuto gente di Chiusi, oppure Firenze, Pisa. Ad ogni modo Loreto, perché Loreto è questo luogo santo, comunque la casa della Madonna. Qual luogo migliore cominciare questo viaggio, magari?
1: Come ti chiami? Dani, di come ti chiami?
2: Tolti Daniele. Tolti.
1: Dove abiti?
2: A Catello Sivoltino, in Turina CDF.
1: E con chi sei? Con che sottosezione?
2: Con l'unitate TCF.
1: Ah, di Firenze, ok. E ti piace stare qui?
2: Sì, tanto.
1: Perché?
2: Vedo tutti con i miei amici e lo ritrovo bene.
3: Sono bravi? Sono bravi loro?
2: Sì, vanno tutti bianchi. Tutti bianchi. Ah, che bello.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Don Raffaele Aprile, svolgo il mio ministero nel santuario della Madonna delle Lacrime. Come ben sapete, nei social mi vengo definito appunto poeta del cielo. Perché poeta? Perché ho sempre, diciamo, dedicato il mio tempo libero proprio alla scrittura. Questa scrittura è ispirata appunto da Dio, dal cielo. Diciamo che scrivere, no, mi ha aiutato un po' a far sintesi dentro, a focalizzare l'essenza delle cose, mi ha aiutato ad orientare lo sguardo per evitare di perdersi in parole, mi ha aiutato a ricucire gli strappi, a camminare con le persone nella fatica di ogni giorno, mi ha aiutato a condividere qualcosa che forse, anzi sicuramente, sarebbe andato perso. Scrivere, sì, ma su di lui poi mi ha aiutato anche a stare in piedi nei momenti difficili, nelle difficoltà. Recentemente è uscito appunto il mio ultimo libro, la mia ultima opera.

Che è intitolata Vocazione all'amore, negli occhi di Maria il mio incontro con il cielo. Prima di questo ne sono usciti altri tre libri, no? Il primo Innamorato del cielo, il secondo Fratelli di cielo, il terzo L'obbedienza e l'ultimo

lo sguardo materno di Maria e delle sue lacrime. Questo libro è un intreccio tra poesie e prosi. Questo intreccio di poesia e prosa è caratterizzata da parallelismi, ripetizioni, come consuetudine stilistica delle preghiere. E attraverso questo linguaggio poetico, che poi è teologia incarnata, cerco di arrivare un po' a tutti, usando appunto un linguaggio accessibile. Diciamo che i miei versi scrutano appunto la natura, parlo della sequela, della vocazione, appunto della natura. E la seconda parte invece del libro è dedicata alle testimonianze vocazionali di sacerdote, suore e laici, storie quotidiane, storie semplici di persone che hanno dedicato la loro vita a seguire Cristo in modo diverso. Sì, storie di vita quotidiana, ma riscattate da una ricerca appunto di senso. Niente, questo libro allora vuole essere appunto un aiuto al discernimento, alla comprensione, perché tutti noi siamo chiamati all'amore, tutti noi siamo chiamati alla vocazione, vocazione all'amore. E sappiamo bene che il Signore ci ha lasciato il suo grande comandamento, che è quello di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, e amare il prossimo come noi stessi. Allora mi auguro che questo libro possa essere uno strumento utile per seguire Cristo nella nostra vita ordinaria, dunque noi siamo collocati a dare testimonianza della luce del risorto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, facendoci interpreti anche di quelli di tutto il mondo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, per mia colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Recitiamo il Gloria.

terra gli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria

0: Preghiamo, o Dio, che con pietre vive e scelte prepari una dimora eterna per la tua gloria, continua a effondere sulla Chiesa la grazia che le hai donato, perché il popolo dei credenti progredisca sempre nell'edificazione della Gerusalemme del cielo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone si pose davanti all'altare del Signore, di fronte a tutta l'assemblea di Israele, e stese le mani verso il cielo, disse: Signore, Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli, né qua giù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi, che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra. Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto: lì porrò il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica

bocca del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua dimora, in cielo. Ascolta e perdona. Parola di Dio. Accostiamoci al Signore con canti di gioia. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Accostiamoci al Signore con canti di gioia. Perché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella Sua mano sono gli abissi della terra, sono Sue le vette dei monti. Suo è il mare, è Lui che l'ha fatto, le Sue mani hanno plasmato la terra. Accostiamoci al Signore con canti di gioia. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Accostiamoci al Signore con canti di gioia.

Nella mia casa chiunque chiede riceve, dice il Signore, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo la donna samaritana disse a Gesù: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Parola del Signore. Io sono un sacerdote di Vicenza che sono venuto qui con una coppia di amici perché sono molto, come si dice, molto fedele, molto caro a San Michele Arcangelo e ci vengo una volta all'anno. Ringrazio Padre Adamo che mi ha dato l'opportunità di presiedere e di dire anche una parola, e io lo ringrazio. Cari amici, dico una cosa che io vedo anche nella mia diocesi, vedo anche in tanti territori, e approfitto proprio di San Michele Arcangelo. L'angelo custode, ce l'abbiamo tutti? Sì. Quanti lo invocano? Pochissimi. Chissà perché, chissà per come. Io l'ho detto anche a dei miei colleghi, però non c'è la consuetudine di invocare l'angelo custode. E proprio dobbiamo invece tenere proprio in conto, perché quando facciamo caso che recitiamo l'angelo custode, c'è scritto: angelo di Dio che sei

0: custode, sentite i verbi, illumina, custodisci, reggi e governa me, senti che verbi potenti, che belli, che ti fui affidato dalla pietà celeste, senti, non si dice neanche da Dio, chi è la pietà celeste? Dio, Gesù. Ecco quindi che io molto, quando posso, e vedo che tanti, io poi ho stampato anche dei fogli, e vedo che l'opportunità di invocare l'angelo custode è preziosa. E io ho suggerito a qualcuno, non so se valga anche per voi, di andare su internet e di cliccare l'angelo custode. Viene fuori qualcosa di sublime. Oppure, chi è più ancora più prezioso, il catechismo della Chiesa Cattolica, che tanti hanno comprato e non lo aprono mai. No, se vai all'indice e leggi Angelo Custode, tu trovi una pagina intera che parla dell'angelo. E chissà perché, chissà per come, non viene invocato a sufficienza. Ci vuole bene, ci è stato dato da Dio, ci custodisce, invochiamolo con tutto il cuore. E io lo dico proprio approfittando di questa circostanza di San Michele Arcangelo. Grazie dell'attenzione. Sì, leggi tu, voilà. Sì, io leggo. Per la fede e il battesimo siamo diventati tempio vivente del Signore. Lo Spirito guidi la Chiesa nella sua missione per la salvezza del mondo.
1: Preghiamo insieme, diciamo, santifica la tua Chiesa, Signore. Ricolma del tuo spirito il Papa, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi, nel vincolo della comunione siano per i fedeli modello di una vita offerta a gloria del tuo nome. Noi ti preghiamo, santifica la tua Chiesa, Signore. Sorreggi i nostri missionari, rafforza il loro impegno quotidiano nell'annuncio del Vangelo e nell'opera di promozione umana. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Sostieni i popoli sconvolti dalla guerra, nei cristiani pietre vive di un edificio spirituale. Cresca il desiderio di un serio impegno sociale per costruire la città terrena nella giustizia e nella pace. Noi ti preghiamo, la tua Chiesa, Signore. Accogli le attese e le sofferenze di coloro che entrano in questo luogo santo. I poveri trovino misericordia, gli oppressi ottengano libertà vera, i tribolati ricevano conforto, ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli. Noi ti preghiamo, santifica la tua Chiesa, Signore. Accompagna con la tua grazia noi qui riuniti. Ci sia dato di edificare concordemente la tua famiglia, rimanendo sempre in comunione con te. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa.
0: O Padre, che concedi la gioia di sostare nella tua casa per cantare la lode del tuo nome e attingere la forza del tuo amore, illumina con il tuo spirito la nostra vita e rendici testimoni della speranza evangelica. Per Cristo nostro Signore.

Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo e concedi al popolo che qui ti supplica la grazia redentrice dei tuoi sacramenti e la gioia di vedere esaudita la sua preghiera per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua infinita benevolenza hai voluto abitare dove era accolto il tuo popolo in preghiera, per portare a compimento in noi, con l'incessante aiuto della grazia, il Tempio dello Spirito Santo, risplendente per santità di vita. Tu santifichi sempre la Chiesa, sposa di Cristo, significata dalle Chiese che ti edifichiamo, perché sia madre lieta di una moltitudine di figli e sia da te accolta nella gloria del cielo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te l'inno di lode e di benedizione. Facciamo il secondo vaglio.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo insieme dicendo: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tu e la potenza e la gloria dei secoli.
0: Insieme. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con noi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiamo, o Dio, che hai fatto della tua Chiesa il segno visibile della Gerusalemme celeste, per la partecipazione a questo sacramento, trasformaci in tempio vivo della tua grazia, perché possiamo entrare un giorno nella dimora della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco la famosa preghiera che diciamo sempre insieme. Io dico che un po' di emozione non guasta mai. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si adirano per il mondo per perdere le anime. Amen. E anche invochiamo l'angelo custode. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, reggi e governa me, che ti fui affidato, e buone cose a tutti quanti. Così, e buona giornata.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: In pace.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guardala Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordia

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Non perdere mai il coraggio, Dio ci sostiene. La parola del Vangelo di oggi ci conduce lungo la strada che sale a Gerusalemme, un cammino spirituale e fisico in cui Gesù cammina davanti ai suoi discepoli, suscitando in loro un misto tra sgomento e paura. E in questo contesto così denso che Gesù annuncia per la terza volta il mistero della sua passione, morte e risurrezione. Eppure oggi, di fronte allo

totalità del dono di Cristo, che lo rileviamo qui in questo sacramento dell'altare, il nostro cuore rivela ancora una volta le sue fragilità, le sue paure. Quindi oggi vogliamo rivolgere la nostra preghiera a Gesù Eucaristia, vivo e vero in questo sacramento dell'altare, a liberarci delle nostre paure, ad aprire i nostri occhi, i nostri cuori, perché tutto ciò che Lui ha annunciato ai Suoi discepoli è accaduto. Gesù è vivo e vero in questo sacramento dell'altare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, Tu cammini davanti a noi con passo deciso, anche quando la strada sale, anche quando appare stretta e faticosa. Gesù, donaci il coraggio di seguirti senza paura. Insegnaci la gioia delle cose semplici, la pace di chi serve nel silenzio. Fa che le nostre mani sappiano aiutare, che le nostre parole sappiano consolare, che i nostri giorni diventino un piccolo dono per qualcuno. E quando arriva la stanchezza, resta accanto a noi, Signore Gesù, come luce nella sera, come pane condiviso, come voce che rialza i nostri cuori. Maria, Madre umile e fedele, insegnaci a dire sì ogni giorno al Padre, soprattutto nelle prove più dure, e fai che impariamo a dire grazie al Padre per tutto quello che ci ha donato, che ci dona e che ci donerà. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona gioia.

E iniziamo questo nuovo giorno affidando a Dio ogni nostra intenzione, le fatiche che ci attendono, le piccole gioie che incontreremo sul nostro cammino. Lo facciamo ponendoci con fiducia sotto lo sguardo protettivo di San Giuseppe, l'uomo del silenzio e del fare, modello insostituibile di umiltà e totale dedizione ai piani del Signore. Vogliamo invocare oggi la sua potente intercessione, che questa preghiera sia lo scudo che difende il nostro cuore dalle inquietudini e la bussola che orienta con sicurezza i nostri passi verso il bene. Siamo certi che grazie alla guida del custode della Divina Provvidenza non saremo mai soli ad affrontare le sfide della giornata. In lui troviamo il conforto di un padre e la forza di un lavoratore che ha saputo trasformare l'umile quotidiano in un'opera santa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio. Dopo quello della tua Santissima Sposa, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù. Riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue. E col tuo potere d'aiuto sovvieni ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido e custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, gli errori e i vizi che ammondano il mondo. Assistici, propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Amen. Chiediamo l'aiuto alla nostra Mamma Celeste di aiutarci ad accogliere Gesù nei nostri cuori. O Maria, Madre amata, dopo l'annuncio dell'angelo, tu vai in fretta a trovare Elisabetta, portando dentro di te Gesù, il Figlio di Dio, divenuto tuo figlio. Lo stesso Gesù, dopo che lo abbiamo ricevuto nella Santa Comunione, è presente anche in noi, in modo misterioso, mariale e unico. Madre del Signore, Madre nostra, aiutaci sempre ad accoglierlo col tuo stesso amore, col tuo stesso raccoglimento, con la tua stessa contemplazione, con la tua stessa adorazione continua. Insegnaci, Vergine Santa, a tenere nel cammino della vita gli occhi sempre fissi su Gesù, affinché illumini e riscaldi il nostro cuore con il fuoco del suo amore. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

0: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, in questo giorno, in questo momento di preghiera, di adorazione eucaristica. Come sempre, invito tutti voi a partecipare. Potete farlo in diretta chiamando il numero 075 81 36 35 oppure scrivere un messaggio sul nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. E noi umilmente lo affidiamo in questa nostra adorazione eucaristica. Signore Gesù, pensaci tu per tutte le intenzioni della Santa Chiesa. Signore Gesù, pensaci tu per tutte le nostre intenzioni. Signore Gesù, pensaci tu. E abbandoniamoci al nostro Signore Gesù, Lui che è il nostro Salvatore. Lui che è tutto per noi, il nostro amore, il nostro tutto e la nostra pace. Lode e onore a te, Signore. E ti affidiamo come sempre tutte le intenzioni di tutti coloro che ci ascoltano in questo momento. Preghiamo per Francesca da Foggia, che chiede preghiere per i suoi problemi di salute e per tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. Maria Santissima e Santa Rita, intercedete per me. Preghiamo per Viviana da Gela e per le sue intenzioni. Preghiamo per Antonella da Palermo, che affida tutti gli ammalati oncologici, quelli con sclerosi multipla, con problemi psichiatrici, con problemi economici. Preghiamo per i defunti, Lia, Benito, Claudio, Maria, e chiede preghiere per tutto ciò che porta nel suo cuore. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto? Benvenuta.
1: Una preghiera per noi e per noi il Padre nostro.
0: Certamente, ti accompagniamo in preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie della tua preghiera, che Dio ti benedica. Grazie. E continuiamo ad affidare le vostre intenzioni che ci avete scritto. Preghiamo per Silvia da Verona, che chiede una preghiera per la conversione dei suoi figli e per tutte le persone che sono lontane da Dio, per suo marito Marco, per la sua salute. Signore Gesù, confido e spero in te. Preghiamo per Anna Rosa d'Avellino, che affida tutti i bambini che sono negli ospedali affinché Gesù li accompagni sempre nella loro vita da piccoli guerrieri. E noi ti affidiamo tutti i bambini attraverso l'intercessione di Maria Santissima. Gesù, pensaci tu. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto? Ciao Rosangela, benvenuta.
2: Ciao, vorrei fare una preghiera per la mia famiglia, per una figlia che ha bisogno tanto perché non sta tanto bene, e poi anche per la salute mia e la nostra conversione, guarigione e liberazione. E poi anche per la pace nei cuori, nelle famiglie, nella chiesa e nel mondo, che pensino queste guerre e che si rompa il cuore immacolato di Maria, ti prego.
0: Infatti, grazie per questo affidamento che facciamo al Signore. E che preghiera volevi dire a Gesù e Eucaristia?
2: Un Padre nostro,
0: Benissimo. Padre
2: Padre
0: nostro,
2: nostro,
0: che
2: che
0: sei
2: sei
0: nei
2: nei cieli,
0: cieli,
2: sia
0: santificato
2: santificato
0: il
2: il
0: tuo
2: tuo
0: nome,
2: nome,
0: venga
2: venga
0: il
2: il
0: tuo
2: tuo
0: regno,
2: regno,
0: e
2: e sia
0: sia
2: fatta
0: fatta
2: la
0: la
2: tua
0: tua
2: volontà,
0: volontà,
2: come
0: come
2: in
0: in
2: cielo,
0: cielo,
2: così
0: così
2: in
0: in
2: terra.
0: terra.
2: Dacci
0: Dacci
2: oggi
0: oggi
2: il
0: il
2: nostro
0: nostro
2: pane
0: pane
2: quotidiano,
0: quotidiano,
2: rimetti
0: rimetti
2: a
0: a
2: noi i
0: noi i
2: nostri
0: nostri
2: debiti,
0: debiti,
2: come
0: come
2: noi
0: noi
2: li
0: li
2: rimettiamo
0: rimettiamo
2: ai
0: ai
2: nostri
0: nostri
2: debitori.
0: debitori.
2: E non
0: Non
2: ci
0: ci
2: abbandonare
0: abbandonare
2: alla
0: alla
2: tentazione,
0: tentazione,
2: ma
0: ma
2: liberaci
0: liberaci
2: dal
0: dal
2: male.
0: male.
2: Amen.
0: Amen. E che Dio ti benedica.
2: Grazie anche a
0: Grazie,
2: voi. Grazie
0: grazie.
2: tante.
0: Una
2: Buona
0: santa
2: giornata.
0: giornata, grazie. Preghiamo per Elena in provincia di Alessandria. E affida di nuovo Anna, che sta facendo delle radioterapie e non sta molto bene. E confidiamo nella misericordia di Dio affinché Gesù la possa guarire e sostenere in questo momento di prova. Preghiamo per le intenzioni di Pasquale da Napoli. Santissimo Cuore di Gesù. Ti chiedo per intercessione della nostra dolce Mamma Celeste, donaci una fede profonda e incorruttibile dinanzi alle tempeste della vita. San Giuseppe Moscati, intercedi, intervieni a sostegno di ogni ammalato. San Carlo Acutis, vieni nelle nostre famiglie e porta speranza e grazia per la gloria di Dio Padre. Amen. Grazie della tua bellissima preghiera, Pasquale, e che Dio benedica te e la tua famiglia. Accogliamo un'altra preghiera in diretta, pronto?
3: Pronto, sono Fiorella. Benvenuta.
0: Benvenuta, Fiorella.
3: Senta, facciamo una preghiera perché domani devo fare l'elettrocardiogramma e spero che nella testa non ci sia un granché.
0: Sì. Confidiamo nell'intercessione della nostra Mamma Celeste, alla quale vogliamo rivolgere un'Ave Maria.
3: Sì.
0: Ave Maria,
3: Ave Maria,
0: piena di
3: piena di
0: grazia, il
3: grazia,
0: Signore è con
3: il
0: te.
3: Signore con te,
0: Tu sei benedetta
3: benedetta
0: fra le
3: fra le
0: donne
3: donne,
0: e benedetto il
3: benedetto
0: frutto del tuo
3: tutto il
0: seno,
3: frutto del
0: Gesù.
3: tuo Gesù.
0: Santa Maria,
3: Santa Maria,
0: Madre di
3: Madre
0: Dio,
3: di Dio,
0: prega per noi
3: prega per noi
0: peccatori.
3: peccatori,
0: Adesso e
3: adesso
0: nell'ora
3: e
0: della
3: nell'ora
0: nostra
3: della nostra
0: morte.
3: morte.
0: Amen.
3: Amen.
0: E che la Madonna ti custodisca domani per il tuo esame, che vada tutto bene.
3: Certo. E ricordatevi anche di mio nipote che sta finendo la scuola,
0: Sì,
3: Tommaso.
0: Tommaso, sì, lo affidiamo nelle preghiere anche lui per i
3: Certo.
0: suoi studi, che possa crescere in
3: Esatto.
0: santità.
3: Vabbè.
0: Grazie, che Dio ti
3: Prego.
0: benedica.
3: Un abbraccio,
0: Un
3: grazie.
0: abbraccio. Continuiamo a pregare per tutti voi. Preghiamo per Emanuela in provincia di Verona, che ti prego, Signore, ieri ho fatto un intervento, adesso, Signore Gesù, aspetto l'esame istologico, fa che sia negativo, Signore Gesù. E il Signore metterà la sua mano, Emanuela. Preghiamo per Anna dalla provincia di Bari, per la sua famiglia, per la famiglia della cognata Angela, per la mamma Antonia, per i figli Francesca e Nunzio, che il Signore possa dare loro forza in questo momento. San Giuseppe, proteggi tutte le famiglie. Preghiamo ancora, preghiamo per Rosanna da Napoli, che chiede preghiere al preziosissimo sangue di Gesù per la sua situazione e confida nel cuore immacolato di Maria per la pace tra i suoi figli nella sua famiglia. Signore Gesù, ascoltaci. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
4: Pronto,
0: Pace e bene.
4: pace e bene. Io volevo pregare il Signore che guarisca i nostri cuori da tutto ciò di cui siamo malati, nei nostri cuori.
0: Liberaci, Signore Gesù, da tutti i mali e converti i nostri cuori. Facciamo un Padre nostro per questa tua intenzione.
4: Padre nostro,
0: Nostro
4: che
0: che
4: sei
0: sei
4: nei
0: nei cieli,
4: cieli,
0: sia
4: sia
0: santificato
4: santificato
0: il
4: il
0: tuo
4: tuo
0: nome,
4: nome,
0: venga
4: venga
0: il
4: il
0: tuo
4: tuo
0: regno,
4: regno,
0: sia
4: sia
0: fatta
4: fatta
0: la
4: la
0: tua
4: tua
0: volontà,
4: volontà, come
0: come
4: in
0: in
4: cielo
0: cielo
4: così
0: così
4: in
0: in
4: terra.
0: terra.
4: Dacci
0: Dacci
4: oggi
0: oggi
4: il
0: il
4: nostro
0: nostro
4: pane
0: pane
4: quotidiano,
0: quotidiano,
4: rimetti
0: rimetti
4: a
0: a
4: noi i
0: noi i
4: nostri
0: nostri
4: debiti,
0: debiti,
4: come
0: come
4: anche
0: anche
4: noi
0: noi
4: rimettiamo i
0: rimettiamo i
4: nostri
0: nostri
4: debitori,
0: debitori,
4: non
0: non
4: abbandonarci
0: abbandonarci
4: alla
0: alla
4: tentazione,
0: tentazione,
4: ma
0: ma
4: liberarci
0: liberarci
4: dal
0: dal
4: male.
0: male.
4: Amen.
0: Amen. Grazie, che Dio ti benedica per questa bella preghiera.
4: Grazie, che il Signore ci benedica tutti.
0: Amen. Santa
4: Amen.
0: giornata. Grazie.
4: Santa giornata.
0: Preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria e di Santa Teresina d'Alisie chiede preghiere per lei, per tutta la sua famiglia, per una visita molto importante, per la pace nei cuori, nel mondo intero e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio benedica te e tutta la tua famiglia. Preghiamo per Michele e Concetta, che chiedono l'intercessione di San Giuseppe e San Carlo Acutis per le mani purissime di Maria, che il Signore possa guarire i nostri figli che hanno patologie serie, ricolmarmi di ogni benedizione. Preghiere di guarigione e liberazione, che lo Spirito Santo possa scendere con potenza su loro e su tutti gli ammalati. Preghiere per Maria Vision. Grazie Michele e Concetta, che Dio vi benedica. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
5: Pronto, pace e bene.
0: Pace bene a te.
5: Sono Concetta, chiamo da Palermo. Desideravo fare una preghiera per Mariella, una persona che mi sta molto a cuore. In questo momento si trova in sala operatoria e sta subendo un intervento molto delicato. Dopo le ultime notizie, in questo momento pare che l'intervento sia andato bene, anche se ancora è lì, insomma. Per
0: Certo.
5: cui la volevo mettere sotto la protezione della Madonna, e poi anche mio cognato Pino, mia nipote Mariangela, anche loro hanno avuto degli interventi, ancora non si sono ripresi, per cui Gesù confida in te. Allora, posso?
0: Sì, prego.
5: Sotto la tua
0: Tua
5: protezione
0: protezione,
5: cerchiamo
0: cerchiamo
5: rifugio,
0: rifugio,
5: Santa
0: Santa
5: Madre
0: Madre
5: di
0: di
5: Dio.
0: Dio.
5: Non disprezzare le
0: Disprezzare le
5: suppliche
0: suppliche
5: di
0: di
5: noi
0: noi
5: che
0: che
5: siamo
0: siamo
5: nella
0: nella
5: prova,
0: prova,
5: ma
0: ma
5: liberaci
0: liberaci
5: da
0: da
5: ogni
0: ogni
5: pericolo,
0: pericolo,
5: o
0: o
5: Vergine
0: Vergine
5: gloriosa
0: gloriosa
5: e
0: e
5: benedetta.
0: benedetta.
5: Padre
0: Padre
5: nostro,
0: nostro,
5: che
0: che
5: sei
0: sei
5: nei
0: nei
5: cieli,
0: cieli,
5: sia
0: sia
5: santificato
0: santificato
5: il
0: il
5: tuo
0: tuo
5: nome,
0: nome,
5: venga
0: venga
5: il
0: il
5: tuo
0: tuo
5: regno,
0: regno,
5: sia
0: sia
5: fatta
0: fatta
5: la
0: la
5: tua
0: tua
5: volontà,
0: volontà,
5: come
0: come
5: in
0: in
5: cielo,
0: cielo,
5: così
0: così
5: in
0: in
5: terra.
0: terra.
5: Dacci
0: Dacci
5: oggi
0: oggi
5: il
0: il
5: nostro
0: nostro
5: pane
0: pane
5: quotidiano.
0: quotidiano.
5: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Grazie delle tue preghiere. Che Dio vi benedica e vi custodisca nel suo cuore sempre.
5: Amen. Siete tutti nel mio cuore, vi voglio bene e prego per voi.
0: Grazie, grazie sorella. Anche noi preghiamo per te e per la tua mamma.
5: Brava, ti stavo dicendo proprio questo.
0: Mi ricordo che tu accudisci la mamma, che Dio ti dia sempre la forza.
5: Sono tribolata perché purtroppo c'è un problema di demenza senile ed ha un carattere forte, quindi ora emerge ancora di più e non è facile, sono sola.
0: Che lo Spirito Santo ti aiuti. Signore ti aiuterà, ti darà la forza necessaria. Abbi fede.
5: Meno male che c'è Lui, perché sennò veramente mi sentirei persa.
0: Infatti lui c'è.
5: Lui mi dà la forza, il coraggio per andare avanti.
0: Infatti. E lui ci tiene, ecco, ad affrontare le nostre croci perché non siamo soli. Ci aiuta a portarle.
5: Lo so.
0: Un abbraccio in Cristo.
5: Santa giornata.
0: Santa giornata. Il abbiamo anche il nostro angelo custode, tutti i santi che ci aiutano. Dio agisce attraverso di loro. Preghiamoli sempre, affidiamoci sempre a loro. Non siamo soli, ricordiamocelo sempre. E preghiamo per le intenzioni di Viviana da Gela. Preghiere per Carmen da Roma, che invoca lo Spirito Santo e chiede preghiere di liberazione e guarigione per la suocera, la mamma e il padre e per il suo matrimonio, per la sua salute, per la salute del marito Gianluca, e mettiamo tutti sotto il manto di Maria. Preghiere per Antonio, che è ricoverato e che sta subendo in questo momento un intervento. Ci scrivono da Palermo e noi preghiamo per lui, che il Signore possa illuminare il chirurgo e sostenerlo in questa operazione. Preghiamo per Lori in provincia di Caserta, per l'anima della zia e per un'intenzione che porta nel suo cuore. Signore, tu sai, tu puoi tutto. Stefano da Varese chiede preghiere per la propria famiglia e noi vi mettiamo tutti sotto il manto di Maria. Preghiamo ancora per Anna Luisa da Agrigento, per le intenzioni che porta nel suo cuore, per la salute della sua famiglia, per una situazione difficile. Maria, che sciogli i nodi, confidiamo in te. Giusi dalla Calabria chiede preghiere per la conversione del cuore del marito e del figlio. Patrizia da Prato ti prega per il lavoro del figlio Alessandro, per la sua salute, per i malati bisognosi, per l'anima di Papa Francesco, per tutti i defunti, per Papa Leone e per Maria Vision. Grazie Patrizia, che Dio vi benedica e vi protegga. Preghiere per il nipote di una telespettatrice. Dio sa e provvederà. Preghiamo per Maurizio dalla provincia di Verona, che vuole ringraziare e chiedere allo Spirito Santo l'intercessione di San Giuseppe, che in questo momento ha ottenuto un lavoro. Grazie Gesù perché ci hai ascoltato, E quindi gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per Giusi da Cianciana, che ti prega: Signore Gesù, porta pace nella mia famiglia, proteggici sempre. Preghiere per la guarigione di Luigi Danola. E accogliamo l'ultima telefonata in diretta. Pronto?
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Se possibile, pregare per me, se è possibile.
0: Certamente.
6: Grazie. Grazie.
0: Ci facciamo aiutare dalla nostra Mamma Celeste, facciamo un Ave Maria che prega anche per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Grazie.
0: Che Dio ti benedica, fratello.
6: Grazie, grazie.
0: Santa Maria, a te.
6: Grazie.
0: Prego loro che si sentono soli, che non lo sono soli. Preghiamo per tutto ciò che portano nel loro cuore. Preghiamo ancora per Maria Cristina, per la sua famiglia, per la conversione. E sia lodato sempre Gesù Cristo. Signore Gesù, in te confidiamo sempre con amore. Preghiamo per Annalisa da Cagliari, per la sua salute, per Rossana da Perugia, per i suoi figli, che il Signore li possa guidare e proteggerli sempre. Per Meluccia dalla Sicilia, che affida tutti i missionari, preghiere per i carcerati, preghiere per Maria Visionna. Grazie e che Dio benedica te e tutta la tua famiglia. Preghiamo per Concetta da Palermo, per la sua salute, per la sua famiglia, per tutto ciò che porta nel suo cuore. Signore Gesù, ascoltaci. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Visionna, siamo giunti al termine della nostra ora di adorazione. Ringraziamo tutti voi che avete partecipato, che avete pregato da casa, e insieme ringraziamo e benediciamo nostro Signore Gesù qui presente, che ha dedicato la sua presenza a tutti noi, che ci ha custodito, ci ha ascoltato, e sappiamo che Lui esaudirà le nostre preghiere. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Visionna, e che Dio ci benedica a tutti. Vi lascio una santa giornata e vi ricordo che alle 16:30 continuiamo a pregare in adorazione.

adorazione eucaristica in diretta da Trapani. Quindi tutte le vostre intenzioni saranno lette e pregate alle 16:30. Che Dio vi benedica. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine

che questo momento sia un momento di rinascita, un momento di giovinezza, un momento di ripartenza. Ringrazio la Madonna per aver regalato a me e a voi il momento che stiamo vivendo. È un dono di Maria, è un dono della Madonna.

0: La virtù dell'amore. Figli miei, dovete sapere che l'amore è la medicina dell'anima, medicina che guarisce le ferite, risana le vostre piaghe, ripulisce i risentimenti del vostro cuore. Amate senza misura, amate in abbondanza, perché l'amore è terapia per l'anima, riposo dello spirito e sollievo per il vostro interiore. Se Dio è amore, siete creati per amore e destinati all'amore. Non siate avari nell'elargire amore. Amate i vostri nemici, spine velenose che vi fanno aggrappare di più a Dio. Amate i vostri genitori, essi vi hanno dato la vita e come tali dovete accettare i loro difetti e le loro virtù. Amate i vostri fratelli, vedete in ciascuno di loro la presenza di mio figlio Gesù. Amate i bambini, creature indifese che sono la veglia del mio cuore immacolato. Amate le persone anziane, siate pazienti e amorevoli. Gli anni pesano sui loro corpi, essi mancano della chiarezza che avevano nella loro gioventù. Pensate, oggi siete giovani e domani sarete vecchi. Amate gli animali, sono l'opera perfetta della creazione di Dio. Amate e curate la natura, il suo artefice è Dio. Dio che pensò a voi, ricreatevi nell'armonia e nella grazia del paesaggio. Amate tutti gli uomini della terra, sono fatti delle mani di Dio, sono stati creati a sua immagine e somiglianza. L'amore scusa, giustifica, l'amore perdona, libera dalle colpe, l'amore alleggerisce i dispiaceri, addolcisce, l'amore vi dà la libertà, vi mette le ali. Ali per volare verso il cielo. L'amore vi unisce al mio amore santo e al divino amore, amore che trascende, amore che affascina, amore che intrappola. L'amore elimina la paura dandovi tenacia, resistenza. L'amore è la via della dolcezza, della consolazione e del benessere spirituale. L'amore è gioia celeste, fragranza che affascina, innamora. L'amore è la somiglianza di Dio sulla terra.
1: Abbiamo Manuela che adesso ci spiegherà un servizio che è fondamentale per i pellegrini e per tutti coloro che compiono la Macerata Loreto ormai da 39 anni, il ristoro. Manuela, cos'è questo servizio?
2: È un momento, in cui, un servizio in cui si offre da bere qualche cosa di caldo, per esempio del tè.

0: da mangiare, biscotti, crostate, dolci che sono stati preparati il giorno prima da volontari, e tutto questo viene offerto per consentire ai pellegrini di proseguire meglio il loro viaggio, il loro percorso.
1: Quindi
0: a
1: lungo
0: questo punto della notte, ecco, quando si è veramente stanchi e un pochino intirizziti.
1: Quindi lungo la strada i pellegrini possono fermarsi a ristorarsi, a bere, a mangiare.
0: Trovano lungo la strada una lunghissima fila di tavoli, dall'una e dall'altra parte della strada si possono fermare, e a loro, anzi a volte viene proprio offerto, trovano persone che vanno incontro a chi cammina per offrire loro cibo e un po' di calore umano e anche attraverso il tè.
1: E tu l'hai fatto una volta?
0: Sì, più volte, anche con i miei figli quando erano piccoli. Ormai sono grandicelli, perché hanno il più grande a 40 anni.
1: Quindi. E cosa davi di buono ai pellegrini?
0: Biscotti, crostate, tè caldo, e questa cosa è stata inventata da un amico il primo anno del pellegrinaggio, un amico che, non potendo camminare ma volendo partecipare al pellegrinaggio, ha pensato a offrire questo ristoro e questo conforto ai pellegrini, quindi camminava anche lui con loro in questo modo.
1: E più o meno il ristoro dove hai fatto servizio te, dopo quanti chilometri è dopo Macerata?
0: Non lo so di preciso, a Chiarino 6 chilometri, 6-7 chilometri.
1: Beh, se dopo 6 chilometri c'è 26, dopo 26 chilometri insomma
0: c'è stanchi, sì.
1: Grazie.
0: Prego.

Cara Santa Gertrude, sono stupito dal tipo di vita che hai vissuto. Hai scelto di stare tra le mura del convento, lontana dal mondo, ma queste mura non ti hanno resa prigioniera, né hanno limitato la tua conoscenza della vita. Anzi, hanno solo ampliato la tua esperienza della bontà di Dio. Sei stata resa testimone della sua natura amorevole e salvifica. Che rivelazione squisita, e che privilegio straordinario essere alla sua stessa presenza. La tua vita mi ha mostrato che la contemplazione silenziosa è essenziale per ascoltare la voce di Dio, per essere immersi nell'abbondanza traboccante della sua misericordia e compassione. Mi hai mostrato che c'è una benedizione nella quiete, nella fedeltà silenziosa. La vita oggi è davvero rumorosa. È caotica, e ci sono molte voci che mi dicono di vivere secondo le regole di questo mondo, di godere dei suoi piaceri. È facile lasciarsi influenzare da queste tentazioni che ci circondano e vivere una vita al di fuori della grazia di Dio, ma ho imparato da te che vivere ascoltando la voce di Dio è ancora più gratificante, che quando sono stanco di sentire il rumore di questo mondo, posso sempre rivolgermi a Dio e sarò colmato e accolto dal suo amore immenso. Questi momenti sono una fonte di nuova prospettiva e speranza. Questi sono i momenti che posso ricordare quando sono stanco e affaticato dalla follia di questo mondo. La tua vita è stata anche una testimonianza della grazia salvifica di Dio. Sei stato testimone di come Gesù desideri salvare non solo noi che viviamo questa vita terrena ora, ma anche coloro che sono nel processo di purificazione in purgatorio. Ha pagato un prezzo altissimo per salvare l'umanità. È giusto che loro stiano con Lui per sempre. Grazie per avermi aperto gli occhi affinché avessi una profonda premura e un ardente desiderio di pregare e intercedere per le anime sante del purgatorio, per aiutarle e offrire una preghiera silenziosa e sincera affinché possano giungere alla presenza dell'Altissimo. Tenendo questo a mente, possa io ricordarmi sempre di fermarmi e dedicare un momento silenzioso e prezioso per pregare per le anime sante dei nostri fratelli e sorelle in purgatorio, affinché il Signore conceda loro il riposo eterno che tanto desiderano, così che possano godere della pienezza della sua gloriosa presenza in paradiso. Aiutami a vivere una vita che non sia solo per me, ma soprattutto per gli altri, sia qui sulla terra che nella purificazione del purgatorio. Possa io ricordare che le mie preghiere per loro non sono vane, che ogni volta che recito una preghiera per loro, il nostro misericordioso Signore mi ascolta e concede luce, misericordia e amore a coloro per cui prego. La tua vita ha reso molto chiaro che il Sacro Cuore di Gesù è una fonte inesauribile di redenzione, amore incondizionato e perdono, e che finché preghiamo Lui con sincerità, compassione e fiducia, Egli ci ascolta, ed è più che disposto a concedere a ogni anima del purgatorio la vita eterna e l'unione con Lui in paradiso. Prega per me, cara Santa Gertrude, affinché io non mi stanchi di offrire le mie sincere preghiere per queste anime sante, affinché

che anche il mio cuore arda di un profondo desiderio per la loro salvezza, e non solo per la mia. Possa io desiderare ardentemente che esse assaporino per l'eternità la dolcezza della bontà di Dio, affinché non soffrano più nel dolore e nella tristezza. Con te come esempio, possa io ricordare che Cristo ha edificato questa Chiesa nell'amore, quindi anche noi dobbiamo agire nell'amore e con amore, e l'amore è morire a se stessi per il bene degli altri. Possa io acquisire conoscenza e ampliare i miei orizzonti, non per motivi egoistici, o solo per me stesso, ma affinché possa condividere più abbondantemente con gli altri la buona novella di Cristo. Possa io non aver paura di stare alla sua presenza nella quiete e nel silenzio, così da poterlo ascoltare con profonda chiarezza, affinché io sia guidato a vivere la mia vita secondo il suo disegno per me. Possa io permettergli di rasserenare il mio cuore, di trovare pace fermandomi per essere riempito solo dalla sua presenza. Attraverso la tua intercessione, muovimi affinché anche la mia vita possa essere una testimonianza della bontà e della fedeltà di Dio, così che, alla fine, io possa unirlo a tutti gli angeli e i santi in comunione. Possa io condividere apertamente questa grande devozione al suo Sacro Cuore con gli altri, affinché possano conoscere e imparare della sua straordinaria grazia, della sua fonte di misericordia, e a loro volta, essere spinti a vivere una vita di santità, compassione e sincera gratitudine verso Cristo. Possa questa nuova conoscenza che ho acquisito sulla tua vita ispirarmi a essere un cristiano migliore, ad essere aperto alla guida e alle visioni di Cristo, a condividere la missione divina per la salvezza delle anime del purgatorio. Prega per me affinché io possa seguire i tuoi esempi ogni giorno. Oggi e in tutti i giorni a venire, aiutami a pregare con te e con tutti i santi in cielo questa potente preghiera che hai condiviso attraverso la tua vita. Padre Eterno, ti offro il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio, Gesù Cristo, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per tutte le anime sante del purgatorio, per i peccatori ovunque, per quelli della Chiesa universale, nella mia casa e nella mia famiglia. Santa Gertrude, grazie per il tuo esempio. La vita che hai vissuto mi ha aperto ancora di più gli occhi e mi ha fatto sperare nell'amore che Gesù ha per me, un peccatore indegno che desidera salvare e restaurare affinché io possa stare con Lui per sempre. Che io possa portare sempre con me questo promemoria, e avere la certezza nel mio cuore che Gesù ha pagato un prezzo per avermi, quindi non devo sprecare questo amore. Piuttosto, prendi parte e abbandonati semplicemente a questo amore immeritato. Condividi questo amore, soprattutto con chi ne ha bisogno. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento.

che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che

E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Care amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per questa nuova puntata di Quaderni d'Arte Sacra dedicata alla vita dei Santi. Oggi vi farò vedere alcune immagini di un santo di cui si celebra, diciamo, l'anniversario questo mese, ed è San Sebastiano, uno dei santi forse più iconografati nella storia dell'arte. Ecco, San Sebastiano era un soldato romano originario dalla Francia che venne martirizzato sotto Diocleziano. Anzi, lui era stato veramente un grande soldato, anzi era capo del pretoriano, diciamo, no? Della guardia pretoria del appunto l'imperatore Diocleziano. E ora vedremo appunto come alcuni artisti, ne ho scelti pochi, perché effettivamente la gamma è molto vasta, e ho scelto quelli più rappresentativi e forse più conosciuti da tutti, ovviamente, incominciando con Andrea Mantegna, ecco, questo grande artista che ha lavorato per tanti anni fino a alla morte, alla corte dei Gonzaga a Mantova. Ecco, questo San Sebastiano, che è un olio

Su tela che si trova a Vienna con Historisches Museum, è stato realizzato verso il 1456 circa. E vedete, è un San Sebastiano così, che è stato martirizzato alla colonna. Ecco, ricordo un po' il Cristo alla colonna. Qui comunque, per quanto riguarda appunto quest'opera, Andrea Mantegna insiste molto sull'aspetto archeologico, se vogliamo. Ecco, vediamo proprio una carrellata col santo, bellissimo, vedete che è stato così colpito dalle frecce dei suoi aguzzini. E appunto, come vi dicevo, alla colonna, ecco, vedete, qui abbiamo questa colonna classica e, in un contesto di ruderi, ecco, questo contesto di ruderi allude effettivamente alla fine, ecco, del mondo pagano, alla fine della civiltà classica greco-romana, ecco. E il santo effettivamente è stato quasi scolpito, vedete, sembra quasi una statua. Ecco, più che una pittura. Ecco, dobbiamo dire che Mantegna, che è nato in provincia di Padova ed è morto a Mantova, è stato, diciamo, presso la bottega dello Squarcione. Ecco, questo era un pittore in cui aveva, diciamo così, molte specializzazioni. Diciamo. Ecco, la sua bottega realizzava, che so, il dipinto come lo stendardo, come l'insegna, come un cassone nuziale. E qui effettivamente Andrea Mantegna ha avuto i primi diciamo, rudimenti della pittura per poi diventare quello che è diventato e passare poi, ancora giovane, diciamo, ecco, alla corte dei Gonzaga a Mantova. Ecco, ora vedremo come, diciamo, lui si è così ritratto. Ecco, interessante vedere questo autoritratto del Mantegna. Ecco, eccolo qui. Ecco, un po' difficile da individuare, comunque al centro, diciamo, di questa grottesca, di questa decorazione, abbiamo appunto il nostro Andrea Mantegna. Ecco, questa è una decorazione che si trova nella Camera degli Sposi a Palazzo Ducale a Mantova, come vi ho accennato prima, Palazzo Ducale a Mantova. Ora vi faccio vedere anche una panoramica, ecco, della Camera degli Sposi, che è veramente una cosa incredibile da andare a visitare. È una camera in cui vi è solo una finestra sostanzialmente, una finestra, era la camera appunto dei coniugi Gonzaga. Ecco, quello che è interessantissimo, non soltanto le pareti, le varie decorazioni, ma è questa apertura in alto, vedete, vista così sembrerebbe quasi un'apertura reale, realistica, invece è un dipinto, ecco, diciamo che la volta a questo sfondato che inaugura poi quelli che saranno gli sfondati ad infinitum che troveremo soprattutto nel 600 a Roma e non solo, e con questa balaustra, ecco, con tutti questi personaggi che si sporgono, ecco, questo è bellissimo, veramente è un lavoro virtuosistico veramente incredibile e certosino da parte di questo grande artista Andrea Mantegna. Ecco, alle pareti poi abbiamo delle scene che riguardano la vita di questa famiglia, ecco, scene così di vita familiare, di vita domestica. Ecco, un bellissimo ambiente, la camera degli sposi, così, che effettivamente quando si entra si resta veramente abbagliati, effettivamente, da queste decorazioni, da queste pitture murali e soprattutto da questo oculo che ha fatto scuola nell'ambito degli affreschi, ecco, della tematica dell'affresco nell'interno degli ambienti. Ora, dopo appunto Andrea Mantegna, vediamo un altro artista, siamo sempre nel 1400, circa tra il 1400 e il 1450, e, molto, diciamo, importante per l'area centro-italica, Mantegna per l'area, diciamo, del nord Italia, mentre Perugino per l'area del centro-Italia, Toscana, Umbria, ecco, e vediamo subito un San Sebastiano appunto di Pietro Perugino. Io ne ho portati due da vedere. Comunque, ora vedremo questa che
in una composizione molto vasta, ampia, diciamo. E un altro che, altri due che fanno parte di una composizione, sì, che era da fresco, e un altro era singolo, ecco, tipo un ritratto sacro. Ecco, quello che vediamo adesso, eccolo qui, è San Sebastiano, è stato realizzato nel 1505 ed è un affresco che ha una misura notevole, perché sono 5,70 centimetri per 471 centimetri. Ecco, si trova panicale nella chiesa appunto dedicata a San Sebastiano. Ecco, vedete qui Perugino lo compone all'interno di una strutturazione, diciamo, classica, equilibrata, attenzione, perché abbiamo questa sorta così di loggia, ecco, diciamo, che apre un paesaggio. In alto abbiamo il Padre Eterno, eccolo qui, vedete, il Padre Eterno, e così all'interno di questo timpano, e sembra quasi una trasposizione di un tempio greco sostanzialmente, ecco, e al centro abbiamo il nostro San Sebastiano colpito, ecco, dalle frecce, vedete, dalle frecce dei suoi aguzzini, ecco qui gli arcieri. Comunque vedete che è una composizione molto calibrata, a parte la bellezza proprio, possiamo dire così, anche sinuosa, ecco, di questo San Sebastiano e in genere le figure, ecco, che realizzava Pietro Perugino, hanno questa bellezza, no, purezza, che poi saranno effettivamente del suo giovane allievo Raffaello, Ecco, questo allora, come vi dicevo, è appunto il San Sebastiano. Poi vi faccio vedere un altro San Sebastiano, comunque questo è un po' rovinato, però è rimasto, diciamo, ecco, la parte appunto del santo che è abbastanza integra, e questo è un affresco che è stato realizzato verso il 1478 circa. Ed è stato realizzato nella chiesa di Santa Maria Assunta a Cerqueto, che è un paese vicino appunto alla provincia umbra. E qui abbiamo il nostro San Sebastiano, attorniato da altri due santi. In ogni caso, vedete, anche qui ricalca lo schema che abbiamo visto prima, solo che questo probabilmente si inseriva in un contesto molto più ampio e, diciamo, c'è rimasto questo lacerto di affresco, ma comunque è significativo, ecco, di quella bellezza proprio tipica proprio del Perugino, che poi lui si chiamava, il suo vero nome è Pietro Vannucci, detto il Perugino, perché appunto di Perugia. La prossima opera, invece, è, diciamo, un ritratto singolo. Questo è molto particolare, questo è una cosa, un ritratto di arte sacra, ecco, diciamo, appunto, realizzato da Pietro Vannucci. Ecco, questo è appunto il San Sebastiano, è un olio su tavola che si trova a San Pietroburgo, all'ermitaggio di San Pietroburgo. Ecco, guardate la bellezza di questo santo, ma la cosa particolare è la freccia che lo ha colpito alla gola. Ecco, è una freccia firmata, guardate, è incredibile, perché è scritto Petrus Peruginus Pintix. Ecco, quindi Pietro Perugino ha dipinto, ho dipinto io, insomma, e stranamente comunque ha voluto inserire questa firma, che di solito in generale gli artisti, sapete, quelli appunto del 400, 500, 300, 200 si firmavano quasi mai, nel 600 si comincia, diciamo, l'uso più, ecco, sostenuto della firma, e qui invece lui ha voluto effettivamente scrivere in caratteri oro, guardate, incredibile, la firma su questa freccia che colpisce appunto il povero Sebastiano. La prossima opera, sempre del Perugino, giusto per farvi capire, ecco, l'importanza di questo artista, è la decorazione al Collegio del Cambio
a Perugia. Ecco, il Collegio del Cambio era una sala, diciamo, dove si diciamo, negoziavano le valute, ecco, per quello si chiama il cambio. Ecco, diciamo che si facevano affari, ecco, contabili. E questa decorazione è stata realizzata da Pietro Perugino, ecco, da Pietro Perugino. È incredibile come lui sia riuscito, ecco, così, da solo poi. Sostanzialmente è un'opera che ha portato avanti da solo, appunto, al Collegio del Cambio, eccolo qui, con varie scene, ecco, dalla resurrezione all'adorazione, ecco, abbiamo scene ovviamente alternate a varie allegorie che ovviamente si riferiscono, queste allegorie, all'attività, ecco del, appunto, dei personaggi che frequentavano questo ambiente. Ora vedremo anche un suo autoritratto che è stato realizzato in uno dei pilastri, appunto, del Collegio del Cambio. Eccolo qui, vedete, ecco, questo è appunto il nostro Piero Perugino, che si è dipinto a mo' di quadro, vedete, sembra un quadro attaccato alla parete. Sotto però c'è una scritta che dice Petrus Perugino Pintix, cioè questo sono opere realizzate a Pietro Perugino, però è scritto anche, vedete, in latino, io adesso ve la traduco: se era stata smarrita l'arte della pittura, egli la ritrovò. Se non era ancora stata inventata, egli la portò fino a questa situazione, fino a questo prodotto, ecco, per dire quanto diciamo è stato così osannato da questo lavoro che ha realizzato a Perugia. Ora vedremo chi invece, alcune opere che sono state così dipinte, realizzate dal suo allievo Raffaello Sanzio. E incominciamo subito con un bellissimo primo piano di appunto San Sebastiano. Ecco, qui vedete la sensibilità di Raffaello, è incredibile. Non ci presenta il San Sebastiano semi nudo, diciamo, colpito dalle frecce, ma ci presenta questo bellissimo santo con questo volto di giovinetto con in mano la freccia, ecco, che è il simbolo del suo martirio. E questo è stato realizzato nel 1501 ed è un olio su tavola piccolo, 43x34 cm, che si trova a Bergamo, all'Accademia Carrara. Ecco, questa è un'accademia che ha un fondo di opere, diciamo, notevole e considerevole, con molti artisti, importanti, non solo del Rinascimento, ma anche di altre epoche. Ecco, è importantissima questa accademia. È un'accademia di belle arti privata che è stata fondata su un lascito ottocentesco di un nobile, ecco, diciamo, di Carrara, appunto. E si trova appunto a Bergamo, scusate. Ecco, la prossima opera invece faccio vedere, vediamo come di consueto un suo autoritratto, ecco, diciamo, o perlomeno presunto tale. Ecco, questo è il ritratto di Raffaello realizzato nel 1506 circa. È un olio su tavola che si trova a Firenze agli Uffizi. Ecco, vedete qui questa gentilezza proprio di segno e di colore tipica proprio di Raffaello, che gli è stata trasmessa proprio da quelle delicatezze pittoriche che aveva appunto Pietro Perugino. Ecco, il ritratto è molto particolare, a parte la bellezza proprio fisica di Raffaello, ma c'è questo sguardo che quasi ci interroga, effettivamente ci pone un interrogativo. E, ora vi faccio vedere
anche che cosa? Un'opera importante realizzata da Raffaello, ecco, giusto per così capire la portata, ecco, artistica, così universale di Raffaello Sanzio. E sono le stanze del Vaticano, del Papa, dipinte appunto da Raffaello e dai suoi aiuti. Ecco, questa è la prima stanza, la stanza della segnatura. Io faccio vedere proprio così una immagine, giusto per capire, ecco, la grande così importanza di questo artista. Prima abbiamo visto il suo autoritratto e poi in un piccolo

piccolo ritratto di arte sacra, ma qui lo vediamo così in questa grandiosità, ecco, di questo affresco appunto alla scuola di Atene, che è stato realizzato questo dal 1510, poi a seguire appunto le altre stanze. Ecco, questa è di mano completa di Raffaello ed è la stanza della segnatura. A Roma si trova appunto la Città del Vaticano, nei palazzi vaticani, ecco, nei palazzi vaticani. E qui abbiamo effettivamente che cosa? La filosofia e la teologia che si riuniscono, ecco, queste infatti sono opere che sono state volute appunto dal Papa per così avvicinare la scienza alla teologia. Ecco, in effetti qui al centro, vedete sotto le volte della costruenda San Pietro, abbiamo Leonardo da Vinci e nelle sembianze di Platone e poi a destra abbiamo Aristotele, ecco, capite? Quindi c'è questa volontà, ecco, del Papa di rappresentare negli affreschi, in questi affreschi, almeno in questo perlomeno, proprio questo pensiero, ecco, di unità tra Dio e l'uomo, ecco, rafforzato appunto dalla scienza. Ecco, bene, allora con quest'opera, questa grande opera che si trova appunto a Roma, concludiamo questa prima parte, una piccola pausa per la seconda parte.

Bene, eccoci qui per questa seconda parte. Cominciamo subito con Sandro Botticelli. Ecco, Sandro Filippepi, detto Botticelli. Ecco, anche questo soprannome è un po' particolare, ma perché? Deriva da che cosa? Molto probabilmente il fratello faceva l'orafo, perché viene nominato come Batticello, cioè quello che batteva, ecco, batteva la lamina d'oro, ad esempio. E quindi di conseguenza diciamo che in famiglia è rimasto col soprannome Sandro Botticelli. Ecco, Sandro Botticelli. Ecco, allora di Sandro Filippepi, detto appunto Botticelli, vediamo subito un San Sebastiano. Ecco, in questo San Sebastiano, come vi dicevo prima, moltissimi artisti sono cimentati in questa iconografia, è stato realizzato nel 1473. Ed è una tempera su tavola che misura 195 cm per 100 e si trova alle Gemalde Gallerie di Berlino, alle Gemalde Gallerie di Berlino. Anche qui vedete, come abbiamo visto nel San Sebastiano, ad esempio quello di Pietro Perugino, e qui ci troviamo di fronte a che cosa? A questa unicità, ecco, del personaggio che si staglia sul fondo, ecco, mentre Andrea Mantegna lo ha così collocato con fondo di rovine, qui invece abbiamo un fondo, un paesaggio con dei personaggi, vedete, che stanno così attraversando, così stanno camminando su un sentiero, ecco, poi c'è una sorta di porto, una sorta di laguna, e poi lo spazio e il santo che è non tanto alla colonna ma su un tronco, ecco, su un tronco all'interno di questa sorta di nicchia aperta, vedete che è stato trafitto, che poi diciamo che secondo la tradizione il santo non è morto nonostante tutte le ferite che aveva riportato, è stato poi salvato

secondo la tradizione da due matrone o da degli angeli. Comunque fatto sta che lui si è salvato ed è ritornato davanti all'imperatore per ribadire la sua fede, e l'imperatore allora l'ha fatto fustigare a morte e il suo corpo poi è stato gettato nella cloaca massima, poi è stato recuperato e le sue reliquie si trovano nella chiesa di San Sebastiano a Roma. E questo secondo, diciamo, supplizio martirio non è stato quasi mai, diciamo, rappresentato, ecco. Nella grande maggioranza dei casi è questo quello maggiormente così dipinto, anzi questo è quello più scenografico, se vogliamo, mentre meno è quello della fustigazione, se stiamo parlando così dal punto di vista proprio di una composizione. Questo effettivamente attira in maniera incredibile, diciamo, il fedele nel vedere il sacrificio di questo giovane, soldato pretoriano romano, Ora di Botticelli vedremo anche, come di consueto, anche un suo autoritratto, che comunque non è un autoritratto singolo come quello, ad esempio, che abbiamo visto con Pietro Perugino, ma è bensì un ritratto all'interno di una composizione articolata, come è appunto la Natività che lui ha dipinto per i Medici. E eccolo qui, vedete, questo è il suo autoritratto che ci guarda, ecco, in una maniera molto penetrante, vedete, è diverso da quello di Raffaello. Ecco, Raffaello è molto più languido e ci interroga, qui invece è diverso il discorso, vedete, ci guarda sicuro di sé, anche se ha una smorfia un po', anche lui è particolare per quello, ecco. E come vi dicevo, questa è stata realizzata verso la seconda metà, ecco, del 1400. Lui è morto nel 1510 ed era nato a Firenze nel 1445. Ecco, questo è appunto, come vi ho detto, il suo autoritratto dell'Adorazione dei Magi, che è custodita a Firenze, nel Museo appunto degli Uffizi a Firenze. E ora vedremo che cosa, vedremo appunto un lavoro, ecco, un grande lavoro realizzato da Sandro Botticelli, e sono le opere che sono state dipinte nella Cappella Sistina. Ecco, quando si entra nella Cappella Sistina, in alto e di fronte abbiamo il Giudizio di Michelangelo, in alto abbiamo che cosa? La Volta dipinta con appunto da Michelangelo, e con la famosa creazione di Adamo, mentre alle pareti, prima della decorazione della volta, alcuni pittori erano stati chiamati dal Papa, da Papa Sisto IV, appunto, per quello si chiama Sistina, per realizzare scene della vita tratta dal Nuovo Testamento, dall'Antico Testamento, eccetera. E questa che vi faccio vedere ora è un grande affresco realizzato da Botticelli sulla vita di Mosè. E questi affreschi, non solo i suoi ma anche quelli di altri artisti, sono stati, diciamo, iniziati dal 1480 in poi, e misurano, sono abbastanza grandi, perché questo misura quasi 6 metri per 3 metri e mezzo, 3 metri e mezzo. E questi sono, è un affresco che rappresenta la vita, i vari episodi della vita di Mosè, quindi vanno letti singolarmente. Ecco, qui che cosa abbiamo? Un'unica unità, diciamo, ecco, strutturale, che però divide tante unità temporali. Cioè, cosa vuol dire? Sono episodi che sono avvenuti in tempi diversi della vita di Mosè. Ecco, della vita di Mosè. E questa, appunto, come vi dicevo prima, è una delle opere così più importanti realizzate ad affresco da Sandro Botticelli a Roma. Ora invece vedremo un altro grande artista. Ecco, questo è Sandro Botticelli. Ecco, ora vedremo un altro grande artista, forse poco conosciuto, Luca Signorelli. Ecco, Luca Signorelli, che ha lasciato dei grandi affreschi.

e ad Orvieto, che poi vi faccio vedere, nella cappella di San Brizio, nel Duomo appunto della cappella di San Brizio. Ecco, l'opera che vediamo è dedicata ovviamente al martirio di San Sebastiano. Ecco, questa è stata realizzata nel 1498, è una tempera, questa è una tempera su tavola che misura quasi 3 metri per 1,75 m di larghezza, vedete, è una pala, e si trova a Città di Castello nella Pinacoteca Comunale, E qui vediamo Luca Signorelli che dipinge il nostro San Sebastiano colpito dalle frecce, vedete che ci sono gli aguzzini che stanno tirando con le balestre, guardate, ce n'è una addirittura che sta caricando la balestra, ecco, c'è questa diciamo dinamica, ecco, il movimento, ne abbiamo una a destra e una a sinistra mentre l'altro al centro sta prendendo la mira per colpirlo. E quello che è interessante, che cos'è? Che anche questa è una scena, diciamo, con due momenti diversi, perché in fondo, vedete, su questo, sulla strada, abbiamo qualcosa, il corteo che sta portando San Sebastiano al martirio. Quindi abbiamo diciamo due azioni diverse, in due tempi diversi, in un'unica rappresentazione. Beh, questo era tipico, diciamo, del 400, 500 soprattutto. Non fare tanti riquadri, come ad esempio se andiamo a vedere gli affreschi in Assisi della vita di San Francesco da Giotto, abbiamo tanti riquadri con la sua vita, no? Qui invece di solito si così sostituì quella di una narrazione per i quadri, molti artisti l'hanno sostituita con un'unica narrazione inserendo vari momenti, ecco, della vita del personaggio che hanno dipinto. Ecco, questo allora è il nostro San Sebastiano, colpito dalle frecce ma non morto, infatti è sempre vivo nelle rappresentazioni, nei dipinti, attenzione, con tutte queste frecce non è mai morto, non viene mai rappresentato a testa così reclinata e morente, no, è sempre là che guarda in alto il cielo. Ora vedremo che cosa, vedremo anche il suo ritratto, il suo autoritratto, ecco. Ecco, questo è un autoritratto particolare perché è inserito in un contesto più ampio, ecco, non abbiamo un quadro, come si dice, singolo, ecco, del suo volto, ma lo abbiamo immerso in una narrazione più vasta. E questa è la predicazione dell'Anticristo, è stata realizzata dal 1499 circa, ecco, alla fine del 1400, e si trova nel Duomo di Orvieto, nella cappella di San Brizio. Ecco, questa è la predicazione dell'Anticristo, ecco, vedete, abbiamo l'Anticristo al centro, guardate, è incredibile, su questo plinto classico, l'Anticristo al centro che è così quasi abbracciato al diavolo, guardate, è una cosa incredibile, il diavolo suggerisce cosa dire all'Anticristo. Poi tutto intorno abbiamo situazioni di caos sostanzialmente, abbiamo situazioni così di morte, di violenza, e in questo contesto, come per dire, guardate, se ascoltate l'Anticristo, ecco come andiamo a finire. A sinistra, vedete lì in basso a sinistra, abbiamo il ritratto di Luca Signorelli, eccolo lì in basso a sinistra, eccolo lì, che ci guarda, è in compagnia del Beato Angelico, perché il Beato Angelico aveva iniziato a dipingere le volte, ecco, di questa cappella. Poi per altri impegni di lavoro aveva smesso ed era subentrato Luca Signorelli. Ecco, vedete, questa panoramica è incredibile, di quanta cattiveria troviamo appunto in questo affresco. Vi faccio vedere anche un altro affresco, sempre della cappella di San Brizio, che è veramente apocalittico, ecco, perché questa è effettivamente così
la descrizione della fine dei dannati, ecco, la fine

che fanno i dannati sostanzialmente, eh? È una cosa, guardate, incredibile, un caos veramente di cattiveria, di tragedia. Ecco, guardate i nudi dei peccatori e i nudi, diciamo, dei diavoli, come tormentano le anime dei dannati. Ecco, i diavoli si vedono perché Luca Signorelli li ha distinti con questo colore verdastro, questo colore verdastro. Ecco che piombano dal cielo, vedete gli angeli, che effettivamente con la spada sguainata addirittura al centro, vedete? Questo Sant'Arcangelo Gabriele che caccia i dannati verso l'inferno e precipitano, vedete? C'è chi precipita e chi addirittura, vedete come la scena, così l'immagine al centro, è trasportato sulle spalle di un demonio. Guardate, è una cosa incredibile, impressionante, insomma. Ecco, quindi vedete un'immagine rivolta ai senza Dio, ecco, che effettivamente di fondo un'immagine del genere ti portava a credere, ecco, perlomeno così, a fare una scommessa, ecco. Per male che vada, almeno mi salvo l'anima, ecco, diciamo, detto tra noi. Ecco, questo è un grande affresco che potete, ecco, ammirare in questa cappella di San Brizio, forse una delle cappelle, una delle più importanti, diciamo, insieme ovviamente ad altre di altri artisti, ma forse questa è meno conosciuta, ecco, di Luca Signorelli. Comunque, se andate al Duomo di Orvieto, appunto, potete ammirare e gustare questi affreschi. Ecco, io vi ho fatto vedere così un piccolo esempio. Ora, per concludere, passiamo nel 600 e vedremo come Pietro Paolo Rubens ha dipinto San Sebastiano. Ecco, quindi siamo in un altro contesto, siamo nelle Fiandre, comunque con un artista che era venuto in Italia e che aveva così recepito i modelli del Rinascimento italiano e poi rielaborati alla nuova così visione, ecco, perché siamo in ambito barocco, quindi siamo nel 600, con questa, così, come possiamo dire, ridondanza, ecco, pittorica, tipica proprio del 600 barocco e soprattutto tipica di Pietro Paolo Rubens. Ecco, vediamo allora il nostro San Sebastiano, che è colto nel momento in cui, vedete, come dicevo prima, gli angeli lo stanno soccorrendo. Ecco, lo stanno soccorrendo e stanno togliendo le frecce per salvarlo. Ecco, vedete, ecco, questo è quel momento che effettivamente non è stato tanto dipinto, ecco, dagli artisti, però Pietro Paolo Rubens, no, così ce lo presenta in una maniera meno forte, ecco, più diciamo così accattivante, ecco, per certo versi, e anche se effettivamente qui, diciamo, la fase del martirio, ecco, quella fase più cruenta viene superata e quindi l'immagine diventa più serena, diventa più, ecco, così abbordabile, diciamo, no, sostanzialmente. Ecco, questa è un'opera che è stata realizzata nel 1603 circa. Ora è un grande olio, ovviamente su tela, ecco, guardate proprio le forme, no, piene, ecco, piene di Pietro Paolo Rubens, Pietro Paolo Rubens, con questo colorismo tipico proprio della scuola veneziana, ecco, in cui ci troviamo di fronte così a una pittura che è solo pittura, ecco, non disegno, come abbiamo visto anche negli altri artisti precedentemente. E di lui voglio farvi vedere ovviamente un suo autoritratto, che forse avete anche già visto, lo conoscete, un suo autoritratto che effettivamente è pregnante, ecco, della sua personalità. Questo autoritratto ovviamente è stato realizzato proprio per essere un autoritratto, ecco, non è in un contesto diverso, assolutamente, come abbiamo visto prima ad esempio con altri artisti, no? E qui Pietro Paolo Rubens si autodipinge nel 1623, circa 1623, è un autoritratto che si staglia in questo fondo,

scuro, un fondo naturalistico, vedete a sinistra abbiamo il mare, poi a destra delle rocce, e anche lui ci guarda, non tanto con, un punto interrogativo, ma piuttosto per affermare la sua personalità di artista, attenzione, personalità di artista che effettivamente nel 600 è stato così osannato in una maniera incredibile, ha avuto moltissimi committenti, ha realizzato tantissime opere. Ora vediamo un esempio di una serie di grandi opere che ha realizzato in Francia, per Maria de' Medici, che era andata in sposa per procura addirittura Enrico IV francese, ecco. E quella che vediamo adesso è proprio una di queste grandi serie. E appunto questo sarebbe il matrimonio, ecco, per procura, che qui ovviamente è stato idealizzato e diventa un matrimonio vero e proprio, ecco, di Maria de' Medici con Enrico IV. E queste sono state dipinte dal 1421 e sono conservate a Parigi, al Palazzo Lussemburgo. Ecco, questa ovviamente era non tanto un matrimonio d'amore, ma un matrimonio di convenienza, anche perché, come potete constatare, Enrico IV non era una grande bellezza, anzi è tutt'altro, se lo vediamo bene. Mentre Maria de' Medici, beh, tutto sommato, era la donna del tempo, ecco, il tipo di donna del tempo. E, ecco, qui abbiamo una pittura fastosa e un ambiente ovviamente fastoso, perché è un ambiente reale, Ecco, questa allora è questa pittura coloristica di appunto Pietro Paolo Rubens, che, come vi avevo detto prima, è stato in Italia per diverso tempo e quindi ha assimilato quel colorismo veneziano, il classicismo del Rinascimento, e poi lo ha, diciamo così, unito per realizzare le opere come queste che abbiamo visto adesso, ecco, in questo momento. Ecco, vedete, qui c'è la benedizione del Vescovo, nonostante, diciamo così, i due non fossero per niente innamorati, anzi, ripeto, guardate il profilo di Enrico IV, insomma, non è che lasciava tanto a desiderare così in bellezza, detto tra noi. Bene, allora con quest'opera terminiamo allora questa puntata dedicata appunto ai santi, dedicata a San Sebastiano. Vi do appuntamento alla prossima per un altro santo. Grazie e arrivederci.

Gran parte di ciò che sappiamo su San Marco, l'autore del secondo Vangelo, proviene in gran parte dal Nuovo Testamento e dalle prime tradizioni cristiane. Si ritiene che Marco l'Evangelista sia lo stesso Giovanni Marco, menzionato negli Atti degli Apostoli. Era il figlio di Marco di Gerusalemme, la cui casa divenne un luogo di incontro per gli apostoli. È anche cugino di San Barnaba, un levita e un cipriota. Marco si unì a San Paolo e a San Barnaba nel loro primo viaggio missionario ad Antiochia nel 44 d.C. Quando il gruppo arrivò a Cipro, secondo la tradizione cristiana, Marco li lasciò e tornò a Gerusalemme, forse perché sentiva la mancanza di casa. Questo episodio potrebbe aver portato Paolo a dubitare che Marco potesse essere un missionario affidabile. Tuttavia, si può presumere che i problemi tra Paolo e Marco non siano durati a lungo, perché quando Paolo fu imprigionato per la prima volta, Marco lo visitò come uno dei suoi compagni di fiducia. Marco aveva anche uno stretto rapporto con Sam, Pietro, che si riferiva a Marco come, cito, suo figlio. Marco potrebbe non aver sentito personalmente il Signore parlare e non era uno dei 12

gli apostoli. Tuttavia, alcuni ritengono che Marco stesse probabilmente parlando di se stesso quando descrisse l'arresto a Gerusalemme, in cui descrive un giovane che seguiva Gerusalemme. Marco visse per anni ad Alessandria, dove morì martire, trascinato per le strade. Il Vangelo di Marco fu probabilmente scritto tra il 60 e il 70 d.C. e si basa sugli insegnamenti di San Pietro. Si ritiene che Marco abbia fornito sia a Luca che a Matteo le fonti fondamentali per i loro Vangeli. Nell'828, le reliquie di San Marco furono rubate da Alessandria e portate a Venezia, in Italia. Lì sono custoditi in una splendida cattedrale dedicata al santo. Il simbolo di San Marco è un leone alato e spesso viene raffigurato mentre scrive o tiene in mano il Vangelo. San Marco è il santo patrono di Venezia. La sua festa si celebra il 25 aprile. Per saperne di più su Saint Mark, visita catholic.org e, se ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di acquisto unica.

San Martino de Porres fu beatificato da Papa Gregorio XVI il 29 ottobre 1837 e fu canonizzato da Papa Giovanni XXIII il 6 maggio 1962. La sua festa si celebra il 3 novembre. San Martino de Porres è il santo patrono delle persone di razza mista, dei barbieri, degli operatori sanitari pubblici e degli albergatori. Nacque a Lima, in Perù, il 9 dicembre 1579, come figlio illegittimo di un gentiluomo spagnolo e di una schiava liberata di origine africana o forse nativa americana. Dopo che suo padre abbandonò la famiglia, Martin fu affidato a un barbiere chirurgo per imparare le arti mediche e a tagliare i capelli. Per legge, in Perù, i discendenti di africani o indigeni non potevano diventare membri a pieno titolo degli ordini religiosi. Per entrare a far parte della comunità, chiese ai domenicani del convento di Santa Maria del Rosario a Lima di accettarlo come volontario, svolgendo i compiti più umili nel monastero. Dopo più di 8 anni trascorsi a lavorare nel convento come servitore che curava, puliva, tagliava i capelli e lavorava in cucina, Martin ottenne il privilegio di prendere i voti come membro del Terzo Ordine di San Domenico grazie a un priore che ignorò le leggi razziali. Martin divenne fratello laico domenicano nel 1603, all'età di 24 anni. Successivamente fu assegnato all'infermeria, dove si prese cura dei malati, con amore e pazienza incondizionati, senza badare alla razza o alla ricchezza dei sofferenti. Secondo alcune leggende, si dice che possedesse molte abilità straordinarie, tra cui voli aerei, bilocazione, guarigioni istantanee, conoscenza miracolosa, conoscenza spirituale e un eccellente rapporto con gli animali. Martin era grande amico sia di San Juan Macias, un altro fratello laico domenicano, sia di Santa Rosa da Lima, una laica domenicana. Dopo essere stato molto malato per quasi un anno, Martin morì nel 1639. Fu riesumato 25 anni dopo, ancora intatto, e il suo corpo emanava una fragranza splendida. Per saperne di più su San Martin de Porres e leggere alcune curiosità su di lui, visita catholic.org e non dimenticare di consultare la nostra collezione dei santi su catholicshopping.com.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito

Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sia lodato Gesù Cristo, ciao fratelli e sorelle, eccoci qui nella famiglia del Vangelo di oggi, con Don Raffaele e il Vangelo del giorno, Pentecoste. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù ritto in piedi gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, con la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli inizia la missione della Chiesa: portare in tutto il mondo l'annuncio del Vangelo, fare di tutti i popoli una sola famiglia, la famiglia dei figli di Dio. La verità risplenderà nel mondo e sarà gioia e pace vera quando l'umanità si disporrà a lasciarsi guidare dallo Spirito di verità. Lo Spirito Santo effuso nei nostri cuori accende in noi la fiamma dell'amore che genera unità, concordia, comunione, fraternità. Accogliamo lo Spirito Santo, Spirito di verità, e cerchiamo di vivere uniti a Cristo. Mettiamoci alla scuola del Vangelo per essere testimoni nel mondo dell'amore di Dio, custodi e garanti di un mondo solidale e fraterno, di una Chiesa, corpo mistico di Cristo, che nella diversità delle sue membra trova la forza e il coraggio di annunciare il Vangelo in tutto il mondo, anche se deve affrontare sacrifici e financo il martirio. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna delle Lacrime, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. E prima di concludere, condivido con voi una mia poesia sulla Pentecoste. Prendi in mano la tua vita, entra nel vivo della fede. Nulla ti turbi e nulla ti tormenti. Tieniti saldamente unito a Cristo. Esci dal tuo io e rifuggiati in Dio. Consacrati alla verità. Onora Dio. Ama come ti ama Gesù. Sapienza vera e lasciarci plasmare dall'amore di Dio. Tenerezza infinita ci dona lo Spirito Santo. Esaltati dalla sua presenza, camminiamo sicuri verso la pienezza della vita. Amen. Cari fratelli e sorelle, siamo giunti alla fine. Vi giunga la benedizione per voi, per te, per la vostra famiglia, per le persone che portate nel vostro cuore. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E do il benvenuto a chi ci segue da poco e a nome di tutti.
1: Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio a tutti voi. Abbiamo iniziato con una preghiera dedicata alla Pentecoste perché l'abbiamo appena vissuta questo weekend, per cui benvenuti in questo clima pentecostale, perché è quello che ci porta, grazie alla discesa dello Spirito Santo, ad avere più forza, più coraggio, più potenza. Questa è la potenza di Dio attraverso lo Spirito Santo per esprimere la nostra fede e portarla, come dice la Chiesa, in tutto il mondo. La Pentecoste di questa domenica è stata, avete ascoltato sicuramente le letture, anche questa volta forte. Io però vi voglio portare una nota. Noi sappiamo che Pentecoste, che deriva dal greco, significa 50, perché 50 sono i giorni alla fine della Pasqua, e proclama, o comunque è la solennità che celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo, proprio per dar loro la forza di diffondere la parola di Dio e di Gesù nel mondo. Ma Pentecoste è anche una festa ebraica, non so se lo sapevate, però una nota che mi piace in questo contesto, anche in maniera molto breve. Shavuot, festa della settimana, ricorda il dono della Torah, quindi nella religione ebraica la Pentecoste ricorda il dono della legge, la Torah è la legge, la nostra Bibbia, a Mosè sul monte Sinai, ed era anche una festa agricola per il ringraziamento delle primizie, perché ovviamente è collegata alla nuova stagione, quindi alla fioritura dell'agricoltura e della vita in genere, insomma, universalmente parlando. Ritornando alla nostra Pentecoste, io non mi posso che affidare alle sapienti parole di Don Luigi Epicoco per viverla appieno secondo le letture di questa domenica e la veglia che c'è stata sabato sera.
2: E la liturgia, per introdurci in questo grande mistero, nel compimento del tempo pasquale, ci fa leggere una pagina del Vangelo che in realtà si trova la sera del giorno di Pasqua. Abbiamo percorso 50 giorni ed è come se tutti questi 50 giorni fossero una lunga giornata, fino ad arrivare alla Pentecoste, che è la sera di Pasqua. Ed è, credo, il primo dettaglio che ci regala l'Evangelista Giovanni. In realtà la Pasqua era accaduta al mattino presto. Vi ricordate le mirofore, queste donne che vanno al sepolcro per ungere il corpo morto di Gesù? Arrivano lì al sepolcro, non trovano più il cadavere. La Pasqua inizia con un'assenza, con uno sgomento, con una paura, ma allo stesso tempo con un grande entusiasmo. E dovremmo quasi dire che tutto il giorno pasquale è attraversato da una sorta di gioia che man mano comincia a crescere nel cuore di quelle persone che erano completamente

completamente distrutte da quello che era accaduto. Il Venerdì Santo li aveva tutti dispersi, li aveva tutti feriti. E adesso è come se si facesse spazio dentro di loro, quasi una sorta di intuizione. E se non è finito tutto? E se in realtà c'è un'altra storia? E se quelle parole che il maestro aveva detto erano davvero vere? E così questo entusiasmo comincia a inondare tutto il giorno di Pasqua. Se noi leggiamo tutti e quattro i Vangeli ci accorgiamo che tra di loro dicono cose diverse. E dicono cose diverse perché ognuno di noi vive la gioia e il dolore in maniera differente. Non soffriamo tutti allo stesso modo e non gioiamo tutti allo stesso modo. I quattro modi con cui i quattro evangelisti ci raccontano la Pasqua non testimoniano a noi la contraddizione, ma l'unicità. È un po' come voler dire che ognuno di noi reagisce in maniera diversa. Vi ricordate quello che aveva raccontato Giovanni? Quando il mattino di Pasqua inonda il giardino attorno a quel sepolcro del pianto della Maddalena, che come una disperata si aggira lì, non riesce a rassegnarsi alla morte del suo maestro e sarà la prima ad incontrare Gesù risorto. Giovanni ci dice che questa donna è la prima a fare l'esperienza del risorto. Ma adesso siamo alla sera, questo è un racconto che accade di sera e accade in un modo particolare, sentite, la sera di quel giorno, quello di Pasqua, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per paura dei giudei, venne Gesù. Allora, qui cominciamo a vedere che qualcosa non torna nel racconto. Se dentro di te è nato un entusiasmo, se dentro di te è nata l'intuizione che le cose non stanno in quel modo, se man mano c'è questa gioia che si sta facendo spazio, se questo Gesù risorto effettivamente comincia a diventare una certezza dentro il tuo cuore, perché arrivi alla sera e chiudi le porte e torni di nuovo alla tua paura? Avete mai fatto questa esperienza? Dopo che nella vita avete ricevuto delle batoste, quando ti capita una cosa bella, dici a te stesso, ma forse è la volta buona, questa è la cosa giusta, ma dentro di te la paura di ricevere di nuovo un'altra batosta non ti permette di aprire il cuore a quella cosa che ti sta accadendo. C'è una gioia che si sta facendo spazio, ho incontrato qualcuno, gli eventi stanno prendendo una direzione buona e dentro di noi c'è come una sorta di speranza che in realtà la nostra vita può cambiare, può mutare, può svoltare. Ma poi c'è una grande paura che in realtà tutto tornerà come prima. E sapete, se noi dobbiamo soffrire, vogliamo farci sempre trovare pronti alla sofferenza. Le porte chiuse di quel cenacolo ci stanno dicendo che tutti noi, prima o poi, facciamo l'esperienza della sera. Che cos'è l'esperienza della sera? È l'esperienza in cui finiscono gli entusiasmi e tu torni in compagnia delle tue paure, tu torni in compagnia dei tuoi limiti, tu torni in compagnia della tua chiusura. E se tu chiudi le porte e le finestre, in realtà sei tu che stai tenendo fuori il risorto. Quante volte noi sprechiamo delle occasioni nella vita per paura? Quante volte magari sta accadendo qualcosa di bello, ma pur di non soffrire siamo disposti ad autosabotarci. Ci mettiamo fuori da relazioni, ci mettiamo fuori da situazioni particolari, pur di non sperimentare la sofferenza, ci mettiamo da soli nella sofferenza, nell'illusione di poterla tenere sotto controllo. E allora chiudiamo, ci rinchiudiamo là dentro. Allora se la nostra vita è comandata dalla paura, siamo tutti condannati. Non c'è via di uscita per ciascuno di noi. Ma vedete, questo racconto pasquale ci racconta qualcosa di diverso. Ci dice che Gesù riesce a entrare in quel luogo anche se le porte sono chiuse. Riesce ad entrare in quel posto anche se le finestre sono sigillate. Quasi a voler dire, io lo capisco che tu hai paura, io lo capisco che stai chiudendo il cuore, io lo capisco che tu non vuoi soffrire, ma Dio è più grande, Gesù è più grande di quella che è la tua paura, di quella che è la tua chiusura. Lui può entrare anche se tu stai chiudendo la porta. Non è una forzatura, è una salvezza. Perché avete presente quando noi ripetiamo questa espressione, in italiano lo diciamo spesso, no? È più forte di me. Quando tu avverti che una cosa è più forte di te, vorresti che esistesse qualcosa che è più forte.

parte di quello che ti mantiene lì, prigioniero. E Gesù è questo. La risurrezione è sempre questo Dio che riesce a farsi spazio nella nostra rassegnazione, questo Dio che non si scandalizza della nostra paura. Sant'Agostino, quando si mise anche lui a commentare questo brano del Vangelo di Giovanni, forse in maniera un po' più maliziosa, dice che i discepoli non erano solo impauriti dei giudei, cioè non avevano solo paura di fare la stessa fine del loro maestro, avevano paura di essere abbandonati, dice Agostino, da colui che loro avevano abbandonato. Avevano paura del giudizio di Gesù. Avevano paura di trovarsi davanti a qualcuno che a un certo punto gli avrebbe rinfacciato il fatto che nel momento del bisogno se n'erano andati tutti, l'avevano lasciato da solo. Eppure vedete, Gesù entra là dentro, ma non entra con i sensi di colpa, non entra rimproverando, non entra umiliando. Entra, dice il Vangelo, e dice loro: pace a voi. Questa è una cosa che noi dobbiamo sempre capire. C'è un modo di agire di Dio che è completamente diverso dal nostro modo. Noi avremmo innanzitutto voluto fare giustizia, avremmo voluto rinfacciare loro i loro peccati, la loro fragilità, la loro debolezza. Dio non è uno che si fossilizza sulla nostra colpa, non è uno che ci ripete le cose sbagliate che abbiamo fatto. Gesù è capace di andare oltre la nostra fragilità, oltre il nostro peccato, oltre quello che noi abbiamo fatto. Troppo spesso noi pensiamo di essere il prodotto delle nostre scelte e molto spesso sono scelte sbagliate, quindi noi siamo sbagliati perché abbiamo fatto tante cose sbagliate dentro la nostra vita. E quando pensiamo alla fede, alla religione, ce la immaginiamo come qualcuno che ci ricorda quanto siamo sbagliati perché abbiamo fatto tante cose sbagliate. Ma questa visione moralistica non è la visione di Gesù. Gesù, quando si trova realmente davanti a qualcuno che ha sbagliato, lo riconcilia. Gli dice: pace, pace a te. Che è un po' come dire a qualcuno: respira, non sono qui a condannarti. Vi ricordate questa scena raccontata dal Vangelo di Giovanni? Quella mattina in cui trascinano una donna che è stata beccata in flagrante adulterio e la stanno portando per lapidarla, e prima di ucciderla sottopongono questa donna a Gesù. Giovanni dice che tutte le persone che erano intorno urlavano, ma Gesù non la guardava, e non la guardava per non umiliarla. Per tutto il tempo Gesù si mette a scrivere con il dito sulla terra, sulla sabbia. Genialmente trova un modo di salvare quella donna, mentre lo interrogano e dicono: la legge dice che chi è infedele deve morire, tu che dici? Dobbiamo salvarla questa donna o dobbiamo ucciderla? E Gesù dice: la legge dice così, bene, fatelo, però chi non ha mai sbagliato nella vita sia il primo a tirare una pietra a questa donna. Voi sapete che Giovanni ci dice che dal più anziano al più giovane se ne tornarono a casa. E quando rimangono da soli, Gesù e questa donna, Gesù fa questa domanda: donna, qualcuno ti ha condannato? E quella donna dice: nessuno, Signore. E Gesù prosegue: neanche io. In realtà è l'unico che può condannarla. Neanche io ti condanno. Va e non sbagliare più, non peccare più, non ricadere in quella trappola. Ecco che cos'è questa pace che porta il risorto. È la stessa pace che ha portato a quella donna, è la stessa pace che ha portato a tantissimi uomini e donne che ha incontrato dentro la sua vita. Avere fede non significa rimanere in ostaggio dei nostri sensi di colpa, ma è lasciarci raggiungere da qualcuno che può liberarci da quel senso di colpa. Se abbiamo una fede che ci imprigiona, quella non è la fede in Gesù Cristo, perché se tu credi, Gesù ti porta pace, non l'oppressione della colpa. State attenti, perché certe volte noi pensiamo di avere fede, noi pensiamo che la nostra religiosità sia sana, semplicemente perché diciamo delle preghiere o facciamo delle cose. Ma dobbiamo vedere il frutto della nostra fede, il frutto delle nostre preghiere, per capire se siamo veramente cristiani. E quando tu sei davanti al Signore,

0: Signore, e ti senti oppresso dalla colpa, tu non sei davanti a Gesù, perché Gesù ti risolleva dalla colpa.
1: Ecco, questo è un passaggio che bisogna assolutamente sottolineare, perché riguarda tantissimi di noi e tanti di voi che ci scrivete. A proposito, l'invito sempre a scriverci o a chiamarci come di consueto ai numeri che vedete in sovrimpressione per lasciare le vostre preghiere, le vostre necessità, perché come sempre subito dopo Catena d'Amore ci sarà l'adorazione in diretta televisiva guidata dai nostri religiosi, e quindi saremo insieme a pregare per le vostre necessità. E ritornando al senso di colpa che noi potremmo vivere davanti a Gesù sacramentato o davanti al tabernacolo, comunque davanti la nostra coscienza, se vogliamo, se c'è un senso di colpa o se c'è un atteggiamento nostro interno psicologico che non ci fa sentire bene, dobbiamo sempre avere la consapevolezza che stare male, avere la colpa di qualcosa, non appartiene a Dio. Don Luigi ci dice: Dio dà pace, ci dona la pace, Dio è pace. Quindi se viviamo un senso di colpa, non viviamo nella grazia di Dio. Allora dobbiamo lavorare affinché la grazia di Dio, banalmente, io parlo in maniera molto semplice, intervenga su di noi, sia su di noi. E come? Naturalmente è quello di purificarci il più possibile attraverso i sacramenti, attraverso, se vogliamo, la confessione, che è un sacramento spesso dimenticato soprattutto dai giovani, ma importantissimo, perché assottiglia sempre di più il nostro stato di purezza davanti a Dio, e questa purezza ci porta alla grazia. Riuscire a aprirci, a parlarci ad un sacerdote che in quel momento è Gesù, e attraverso il suo anche mistero confessionale riesce a darci la grazia di Dio, e così ci saluta, infatti, con questa formula che ci avvicina al nostro Signore, a questo stato di grazia, e con l'Eucarestia lo completa. Ora, non solo i sacramenti, è proprio una condizione anche nostra di essere sempre costantemente coerenti a Dio, il che significa essere sinceri con Lui, prima di tutto con Lui, che con gli altri, perché agli altri possiamo mentire, possiamo svelare una parte di noi che non esiste o far credere cose che non sono, ma Dio no, Dio sa, Dio è spirito, quindi tutto è, tutto sa. E proprio perché Dio è spirito, allora lo dobbiamo invocare per evitarci la tentazione di mascherarci dietro ad un'idea che non è, che non esiste, di noi stessi e anche degli altri, di quella che noi ci facciamo degli altri. Beh, la preghiera dello Spirito Santo, che è meravigliosa, vieni Santo Spirito, ora la preghiamo insieme se volete, ci insegna proprio, se la preghiamo ogni giorno, proprio a essere sempre veri davanti a Lui, e dunque poi inevitabilmente veri davanti a noi stessi, perché spesso mentiamo anche a noi stessi, il che significa poi veri davanti agli altri. Proseguiamo.
0: Perché Gesù ti risolleva dalla colpa, Gesù ti porta pace. Allora vedete, quando noi con le nostre paure costruiamo le nostre prigioni, e ci sono tanti motivi, noi potremmo dare un nome alle nostre paure, lo dicevamo prima, è la paura di soffrire, la paura di tornare a fidarci di qualcuno. Immaginate quando qualcuno vi tradisce la vostra fiducia, e tu sei messo dopo un po' di tempo nella condizione di doverti fidare di un'altra persona, non ce la fai, perché sei ferito da quel tradimento. O ancora la paura di non riuscire ad accettare la realtà così com'è, la paura di vedere crollata la nostra immagine. Quante paure imprigionano la nostra vita, ma quando tu hai fede, queste paure non possono impedire al Signore di entrare e di fare qualcosa per te. Ed è qui perché Giovanni ci dà un altro dettaglio. Ci dice che entra a porte chiuse, ma poi aggiunge questa cosa, dice: le porte erano chiuse nel luogo dove si trovavano per timore dei giudei. Venne Gesù, stette in mezzo e disse loro. Ecco, stette in mezzo. Questa è una cosa decisiva. Gesù non si prende tutto lo spazio. Il cristianesimo non è una setta dove le persone vengono annullate. Gesù non entra in un luogo e si prende tutto. Si mette al centro, ma si mette al centro affinché tutto possa stare al posto suo. In pratica, quando Gesù è al centro, la nostra vita funziona. Quando Gesù non è al centro, qualcos'altro prende il centro, qualcos'altro assume importanza. Vi faccio un esempio: se nella nostra vita il centro non ce l'ha Gesù, ce l'ha il nostro io. E se ci sono io al centro, diventiamo egoisti. Diventiamo narcisisti, diventiamo presuntuosi, pensiamo di essere i padroni del mondo. Allora togliti di mezzo, non ti mettere al centro della tua vita, fa che Gesù possa stare al centro, perché se Gesù è al centro, tu puoi essere te stesso, non devi fingere di fare Dio, non devi risolvere tutti i problemi, tu sei tu, e per essere tu lui deve stare al centro. Ancora, se lui non è al centro ci sta il potere. Se lui non è al centro ci sta il bisogno del consenso. Se lui non è al centro ci sta il protagonismo. Se lui non è al centro ci stanno le nostre ferite, la nostra sofferenza. Molto spesso noi idolatriamo i nostri problemi. Diventano il nostro Dio. Li abbiamo messi al centro della nostra vita. No, Gesù è al centro, non i tuoi problemi. Perché se lui è al centro, anche i tuoi problemi assumono una nuova dimensione, vengono ridimensionati. Allora, capite che la comunità che è lì raccolta, potremmo dire, è una chiesa. Sì.
1: Ecco, parlo adesso a me stessa e a tutte le persone che ovviamente la vivono come me. Cos'è al centro della nostra vita? Realmente, cos'è, chi c'è al centro della nostra vita? È una domanda che aiuta ad un esame di coscienza sincero quando ci rivolgiamo magari ad un sacerdote per la confessione, perché se Gesù ci dice e ci chiede di essere al centro della nostra vita, di ogni singola vita dell'umanità, e noi non lo facciamo, allora c'è qualcosa che non quadra, la nostra fede diventa una fede di facciata. Ammiro molto quelle mamme che grazie a questa priorità, a mettere Gesù al centro della vita, quando hanno perso i loro figli, io ne conosco due, e hanno realmente, per quanto la sofferenza è immane, credo che non ci possa essere un dolore umano più grande di perdere il proprio figlio, la propria figlia. E loro, avendo messo al centro Gesù sempre nella loro vita, chiaramente sono riusciti a vivere questo immane dolore che quando arriva sembra più grande di quello che si è in grado di tollerare, ma sono riusciti a renderlo uno strumento sempre per portare gli altri a Gesù, perché sono esempio vivente di questo. È veramente così. Quindi quando Gesù è al centro della nostra vita non c'è nessun tipo di problema che può prendere il sopravvento, anzi nell'atto di affidamento sappiamo che è Lui che ci pensa, noi abbiamo Lui, quindi tutelati, coperti, protetti, non so come dire, da Gesù qualsiasi sofferenza, dolore stiamo attraversando, Lui è con noi. E dunque ci pensa Lui. Con l'atto di affidamento comprendiamo quello di cui sto parlando. E se è così, come è nella fede cristiana, perché è questo quello che Gesù ci dice, allora qual è realmente la difficoltà? Certo, è chiaro che se noi viviamo un problema o lo viviamo sugli altri, magari anche sulle persone che amiamo, chiediamo a Gesù, preghiamo Gesù, adoriamo Gesù affinché intervenga e guarisca, aiuti, eccetera. Ma Gesù ci insegna: pregate affinché sia fatta la volontà del Padre mio, Padre nostro che sia nei cieli.

0: che dovrebbe portarci alla santificazione della nostra anima, perché questo è il percorso della vita, no? Perché crediamo nella vita eterna. E questi concetti, tra virgolette, basici, sono rivoluzionari, semplici ma rivoluzionari, perché riescono a cambiare tutto quello che nella nostra vita risulta importante e niente, e tutto quello che realmente lo è in riferimento e faro. Proseguiamo.
1: È una chiesa, ma il motivo che li tiene insieme inizialmente non è Gesù, è la paura. E vedete, questo Vangelo è come se sta facendo in qualche maniera un grande esame di coscienza a noi, in questo momento storico. Che cos'è che ci rende chiesa? Perché noi potremmo stare insieme come chiesa per paura. Per paura dei cambiamenti, per paura di quello che sta succedendo intorno a noi. Possiamo essere chiesa e avere la mania di controllare tutto. Non c'è libertà quando si è chiesa in questo modo. Si ha paura, paura dei nostri scandali, paura che gli altri possano pensare male di noi, paura che ci venga tolto lo spazio, paura che diventiamo irrilevanti. Siamo chiesa, ma siamo una chiesa impaurita, una chiesa che non è tenuta insieme dalla vera fede. Ma quando Gesù torna in mezzo, allora la chiesa torna ad essere veramente chiesa, cioè il nostro stare insieme assume un'identità completamente nuova. Quale? Romano Guardini, questo grande teologo, dice che quando Gesù è al centro, la Chiesa ha di nuovo il potere di risvegliare le anime. Che è un po' come dire che quando la Chiesa rimette Gesù al centro, ha di nuovo il potere di far rimettere in piedi le persone, di dare di nuovo coraggio alle persone. Allora, noi che cosa vogliamo fare come Chiesa? Questo ci sta interrogando il Vangelo. Noi vogliamo intrattenere la gente? Vogliamo fidelizzarla? Perché? Perché se vediamo che vengono tante persone ci sentiamo rassicurati che siamo in tanti. Che cosa vogliamo? Vogliamo condizionare la politica? Vogliamo condizionare l'economia? Vorremmo un mondo diverso secondo i nostri valori? Basta questo a farci Chiesa? Si è Chiesa quando si ha di nuovo la capacità di far rimettere in piedi le persone, di risvegliare le anime, di fare quello che ha fatto Gesù. Questo ci rende Chiesa. E finché noi non siamo una Chiesa così, noi abbiamo sprecato la Pentecoste. Perché vedete, la Pentecoste è il momento in cui lo Spirito Santo ci dà la nostra vera identità. A noi non viene chiesto di organizzare, a noi non viene chiesto come Chiesa di essere efficienti, a noi non viene chiesto di fare tutte le opere di cui abbiamo riempito il nostro modo di essere Chiesa. La Chiesa è tale non quando è efficiente, ma quando diventa un principio di liberazione, di risurrezione delle persone che incontra, nelle piccole e grandi cose. Allora qui avviene la prima grande predica che fa Gesù risorto. Non parla tanto Gesù in questo Vangelo, però parla con i gesti. E la prima cosa che fa, dice l'evangelista Giovanni, mostrò loro le mani e il fianco. E questa è una cosa per noi controcorrente. Perché? Perché molto spesso noi pensiamo che Gesù mostra loro le mani e il fianco, forse a suscitare in loro una sorta di senso di colpa, dice guardate che cosa mi avete fatto. Non è questo. Gesù ci sta dicendo che noi non dobbiamo vergognarci delle nostre ferite. E che le nostre ferite, quando sono vissute con fede, possono diventare la nostra vera rivoluzione, la nostra vera Pasqua. Noi passiamo la vita a nasconderci, capite? Noi mostriamo agli altri soltanto il meglio di noi stessi. Il risorto, per farsi riconoscere che Gesù mostrò loro le mani e il fianco, cioè mostrò la parte più ferita, più vulnerabile. Non lo so se noi siamo capaci di far questo, però è un po' come volerci dire che il dono dello Spirito Santo non è semplicemente un dono che ci rende in maniera diversa il nostro

modo di essere chiesa, no, è anche qualcosa che ti riconcilia con te stesso. Quanti santi, diventando veramente credenti, hanno raccontato la propria vita senza vergognarsi dei propri peccati? Quante persone, dopo che hanno incontrato la grazia di Dio, non hanno più paura di parlare delle proprie ferite in maniera diversa? Tutti abbiamo delle ferite, tutti siamo stati feriti in qualche modo. E giustamente, come dice uno dei ladroni che è stato crocifisso con Gesù, noi giustamente siamo qui per quello che abbiamo fatto, lui è lì da innocente. Ora, credo che sia una lezione per ciascuno di noi. Tommaso, a un certo punto, San Tommaso d'Aquino, usa un'espressione bellissima rispetto a queste ferite. Dice che Cristo volle conservare le cicatrici delle sue stimmate non come segno della propria fragilità, ma come segno della sua vittoria. Cioè non sta facendo la vittima, sta dicendo che lui è anche questo. Allora proviamo a portarlo dentro la nostra vita. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo luce e buio nella vita. Abbiamo talenti e abbiamo debolezze. Nella nostra vita c'è il bianco e c'è il nero. E ognuno di noi deve poter far pace con tutto. E tu fai pace con tutto quando non ti vergogni più di mostrare quello che sei veramente. Gesù può mostrare le sue ferite perché si sente amato dal Padre. Perché sa che quelle ferite non sono per la vergogna, sono la prova che lui è stato amato fino in fondo. Paolo dirà di lui che si è fatto obbediente fino alla morte di croce, che per questo il Padre lo ha innalzato, perché si è fidato del Padre fino alla fine. Allora vedete, la questione che a noi spaventa, lo sapete qual è? È che il dolore che abbiamo provato dentro la nostra vita pensiamo che non abbia nessun senso e che il massimo che possiamo fare da cristiani è sopportare la sofferenza. Guardate che qui c'è un fraintendimento pazzesco della fede cristiana, Dio non ci chiede semplicemente di sopportare il dolore o la sofferenza, ma è di credere che anche nelle cose che ci hanno fatto soffrire è nascosto un senso, un significato. E che cos'è che dà senso e significato alla sofferenza che vivo? Sapere che in quel dolore io non sono mai stato da solo, il Signore è sempre stato con me. E se Gesù è stato con me, allora quel dolore non è senza senso. Quel dolore è attraversato dalla sua presenza. Allora capite qual è la differenza? Se io vivo da solo, a un certo punto la vita mi farà vivere cose assurde. E quando arriverò a vivere delle cose assurde, per me saranno insopportabili. Io mi vergognerò di quelle cose, io mi nasconderò, io fuggirò via da tutto questo. Ma se io so di non essere da solo e so di essere amato, io posso sopportare anche la cosa più dura di questa vita. Perché è l'amore e la sua presenza che trasfigurano la mia sofferenza. Io non sono solo in quel dolore. Come Gesù si è sentito solo, ma non è stato solo. Come noi, che alcune volte ci sentiamo soli nella vita, ma non lo siamo. Ecco, qui vorrei suggerirvi un dono dello Spirito Santo. Tra tanti doni che ha lo Spirito Santo, ce n'è uno che ci fa capire la differenza tra guardare la vita con la pancia, con le emozioni, e guardare la vita in senso spirituale. Noi molto spesso giudichiamo la nostra vita a partire dalle nostre emozioni, dalle nostre ferite. Avete presente quando noi diciamo sento che devo fare questa cosa, mi sento triste, mi sento solo, mi sento gioioso? Il sentire fa parte della pancia, fa parte delle nostre emozioni. Sapete quanto ci vuole a cambiare un'emozione? Basta un mal di testa, un dolore al dente vi fa cambiare completamente sentimenti. Una persona che vi taglia la strada con la macchina vi fa cambiare subito emozione, vi fa innervosire. Uno che vi risponde male ha il potere in 3 secondi di farvi cambiare il vostro sentire. Eppure noi passiamo la nostra vita giudicando tutto da quello che sentiamo. No, anche Gesù sente delle cose.

però Gesù ha fede, sa che c'è una differenza tra quello che sente e quello che crede. Sulla croce che cosa sente Gesù? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si sente solo. Ma la fede che cosa dice a Gesù? Che anche se lui si sente solo, il Padre non lo lascerebbe mai. Per questo muore dicendo: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Allora provate a domandare il dono dello Spirito Santo per dire questo: io sto vivendo seguendo la mia pancia o seguendo la mia fede? Io sto vivendo secondo il mio sentire o secondo quello che mi insegna la mia fede? Allora è questa la rivoluzione. Noi dobbiamo diventare uomini e donne capaci di spiritualità vera, capaci di spirito e di discernimento. Questo ci porterà in una libertà completamente nuova, diversa. Ecco cosa fa il risorto: mostra loro le mani, il costato, e li porta a una comprensione diversa della loro vita. Ed è qui che ci accorgiamo che Gesù è davvero Gesù, da questa altra piccola annotazione di Giovanni. I discepoli, al vedere il Signore, gioirono. Ma come fai a gioire se fuori il mondo è rimasto uguale? Le persone che hanno appena ammazzato il Maestro sono ancora fuori. Erode è ancora Erode, Pilato è ancora Pilato, i Romani sono ancora i Romani, fuori c'è un esercito che sta opprimendo quel popolo, le ingiustizie nel mondo sono rimaste uguali. Che cos'è questa gioia che tu provi se il mondo è rimasto uguale? È una gioia che non viene dal mondo, è perché tu in quel momento ti sei accorto che non sei più solo. E quando io mi accorgo di non essere più solo, torno di nuovo a gioire. Allora la fede non è cambiare il mondo. A volte il Signore ci dà la grazia di poterne cambiare un pezzettino. La fede non serve a cambiare il mondo. La fede serve a ricordarsi che noi non siamo soli. Questo è il fondamento della gioia. Che cosa fa il male per rovinarvi le giornate? Vi deve convincere del contrario. Vi deve convincere che voi siete soli. Poi non vi dico quando questo senso di solitudine è appoggiato dagli eventi che vivete, perché gli altri vi lasciano, perché le situazioni si complicano. Ma avere fede è sapere che noi non siamo soli mai. Allora la gioia cristiana non viene dalle soluzioni, ma viene dal fatto che tu sai che non sei da solo. Capite la fede di chi entra in una chiesa e può mettersi davanti al tabernacolo provando gioia? Perché? Perché lui sa che anche se il mondo sta andando in una direzione sbagliata, lui non è solo, Gesù è lì, è realmente presente lì. E quando noi partecipiamo alla messa, quella presenza non è più semplicemente una memoria visiva davanti a noi, è talmente presenza che possiamo mangiare quella presenza, portarla dentro di noi. Allora quando tu dici: ma dov'è il Signore? Solo nel tabernacolo? No, è anche dentro di te. Quella presenza l'hai portata dentro di te. Questa è la gioia cristiana, la gioia di non essere più soli. I discepoli, al vedere il Signore, gioirono. E poi finalmente, dopo aver mostrato le mani, il costato, aver portato la pace, la riconciliazione, dà loro un mandato: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. E qui io avrei fermato immediatamente la scena e avrei detto: scusa Gesù, ma li hai visti? Fino a un attimo prima questi erano quelli che ti hanno tradito, se ne sono andati, si sono rinchiusi, gli hai regalato tutto il giorno pasquale e loro sono tornati dentro e hanno chiuso di nuovo porte e finestre, e adesso a loro gli stai dando un mandato. Sì, perché la cosa più brutta che potrebbe accaderci, lo sapete qual è? È usare la fede semplicemente come Gesù che dà carezze, Gesù che consola, no? Gesù che dice: oh peccato, hai sofferto, ma non ti preoccupare, adesso ti consolo io, no? Arriva Gesù e fa tutto questo,

0: Allora, direi di pregare insieme la preghiera di Santo Spirito, la preghiera che preghiamo sempre la notte della Pentecoste. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina. Piega ciò che è rigido, scalza ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E se vedete è una bellissima e meravigliosa preghiera, sintesi di una catechesi che stiamo ascoltando, che ci dice esattamente, in maniera ovviamente elaborata e riflettuta, le formule che sono inserite nella preghiera allo Spirito Santo. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, e senza di te nulla è senza colpa, il che ci fa comprendere che la terza persona della Trinità è Dio. E in quanto tale la dobbiamo pregare con la stessa forza, con la stessa immensità con cui adoriamo Dio. E ogni giorno, diceva un mio vecchio padre spirituale che adesso non c'è più, ogni volta che devi fare qualsiasi cosa durante la giornata, invoca lo Spirito Santo che scenda su di te per farti dire la parola giusta, per farti essere la persona corretta, per essere come Lui vorrebbe, perché non lo siamo. Perché fino in fondo non ci crediamo che è esattamente quello che ci chiede Dio ogni giorno, in ogni momento della nostra vita, e ci chiede di essere come Lui nel nostro percorso di santità o di perfezione alla santità o di avvicinamento alla santità. In qualsiasi fase noi ci troviamo, comunque questo è il nostro percorso che ci porta poi alla vita eterna, Dio piacendo, la vita che Lui ci ha preparato per tutti noi, e che vorremmo fosse la vita di cui abbiamo grande nostalgia quando parliamo di paradiso, della vita felice per sempre. Noi non abbiamo una vera cognizione della felicità, se non brevi istanti, brevi momenti che questa vita terrena ci regala, ma quelli reali sono poi quelli che ci fanno vivere nella pace, quella pace di Dio che ha invocato e di cui ha parlato Don Luigi all'inizio di questa catechesi. È la pace che solo Dio può dare e che noi dobbiamo cercare.
1: Per cosa? Per prenderti e dire: adesso ti metti in piedi e affronti la vita. Guardate che se la fede non diventa una decisione, diventa un problema per noi, A noi piace venire in chiesa per essere accarezzati, consolati, no? Per trovare un bel bacio, un bel abbraccio da parte del Signore. E il Signore ce li dà questi baci e abbracci e la sua misericordia. Però noi ci dimentichiamo che mentre ci stringe a sé, a un certo punto ci scaraventa fuori. Avete presente quando la messa finisce con andate in pace? O pensate che nel messale c'è scritto: nel nome del Signore restiamo vicini vicini. No, no, andate. Questo è il Vangelo, la pace ricevuta, questa esperienza di misericordia che loro fanno, è diventato per loro una missione. Insomma, quando una fede cristiana rimane rinchiusa in se stessa, è destinata a morire. Quando la Chiesa smette di essere missionaria, diventa un museo. Siamo una parrocchia? Beh, anche bella questa parrocchia, no? Siamo una comunità? Beh, siamo da tanti anni una comunità. Smettete di essere missionari e a un certo punto morirà tutto. E l'unica cosa che vi rimarrà, sapete cos'è? I turisti. Che

0: inizieranno a guardare com'è bello questo luogo del passato. La Chiesa muore quando smette di essere missionaria, cioè quando non ha più il pallino di dire io devo annunciare questo. Ma non ho i mezzi, ma non ho le cose, non è vero niente. Questi erano impauriti, feriti, contraddittori e il Signore si fida di loro. Noi non siamo meglio di queste persone. E non pensate che la missione di evangelizzare sia solo una questione di preti, religiosi e consacrati. Ogni battezzato è chiamato a far questo. Ci sono posti in questo mondo dove voi potete arrivare, io no. E se non annunciate voi il Vangelo, lì non lo porterà nessuno il Vangelo. Come? Con la vostra vita. Con una mentalità diversa, con un atteggiamento diverso, con una qualità diversa di fare le cose. Se non ci sentiamo addosso questa missione, da Gesù vogliamo soltanto consolazione.
1: Ecco, è questo che non sia mai. Sì, chiedere a Gesù la consolazione, come lo chiediamo allo Spirito Santo, che è consolatore perfetto, di aiutarci nelle traversie della vita, assolutamente, e sì, e a Lui ci affidiamo per questo, ma che noi siamo parte integrante di quella Chiesa di cui tanto ci ha parlato il nostro Don Luigi, e a cui apparteniamo per fare grande, per fare la gloria di Dio, ciascuno con la propria vita e con le proprie difficoltà, con le proprie, abbiamo detto, traversie. Beh, questo è l'esempio vero che possiamo e dobbiamo dare agli altri, ai cristiani che sono ancora timidi, a coloro che dicono di non credere, a coloro che sono lontani dalla Chiesa. Ma se la Chiesa che noi rappresentiamo non si rende credibile attraverso una fede vera, coerente, sincera e costante, è chiaro che coinvolgere gli altri o rendere credibile questa Chiesa risulta sempre più difficile. Quindi grazie a Don Luigi, rivolgiamoci allo Spirito Santo ogni giorno, ogni momento della nostra vita. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento alla prossima puntata di Catena d'Amore. Buon pomeriggio e buona preghiera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buon pomeriggio cari amici di Maria Vision. Oggi offriamo il nostro incontro di adorazione per il Santo Padre, il Papa Leone, e anche per tutte le famiglie del mondo intero, per i nostri sacerdoti, per i vescovi, per tutti voi che inviate le vostre intenzioni affinché il Signore abbia pietà e misericordia di tutte queste. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

preghiamo per una preghiera per la nipota telespettatrice, anche per Antonino ricoverato a Palermo, per Rosana da Chieti, per Camilo e per tutta la sua famiglia, per la guarigione dei genitori defunti e di tutti i defunti, anche per Giovanna dalla Sicilia, Sebastiano, per la salute di Sebastiano, per le intenzioni della madre Giuseppina, per Patrizia dalla provincia di Gorizia, Sofia, Alessandra e tutte le persone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Signore Gesù, ti offriamo questa per Franca di Reggio Calabria, per Barbara di Brescia, per Maria degli Angeli, Lucia, per i bambini nati di Maria Neve da Cosenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, grazie per quello che tu farai, per Andrea D'Albano, grazie.

Umberto Pina da Castrovillari, Maria Speranza da Ispica, Giuseppe Antonio Antonino, Giuseppe Tia Maria, Soceri Lucia, Michele, Simona da Siena, Angela, Salvatore, famiglia Cencini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora recitiamo, facciamo il rosario eucaristico. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per ricordarci la sua passione e morte. Questo primo mistero lo offriamo per Claudio, Michele, Marisa, Chiara, Antonella, Sandra, Daniela, Maria Grazia, Simona, Elena, Nuria, Elda, Nelvia, per tutte le grazie di cui hanno bisogno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Nel secondo mistero contempliamo, si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per rimanere con noi in tutto il tempo della nostra vita. Questo secondo mistero lo offriamo per Cordial, un ragazzo dipendente di alcol, Marco, nato il sesto mese di gestazione, ora ha bisogno di tante cure. Martina, di 19 anni, caduta in una grave forma di anoressia. Nonna Teresa, colpita da un ictus e bisognosa di tanta riabilitazione. Massimo e Silvana, in fin di vita, dopo anni di lotta contro un tumore. Giulia, di 25 anni, operata di nuovo per una melanoma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Nel terzo mistero si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per perpetuare il suo sacrificio sugli altari per noi fino alla fine del mondo. Questo terzo mistero lo offriamo per Rosa da Palermo, per la sua suocera, per Valentina, per Maria Pinochet e Maria di San Vitaliano, per Antonino, per Maria Lina, Lucia, Maria Grazia, Maria da Nocera Superiore, Salerno, per Assunta e Anna Maria, per la guarigione di Luigi Danola, per Alida da Pescara, Alida da Pescara, per Cefina di Messina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

el cuarto misterio que contempla cómo Jesucristo había instituido el Santísimo Sacramento per farsi cibo e bevanda dell'anima nostra. Lo offriamo per la famiglia Cettina di Messina, per Franca di Reggio Calabria, per Maria, Roberta e Marco, Barbara di Brescia, Giulia di Santa Maria degli Angeli, Lucia, volata in cielo un anno fa, per Maria Neve da Cosenza, per Giangangelo di Ferrara, Tina da Messina e tutte le persone che si affidano alle preghiere, chiedono sempre preghiere tutti quanti di Maria Vissio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Nei secoli dei secoli, amen. Nel quinto mistero si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per visitarci nel punto della nostra morte e per portarci nel paradiso. In questo ultimo quinto mistero lo offriamo per Raudino di Siracusa, per Andrea, per Francesco e per tutti voi, cari amici di Maria Vissio, che continuamente chiedete preghiere, inviate le vostre intenzioni, e per tutti i simpatizzanti e amici che seguono Maria Vissio, e per tutte le famiglie del mondo intero, in maniera particolare vogliamo anche offrirlo per la pace del mondo, per dove ci sono violenze, che il Signore intervenga e possa avere la pace, e per tutte quelle persone che soffrono possano trovare persone che li possano aiutare. Per tutte le intenzioni che abbiamo nel più profondo del nostro cuore, il Signore conosce meglio di noi, che Lui abbia pietà e misericordia di ognuna di queste intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santissima Eucaristia, noi ti adoriamo. Dono ineffabile del Padre, noi ti adoriamo. Segno dell'amore supremo del Figlio, noi ti adoriamo. Prodigio di carità dello Spirito Santo, noi ti adoriamo. Frutto benedetto della Vergine Maria, noi ti adoriamo. Sacramento del corpo e del sangue di Cristo, noi ti adoriamo. Sacramento che perpetua il sacrificio della croce, noi ti adoriamo. Sacramento della nuova ed eterna alleanza, noi ti adoriamo. Memoriale della morte e risurrezione del Signore, noi ti adoriamo. Memoriale della nostra salvezza, noi ti adoriamo. Sacrificio di lode e di ringraziamento, noi ti adoriamo. Sacrificio di espiazione e di propiziazione, noi ti adoriamo. Dimora di Dio con gli uomini, noi ti adoriamo. Banchetto delle nozze dell'agnello, noi ti adoriamo. Pane vivo disceso dal cielo, noi ti adoriamo. Manna nascosta piena di dolcezza, noi ti adoriamo. Vero agnello pasquale, noi ti adoriamo. Diadema dei sacerdoti, noi ti adoriamo. Tesoro dei fedeli, noi ti adoriamo. Viatico della Chiesa pellegrinante, noi ti adoriamo. Rimedio delle nostre quotidiane infermità, noi ti adoriamo. Farmaco dell'immortalità, noi ti adoriamo. Mistero della fede, noi ti adoriamo. Sostegno della speranza, noi ti adoriamo. Vincolo della carità, noi ti adoriamo. Segno di unità.

santa e di pace, noi ti adoriamo. Sorgente di gioia purissima, noi ti adoriamo. Sacramento che germina i vergini, noi ti adoriamo. Sacramento che dà forza e vigore, noi ti adoriamo. Pregustazione del convito celeste, noi ti adoriamo. Segno della nostra risurrezione, noi ti adoriamo. Segno della gloria futura, noi ti adoriamo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, cancella tutte le nostre colpe. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donaci la pace. Hai dato loro il pane disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Grazie carissimi amici di Ra di Maria Vision, vi aspettiamo prossimamente, che Dio vi benedica, unite nella preghiera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica la mia vita.

vibrazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per celebrare i santi misteri, degnamente riconosciamo il nostro peccato. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso. Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi. E voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza,

0: l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore gli uni e gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. Perché ogni carne è come l'erba, e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Celebra il Signore Gerusalemme.
1: Celebra il Signore Gerusalemme.
2: Celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte in mezzo a te, ha benedetto i tuoi figli.
1: Celebra il Signore Gerusalemme.
2: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
1: Celebra il Signore Gerusalemme.
2: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
1: Celebra il Signore Gerusalemme.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà chiamato, sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore.
1: Lode a te, Gesù.

Allora la liturgia della Chiesa dopo tutto il tempo di Pasqua e la Pentecoste, quindi il mistero di Cristo nel suo centro che abbiamo vissuto e familiarizzato per tutto questo tempo, ci fa tornare a prima, quasi una memoria, e dire guarda, prima della passione di Gesù i discepoli stavano a discutere su chi è più grande, cercando gloria. E Gesù aveva indicato una prospettiva del servizio, ma nessuno di loro ce l'aveva come familiare. Per cui noi la scrittura ci consegna questo dato, che altrettanto lo consegno a voi, cioè prima della passione di Gesù, gli intimi, i discepoli che seguono il Signore, faticano molto a entrare nelle coordinate e nella logica di Gesù. Abbiamo una serie di molto numerosa di limiti, fallimenti, di logiche mondane e quant'altro nel seguito più stretto di Gesù. Dopo la Pasqua e la Pentecoste, queste stesse persone sono molto simili a Cristo. Sembra di rivedere, questo l'abbiamo letto per molti mesi negli Atti degli Apostoli, di vedere un altro Cristo che cammina nella storia, perché attraverso di loro guarigioni, nuove aperture, una vita nuova, completamente diversa, le stesse persone limitate. Allora che è successo nel mentre? C'è l'azione dello Spirito Santo, cioè loro hanno accolto il dono dello Spirito. Allora la liturgia sta invitando ciascuno di noi a fare anche noi questo passaggio. Non si tratta di diventare più religiosi, ma di essere creature nuove. E si diventa creature nuove accogliendo lo Spirito di Dio. Allora vogliamo davvero con questo allargare il cuore, chiedere al Signore che continui a donare il suo Spirito, a trasformarci per essere anche noi creature nuove.

0: La fede nel Cristo morto e risorto illumina il nostro cammino, disponendoci all'amore fraterno e all'umiltà del servizio. Per questo chiediamo al Padre con fede.
1: Signore, insegnaci ad amare.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Signore, sciogli le paure della tua Chiesa perché viva con coraggio la beatitudine dell'umiltà e del servizio. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Signore, sbriciola i baluardi dell'orgoglio e della supremazia, perché tra i popoli rifioriscano fraternità e collaborazione.

0: dell'adorazione. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
0: Signore, libera gli uomini dai lacci dell'ambizione e del potere, perché riscoprano la bellezza di una vita semplice e solidale. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
0: Signore, purifica il cuore di chi esercita il ministero dell'autorità, perché promuova il bene comune. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
0: Signore, aiuta tutti noi perché, fedeli al battesimo ricevuto, impariamo dall'Eucarestia del Cristo morto e risorto a servire senza riserve e nella gratuità. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare. Per i nostri fratelli Kaiden, Salomo e Diane, per la famiglia Florence e la famiglia di Marco, perché possano essere accompagnati nel cammino della vita. Per i defunti Chico, Teresa, Pietro, Emma e Angelina, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi. Noi ti preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: O Padre, ti invochiamo con fiducia, tu che hai promesso di sciogliere la durezza del nostro cuore. Ti affidiamo tutti i fratelli infermi e anziani della nostra comunità e che ci seguono anche attraverso i mezzi di comunicazione. Guariscili, accompagnali nel cammino. Per Cristo nostro Signore.
2: Il numero 58. Grazie.

0: fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua cammino.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio, gradito a Dio Padre Onnipotente.
0: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, valore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
1: O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi al nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.

0: con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
0: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai offerto e creato con sapienza e provvidente continui ad operare in mezzo a noi. Un tempo, con mano potente e braccio teso, guidasti Israele, tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi, con la forza dello Spirito Santo, accompagni sempre la tua Chiesa, pellegrina nel mondo, e la conduci nei sentieri del tempo alla gioia eterna del tuo regno, per Cristo, Signore nostro. Per questi doni di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria a Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Felice, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, e con intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita della resurrezione. Concedi anche noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclamerò la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo.

0: Guidati dallo Spirito del Signore, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu hai il regno, tu hai la potenza, via nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

0: di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.
1: Ma di soltanto
0: una parola, io sarò salvato.

0: Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, e il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche

0: la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada, ecco, lì all'altare, proprio per segnalare come, ecco, vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi, ecco, siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore, per venerare, onorare, ecco, questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza, ecco, dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando, ecco, ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che, ecco, è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità, e quindi, ecco, questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente, ecco, prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto, e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision, che possano in qualche modo, attraverso questo messaggio di pace e di speranza, continuare a pregare per la pace nel mondo, di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

Signore, se oggi nel Vangelo abbiamo sentito che tu hai insegnato ai tuoi apostoli a pregare come figli il Papà divino, sotto la croce tu hai insegnato a San Giovanni, apostolo rappresentante degli apostoli, a vedere e considerare Maria come nostra mamma. Stiamo adorando te nel Santissimo Sacramento dell'altare, ma ciò che abbiamo davanti, l'ostensorio col tuo

corpo eucaristico è la stessa cosa che siamo noi in questo momento, tabernacoli viventi del tuo amore. Signore, da tutta l'eternità tu hai pensato l'uomo in questa perfetta comunione d'amore, l'hai creato nel paradiso terrestre, immacolato, perfetto, nell'amore, in perfetta armonia con te. Noi sappiamo che tu, nuovo Adamo, insieme a Maria, nuova Eva, ci avete redento affinché nel mondo possa regnare nuovamente il regno di Dio. Ed ogni volta che tu scendi col tuo vero corpo, con la tua anima, con la tua divinità dentro di noi, con l'Eucaristia, si realizza nuovamente questo paradiso terrestre in noi. La Madonna in un messaggio ha detto che il paradiso inizia a realizzarsi sulla terra quando ognuno di noi è in pace con tutte le persone che conosce, con tutte le persone che il Signore gli ha messo accanto. La pace inizia a realizzarsi nel mondo partendo dai nostri cuori, dentro di noi. Ognuno deve realizzare la pace. Questa pace, come abbiamo sentito nell'omelia, non è una pace umana, non è una pace che dipende da noi, ma dipende da chiedere a Dio la pace. E Dio ha deciso di donare la pace al mondo non seguendo tante opzioni. Lui ha mandato Maria come regina della pace, e questo significa che non ci sarà la pace finché Maria non regna nel mondo come regina di ogni cuore. E così, Madre, vogliamo in questo mistero pregarti per il dono della pace, forse la tua più grande intenzione insieme alla conversione dei figli che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio, l'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E così vogliamo pregare, cari fratelli e sorelle, davanti a Gesù Eucaristia e pensando che ciò che stiamo adorando è dentro il nostro cuore adesso, in forma, nella forma più alta, con l'Eucaristia, il suo vero corpo in noi. E Maria, pensiamo che è qui anche inginocchiata accanto ai sacerdoti e prega in noi, con noi, come onnipotenza supplicante.

Chi è Sant'Antonio? Sant'Antonio era un bambino nato in Portogallo, a Lisbona, e nacque il 15 agosto del 1195. Da bambino si chiamava Fernando. Poi, fin da piccolo, è entrato tra i canonici della cattedrale di Lisbona. Si è molto istruito con i canonici, tanto da diventare molto bravo. Poi, facendosi adulto, entrò nel monastero degli Agostiniani, i monaci di Sant'Agostino, ma un giorno, dopo aver visto i corpi dei primi martiri francescani uccisi nel Marocco, a Sant'Antonio entrò il desiderio di diventare missionario. Vedendo quei primi corpi dei martiri francescani uccisi, Sant'Antonio volle diventare francescano e partire per il Marocco, ma il Signore aveva altri piani. Dopo un breve periodo vissuto in Marocco per la malattia, la malaria, dovette lasciare quella terra e una tempesta sulla nave lo portò sulle coste della Sicilia e da lì risalì per l'Italia ed incontrò ad Assisi San Francesco. Sant'Antonio e San Francesco si sono incontrati insieme. Poi Sant'Antonio è venuto sull'Appennino di Forlì e da lì a Padova. Sant'Antonio fu un grande predicatore del Vangelo. Il Signore ha concesso a lui tante grazie, tanti doni, ma il dono più grande, la predicazione, è il dono di fare miracoli. È il santo dei miracoli, il santo che ottiene da Dio tante grazie per noi. Allora anche noi dobbiamo imparare dalla pagina di Gesù, del Vangelo, a diventare come bambini. Nel cuore dobbiamo essere puri. Ecco perché il fiore dedicato a Sant'Antonio è il giglio. Vedete quanti gigli? Ecco il giglio, il fiore di Sant'Antonio che rappresenta la beatitudine. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Sant'Antonio è stato così grande che quando

cominciato a vivere in Dio, anzi ha cominciato ad ottenere tanti miracoli e tante grazie, più da morto che da vivo. E allora oggi noi lo festeggiamo in questo giorno, 13 giugno, come ogni anno, è la sua festa e tutti vogliamo chiedere grazie. Caro Sant'Antonio, ci rivolgiamo a te per mettere sotto la tua protezione, in particolare i nostri bambini. A te che hai avuto il dono di vedere tra le tue braccia Gesù bambino e hai avuto la grazia, mentre chiudevi gli occhi sulla terra, di vedere ancora Gesù. Infatti, le ultime parole di Sant'Antonio sono state: vedo il mio Signore, vedo il mio Signore. Ecco, carissimi, preghiamo per ottenere da Sant'Antonio la grazia della conversione, dell'amore a Gesù, a Maria e al Vangelo. E ancora oggi, invocando con tutti i bambini il dono della pace nelle vostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero, invochiamo, come questa mattina col Vescovo ha invocato, la pace.

pace e bene. Oggi vogliamo celebrare con tutta la solennità questo avvenimento e grazie a Tele Maria Vision, che sono in nostra compagnia, che riprenderanno questo pomeriggio la Santa Messa delle ore 20 e la processione. È un avvenimento di una festa popolare molto sentita, perché Sant'Antonio è il santo che tutto il mondo ama, in particolare questa carovana della pace. Attraverso la fiaccola della pace vogliamo esprimere l'unità tra tutte le persone di buona volontà che vogliono essere strumenti, collaboratori per costruire la pace. Maria, la Vergine Santissima, ci accompagna in questa carovana della pace e insieme pregheremo anche Sant'Antonio, che è stato portatore di pace e di riconciliazione non solo a Padova, ma in Italia, nel sud della Francia. Il Signore benedica in particolare in questo giorno tutti i malati e quanti si affidano alla sua intercessione. Conceda Sant'Antonio e ottenga da Dio le grazie importanti per questo momento critico, delicato, che sta vivendo la nostra umanità attraverso le innumerevoli guerre e violenze che sono presenti nel mondo. La luce della lampada

della carovana della pace che aprirà questa processione in onore di Sant'Antonio ci ricorda che dobbiamo essere luce in questo mondo e accendere tanti cuori nell'iniziativa della pace. Signore, facci strumenti della tua pace. Con l'augurio di pace e bene e di ogni bene, buona festa di Sant'Antonio.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché amandoci come fratelli rendiamo gloria al tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ecco, buonasera a tutti e benvenuti all'appuntamento settimanale con la Parola di Dio. Abbiamo vissuto i giorni della Pasqua, del tempo di Pasqua, abbiamo concluso questo tempo in cui la Pasqua ha trovato il suo compimento nella solennità di Pentecoste, proprio domenica scorsa, in cui Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo, ecco, hanno vissuto pienamente, ecco, il dono dello Spirito Santo, di questa terza persona della Santissima Trinità. Domenica prossima, già abbiamo iniziato lunedì il tempo ordinario, domenica prossima è una delle prime solennità del tempo ordinario, cioè la Santissima Trinità. Poi l'altra domenica vivremo il Santissimo Corpo e Sangue del Signore, cioè il Corpus Domini, e poi venerdì della terza settimana concludiamo con la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Ecco, vediamo prima un po' il contesto di questo brevissimo brano del Vangelo di Giovanni. Inizia subito il testo dicendo che Gesù parla a un uomo che si chiama Nicodemo. Chi è Nicodemo? Ecco, Nicodemo rappresenta i giudei di buona formazione che non vogliono dimostrare la propria simpatia per Gesù, o anche quei cristiani che non nascondono la loro fede. In questo dialogo avremo tre momenti. Nel primo momento troviamo Nicodemo che riconosce l'autorità di Gesù, che si basa sui segni che fa. Ecco, però Gesù reagisce dicendo che quello non basta, quello non è sufficiente. Nel secondo momento si dice che l'essenziale è accettare Gesù come colui che viene dall'alto, come l'inviato del Padre. Per questo è necessario nascere dall'alto con una nuova nascita, che è appunto opera dello Spirito di Dio attraverso il Santo Battesimo. Senza lo Spirito e il Battesimo non c'è salvezza, né vita e neppure possibilità di entrare nel Regno di Dio. Il terzo momento comincia con l'incomprensione e si centra nel dire come si è realizzata pienamente la salvezza. Ovviamente l'iniziativa non è nostra, non è dell'uomo, ma l'iniziativa è di Dio, che amò il mondo e si realizza per mezzo del Figlio attraverso la sua morte di croce e la sua esaltazione. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, rappresentata, vi ricordate da che cosa? Dal serpente di Mosè alzato nel deserto. Ricordate questo brano? Ecco, poi magari anche lo leggiamo. Quindi l'uomo accetta o rifiuta

ricevuta la salvezza grazie alla fede nell'inviato di Dio o per l'incredulità. E qua adesso ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni, che, come ho detto prima, è davvero un concentrato molto breve, però concentrato, come abbiamo detto, come è stato quello di domenica scorsa della Pentecoste.

0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Microfono.
0: In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio l'unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
1: Ecco, quindi disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Quindi questa prima parte in cui l'Evangelista Giovanni dice che Dio ha tanto amato il mondo. Mi fermerei sinceramente su un'unica parola che come dire, fa la sintesi di questo versetto, ed è proprio la parola amore. Dio ha tanto amato il mondo, la parola amore che innanzitutto indica una esperienza profonda di relazione tra persone diverse, riunisce un insieme di sentimenti e di valori come l'allegria, la tristezza, la sofferenza, la crescita, la rinuncia, il dono di sé, la realizzazione, la donazione, l'impegno, la vita, la morte. Nell'Antico Testamento questo insieme di valori e di sentimenti legati all'amore si riassume nella parola ebraica esed. Nelle nostre Bibbie generalmente si traduce per carità, misericordia, fedeltà e appunto amore. Nel Nuovo Testamento

momento Gesù rivelò questo amore di Dio nei suoi incontri con le persone. Lo rivelò con sentimenti di amicizia, di tenerezza. Mi viene da pensare, per esempio, nella relazione che Gesù ebbe con la famiglia di Marta in Betania. Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro. Poi ancora, dice l'Evangelista Giovanni, Gesù piange davanti alla tomba di Lazzaro. Quindi vedete una relazione che Gesù ha con queste persone amiche, ecco, perché erano gli amici più stretti di Gesù. Poi ancora Gesù affronta la sua missione come una manifestazione di amore. Dopo aver amato i suoi, li amò sino alla fine. Giovanni lo dice al capitolo 13, prima che Gesù si prostra il giovedì santo, durante l'ultima cena si china per lavare i piedi degli apostoli. In questo amore Gesù manifesta la sua profonda identificazione con il Padre. Come il Padre mi amò, anch'io ho amato voi. Ed egli ci dice: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Giovanni definisce in questa maniera l'amore: per questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, pertanto anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Lo dice nella prima lettera al capitolo 2. Quindi chi vive pienamente l'amore e lo manifesta nelle sue parole, nella sua condotta, si converte in discepolo amato. Dunque Dio è Padre, è vita, è amore, è salva. Il Padre non impone la salvezza, ma la offre per mezzo di Gesù, perché la salvezza è l'effetto del suo amore, e l'amore rispetta sempre la libertà della persona. Ecco, nell'uso, come dire, sovrano della libertà, l'uomo potrà accettare o rifiutare la salvezza che il Padre gli offre. Quindi la prima qualità di Dio che i cristiani, tutti noi, dobbiamo considerare è che Dio è amore. E a volte io trovo difficoltà anche il giorno della Santissima Trinità a fare l'omelia. Lo diceva anche una volta il carissimo Don Nino Raspanti. Ecco, quando eravamo in seminario, lui diceva sempre: io da sacerdote, da parroco, eccetera, eccetera, il giorno della Santissima Trinità trovo particolare difficoltà a fare l'omelia, perché è difficile in realtà descrivere che cos'è la Santissima Trinità, chi è meglio la Santissima Trinità. Sì, sappiamo che è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma è amore. Quindi basterebbe dire, ecco, che Dio, la Santissima Trinità, costituita dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, è amore. E già avremmo detto tutto. Ecco, quindi dicevo, non un amore come il nostro, ecco, mescolato con egoismo, più preoccupato per essere corrisposto che per raggiungere la felicità della persona amata, ma il suo amore è infinito, senza misura, non aspetta di essere corrisposto. Dunque la qualità dell'amore che Dio offre raggiunge il suo limite nell'offerta del suo Figlio. È un amore che ha un obiettivo ben definito, una finalità chiara: la salvezza del mondo, degli uomini. Ecco, una salvezza che non è soltanto promessa per la vita futura, ma possibilità per questa, la possibilità di arrivare ad essere figli di Dio, di trasformare questo mondo in un mondo di fratelli, di vivere e di vivere pienamente questa fraternità che, ricordiamoci, Papa Francesco diceva, ha scritto anche un'esortazione: fratelli tutti, perché in quella fratellanza dobbiamo davvero

davvero esserci tutti. Quindi Dio non si è riservato per sé il suo figlio unico, ma lo ha dato perché ogni uomo, ogni essere umano abbia pienezza di vita. Quindi questa espressione che l'Evangelista Giovanni utilizza nel dire figlio unico allude alla storia di Abramo che arrivò ad esporre alla morte il suo amato figlio Isacco. Ricordate il sacrificio di Isacco? Ecco, eppure, ecco, Dio anche lì ha visto una fede grandissima in Abramo e gli risparmia la morte del figlio. Poi continua dicendo: Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Quindi Dio mandò suo figlio per salvare chi? L'uomo, l'umanità intera. Quindi mandò il suo figlio per salvare il mondo. E questa parola mondo si trova 78 volte nel Vangelo di Giovanni e con significati molto diversi. In primo luogo, mondo può significare la terra e quindi lo spazio abitato dagli esseri umani, e quindi la creazione. Nel nostro testo di Giovanni, che abbiamo appena ascoltato, mondo significa le persone che abitano questa terra, dunque l'umanità tutta amata da Dio, al punto che per essa dona il suo figlio unigenito. Ma può anche significare un gruppo numeroso di persone, nel senso di tutto il mondo. Nel Vangelo di Giovanni, mondo significa soprattutto quella parte dell'umanità che si oppone a Gesù e si converte nel suo avversario. Questo mondo contrario alla pratica liberatrice di Gesù è dominato dall'avversario Satana, diavolo, chiamato anche principe del mondo, che perseguita e uccide la comunità dei fedeli, creando anche una situazione di ingiustizia, di oppressione, sostenuta da quelli che vivono e stanno nel potere, dai dirigenti tanto dell'impero come della sinagoga. Ecco perché? Perché questi uomini di potere praticano l'ingiustizia usando a tal fine il nome dello stesso Dio. Quindi la speranza che il Vangelo di Giovanni comunica alla comunità è che Gesù vincerà il principe di questo mondo, perché egli è più forte del mondo. Voi dovrete soffrire nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Per cui aderire, l'adesione al figlio significa aderire a tutto ciò che di più nobile c'è nella condizione umana. Dio non vuole che gli uomini periscano, cioè che finiscano nella morte, perché in lui non c'è nulla di negativo. Mi viene da pensare al pellegrinaggio di domenica al santuario di Tagliavia, che io effettivamente non ho, c'era andato 3 volte, però non mi si era detto, ecco, perché Tagliavia. Io pensavo che fosse santuario di Tagliavia, tipo questa località in mezzo alle campagne aperte di Corleone. Invece il padre Gaetano ci ha spiegato, quando disse alla fine dell'omelia: e preghiamo la Madonna, in modo particolare la Madonna del Rosario di Tagliavia, perché tagli questo peccato, tagli questo male, allontani da via il Satana, ecco, l'avversario. E allora davvero Dio non si avvicina al mondo nel suo figlio per condannare il mondo. Non è un Dio adirato con il genere umano, ma è semplicemente amore puro, perché pretende solo salvare gli uomini.

uomini per mezzo del Figlio, cioè comunicare agli uomini una pienezza di vita fino a superare la stessa morte. Infine, l'ultima qualità, abbiamo detto l'ultimo momento, al versetto 18: chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Dio giudica? Dio non giudica. È l'uomo stesso che, secondo la sua opzione, potremmo dire, determina il suo destino. Chi fa la scelta della vita che Dio offre in Gesù avrà vita. Chi rifiuta la vita firma in un certo senso la sua sentenza. Quindi dare l'adesione a Gesù come Figlio unico, amato da Dio, equivale a credere nelle possibilità dell'uomo, vedendo l'orizzonte che l'amore di Dio apre al genere umano, ma significa anche aspirare alla pienezza che appare in Gesù e che si è resa possibile grazie a Lui, che è modello dei figli di Dio che nascono per mezzo di Lui. Uno dei titoli più antichi e più belli che i primi cristiani scelsero per descrivere la missione di Gesù è quello di difensore. In lingua ebraica si dice Goel. Questa parola indicava il parente più vicino, il fratello più anziano, che doveva riscattare i suoi fratelli minacciati di perdere i loro beni. Quando nell'epoca della deportazione a Babilonia tutto il popolo, incluso il parente più prossimo, perse tutto, Dio stesso si trasformò nel Goel, cioè nel difensore del suo popolo. Quindi lo riscattò dalla sua schiavitù. Nel Nuovo Testamento è Gesù il figlio unigenito, il parente più prossimo, colui che si fece nostro Goel, cioè nostro difensore. Questa parola o titolo ha diverse traduzioni: salvatore, liberatore, redentore, avvocato, fratello maggiore, consolatore e altre ancora. Ma Gesù prende la difesa e il riscatto della sua famiglia, del suo popolo, cioè. Quindi si è dato completamente perché noi siamo fratelli e sorelle, ecco perché noi fratelli e sorelle potessimo nuovamente vivere in fratellanza. Questo è stato il servizio che Egli ha reso a tutti noi da quando è nato fino appunto alla sua morte. Durante l'ultima cena, l'ultimo servizio che fece Gesù, qual è stato? Quello di lavare i piedi ai suoi amici, ai suoi apostoli, anche a coloro che lo hanno tradito. E così egli compì la profezia di Isaia che annunciava la venuta del Messia servo. Ricordate tutto il servo sofferente del profeta Isaia. E lui stesso diceva: il figlio dell'uomo in verità non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per la moltitudine. San Paolo poi, nella lettera ai Galati, esprimerà questa scoperta con la seguente frase: mi amò e si consegnò per me. Bellissima. Ecco, mi amò e si consegnò per me. Più tardi, dopo la sua risurrezione, Gesù ci darà il nuovo consolatore, lo Spirito di Dio, il difensore, l'avvocato, ecco, che accompagna il cammino non soltanto dei singoli cristiani, ma soprattutto dell'intera comunità. E ricordiamoci che lo Spirito si mostrò nel Cenacolo mentre era riunita la comunità degli Apostoli insieme a chi? A Maria, alla Madonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi, come anche noi rimettiamo, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

that I shall give for the life of the world is my flesh.

sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

vogliamo presentarci a te ancora una volta.

Vogliamo presentarci a te, Signore, ancora una volta, con tutte le nostre miserie, con tutte le nostre povertà. Le nostre malattie, Signore. Ma vogliamo presentarti innanzitutto prima di

iniziare questa adorazione, Gesù. Vogliamo presentarti le nostre famiglie, i nostri cari, i nostri genitori, i figli, i parenti, gli amici, gli ammalati e tutti coloro che ci chiedono continuamente preghiera. Vogliamo presentarti, Signore, tutte quelle situazioni complicate della nostra vita. Quelle situazioni che sembrano umanamente irrisolvibili. Vogliamo affidartele attraverso Maria Gesù, chiedendoti il dono della pace per noi, per le nostre famiglie, per il mondo intero.

Vogliamo presentarti, Signore, anche tutte le preghiere che sono qui in questo cestino e quelle che erano qui prima di queste. Ti chiediamo, Signore, stendi le tue mani sante e piagate su ognuna di queste preghiere. Guarda Gesù con quanta fede i tuoi figli si sono rivolti a te. Loro sanno, Signore, che soltanto tu sei il Signore. Guarda, oh Signore, con benevolenza questo tuo popolo, questi tuoi figli che sono venuti qui questa sera per adorarti, ma anche perché confidano in te. Facciamo il canto numero 16.

benedetto. Vogliamo affidarci a te, Signore, per tutte le nostre necessità, per quei

Chiediamo, Signore, questa sera il dono del tuo Santo Spirito. Te lo chiediamo su di noi, sulle nostre famiglie. Ti chiediamo la grazia di poter fare un'esperienza viva della tua presenza, un'esperienza concreta del tuo amore, della tua pace nei nostri cuori. Te lo chiediamo, Signore, perché abbiamo bisogno di essere consolati. Consolati da te, Gesù. Quante volte, Signore, abbiamo cercato consolazione nei luoghi più sbagliati, nelle situazioni più sbagliate, nelle persone più sbagliate.

Invece, Signore, questa sera siamo qui perché abbiamo capito che soltanto Tu puoi consolare davvero i nostri cuori.

Abbiamo bisogno di trovare il ristoro dalle fatiche della settimana, dai dolori della settimana, Gesù. Dalle solitudini della settimana. Abbiamo bisogno di ritrovare in te il senso più profondo della nostra vita.

sei la nostra forza, Signore. Sei tu la nostra forza, colui nel quale noi abbiamo fiducia. Allontana da noi, oh Signore, lo spirito di scoraggiamento, lo spirito di disperazione.

nella solitudine, nell'abbandono. Vieni, Signore, a fare nuove tutte le cose, a dare un senso più profondo alla nostra vita. Soltanto Tu, Signore.

quella la tua patria, alza il tuo volto al cielo. Io ti darò forza per passare nel fuoco delle tue tentazioni, ti dice il Signore. Risollevati con me.

0: mía la gloria y la potenza.
1: Alleluia.
0: Credi in me, ti dice il Signore,
1: Alleluia.
0: Perché mio è il regno, mia la gloria,
1: Alleluia.
0: Mia la potenza.

dice il Signore, io sono davanti a te. Mia amata, guardami, io sono di fronte a te, ti dice il Signore. Qui è il regno, qui è la gloria, qui è la potenza. E se tu sei con me, ti dice il Signore, chi è contro di te? Mani, ti dice il Signore, ai doni dello Spirito.

Signore sta rinnovando i doni del nostro battesimo, fede, speranza, carità,

Signore sta imponendo le sue mani su ognuno di noi, sulle nostre teste. Ricevi lo Spirito Santo, ti dice il Signore. Sta rinnovando i doni del nostro battesimo.

Facciamo il canto numero 95. Che si intitola proprio Ti dono il mio cuore, Gesù.

Cantiamolo questo. Questo canto, ma soprattutto preghiamolo mentre lo cantiamo.

Signore, mi dono a te. Il Signore veramente prende quest'anima, la coglie come un fiore.

La pace di Gesù guarisce. La pace di Gesù consola.

La pace di Gesù è un piccolo, piccolissimo anticipo della pace del paradiso.

Tu sei mia, ti dice il Signore. Tu sei mio. Vogliate essere sempre di più miei.

Non stancatevi, figli, di essere miei. Vogliatelo, vogliatelo ogni giorno di più.

vieni, Signore, a compiere meraviglie per intercessione di Maria sugli ammalati terminali, Signore, vieni. Libera, oh Signore, la tua potenza. Guarda ai nostri ammalati terminali.

Signore ci dona un passo dal Vangelo di Giovanni e è l'inizio del capitolo 12. Ve lo leggo, poi lo metto nella chattina. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli. E tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, che doveva poi tradirlo, disse: «Perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darli ai poveri?» Questo egli disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che ci mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me».

Ve lo rileggo. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria, allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che doveva poi tradirlo, disse: «Perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darli ai poveri?» Questo egli disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che ci mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me.»

Signore, ci dona questo passo. Maria di Lazzaro, unge i piedi del Signore. Maria è quella che si era scelta la parte migliore e l'unico che contesta questo gesto è Giuda, il traditore. È soltanto il diavolo quello che dice: stai sprecando qualcosa per Gesù.

stai sprecando la tua vita per Gesù. E Gesù dice: lasciala fare. Questa, fratelli, è l'insidia continua che il demonio fischia nelle nostre orecchie: stai sprecando qualcosa di grande, di prezioso per Gesù, perfino la tua vita.

te, Signore, benedetto, benedetto, perché soltanto tu, Signore, sei il Signore e sei degno, degno, Signore, degno di ricevere le nostre offerte, le nostre povere offerte d'amore, Signore. Sei degno.

tua potenza. Spezza ogni spirito di rancore, di divisione. Cadano, Signore, nel tuo nome le divisioni tra i familiari, tra i coniugi. Cadano, Signore, nel tuo nome le incomprensioni. Vieni, Gesù, a riunire le famiglie. Stendi, oh Signore, le tue mani, Dio potente. Tu che sei il Signore, Gesù.

opere che tu stai compiendo nelle nostre vite questa sera. Vogliamo fin da ora, Gesù, ringraziarti, lodarti, benedirti per le grandi opere che tu stai compiendo questa sera. Spezza, oh Signore, il bastone dell'aguzzino, il nemico, che fischia, che dice.

come Giuda, perché questo spreco, perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari? Perché lo avete sprecato?

Vogliamo donarti, o Signore, ognuno di noi vuole donarti, o Gesù, l'olio profumato del nostro cuore, del nostro amore, e spargerlo ora sulle tue piaghe. Come Maria, la sorella di Lazzaro, che si era scelta la parte migliore. Perciò non era come diceva Giuda.

Non vogliamo più ascoltare, Signore, la voce del nemico che tante volte ci fa cadere le braccia, ci getta nello sconforto. Vogliamo avere fiducia in Te, fede in Te, Gesù. Contro ogni morte vogliamo proclamare la Tua resurrezione.

Allora, fratelli, siamo arrivati alla conclusione dell'adorazione. Possiamo fare un canto finale per ringraziare il Signore. Facciamo il canto numero 62.

0: Grazie, Signore.
1: Lode a te, oh Signore.
0: Per i doni di questa sera, per la grazia.
1: Grande sei tu, mio Signore.
0: Perché hai toccato i nostri cuori con la tua pace. Perché hai imposto le tue mani su di noi.
1: Perché
0: hai guarito i nostri malati.

continua, Signore, anche durante questo canto. Continua, Signore, a compiere meraviglie su di noi, sulle nostre famiglie, sui nostri cari, su tutti coloro che portiamo nel cuore. Ti preghiamo per le anime del purgatorio, per i carcerati, per tutti coloro che ci chiedono continuamente preghiera, per gli ammalati, Gesù, per questo mondo che ha bisogno di pace, ha bisogno di te. Benedici, oh Signore, benedici.

0: Signore, crediamo in te. Signore, speriamo in te. Signore, ti amiamo. Signore, ti adoriamo. Signore, ti rendiamo grazie. Gesù Cristo, crediamo che sei il Figlio del Dio vivente. Gesù Cristo, crediamo che sei il Salvatore degli uomini.
1: Gesù Cristo, crediamo che sei il Salvatore degli uomini.
0: Gesù Cristo, santificaci.
1: Gesù Cristo, santificaci.
0: Maria, prega per noi.
1: Maria, prega per noi.
0: Cristo, Figlio del Dio vivo,
1: abbi pietà di noi.
0: Tu che sei venuto in questo mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Tu che sei stato crocifisso,
1: abbi pietà di noi.
0: Tu che sei morto per noi,
1: abbi pietà di noi.
0: Tu che giacesti nel sepolcro,
1: abbi pietà di noi.
0: Tu che sei risorto dai morti,
1: abbi pietà di noi.
0: Tu che sei asceso al cielo,
1: abbi pietà di noi.
0: Tu che hai mandato lo Spirito Santo sopra gli apostoli,
1: abbi pietà di noi.
0: Tu che siedi alla destra del Padre,
1: abbi pietà di noi.
0: Tu che verrai a giudicare i vivi e i morti,

Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo

0: preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
1: Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
0: Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
1: Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
0: Benedetto Dio, nei suoi angeli e nei suoi santi. Amen.
1: Benedetto Dio, nei suoi angeli e nei suoi santi. Amen.
2: Canto 106.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center

gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore.

Beati gli operatori di pace. La pace è il dono di Dio. La pace è il dono del risorto. Gesù per tre volte, Gesù risorto, saluta pace a voi. La pace è il Signore Gesù che abita nei nostri cuori. Rimanete in me ed io in voi. Se accogliamo il Signore Gesù nella nostra vita, accogliamo il dono della pace, quella pace che deve regnare in noi e deve regnare attraverso di noi. Papa Francesco, diverse volte, con i suoi messaggi, con le sue azioni, conosciute o nascoste, ha operato e opera tanto per la pace nel mondo, nelle famiglie e nei cuori. Anche noi, come figli di Dio, come grande famiglia che è la Chiesa, sentiamoci costruttori, ecco, di pace per poter portare il benessere, la gioia, la letizia a tutti e a ciascuno. È importante trasmettere i messaggi di verità adeguati al contesto e diretti al mondo di oggi, alle persone, per costruire la pace vera nei cuori, nelle comunità, nei gruppi, nella società. Il valore della comunicazione è grande ed è importante perché riesce a portare un seme di verità, e il seme di verità è sempre luce, rianima, costruisce e aiuta a portare molto frutto e ci rende corresponsabili e ci fa camminare insieme. Il linguaggio che la Vergine Santissima ha usato per parlare qui a Siracusa è stato quello delle lacrime, un linguaggio arcano, un linguaggio che è essenziale, che è profondo e che è universale, essenziale perché trasmette realmente, ma anche pienamente, la verità e raggiunge tutti i cuori, nella dimensione anche umana dell'espressione del pianto. È profondo perché richiama l'arcano mistero di Dio, la compassione di Dio, l'amore di Dio, che incontrando la misericordia, la miseria dell'uomo, si trasforma in misericordia. Ed è un linguaggio universale, perché il pianto appartiene a tutti e perché con il pianto, questo segno, si può raggiungere tutti e tutti possono capire questo linguaggio che in fondo è il linguaggio dell'amore. Questo è il messaggio dell'evento di cui celebriamo il 70° anniversario, è il messaggio del santuario di Siracusa, della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime.

Iniziamo questo giorno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E questo canto veramente è un programma di vita, ma soprattutto è quasi una promessa, una parola fatta al Signore: ti seguirò. Vogliamo esserne certi, ma soprattutto vogliamo crescere la nostra consapevolezza nel nostro seguire il Signore. E vogliamo chiedere perdono per tutte le nostre incertezze, per tutti i nostri egoismi e per tutti i nostri tradimenti. Vogliamo accogliere la misericordia di Dio chiedendo perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico

La Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Concedi, Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. Perché ogni carne è come l'erba e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Parola di Dio.
2: Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Celebra il Signore Gerusalemme. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento, manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
3: Celebra il Signore Gerusalemme.
2: Annunzia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
3: Celebra il Signore Gerusalemme.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli rispose: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Perdonaci i nostri peccati. Si va un po' in cortocircuito quando ascolti un Vangelo del genere, perché ci sono proprio un sacco di chiaroscuri, no? Di contraddizioni. Sentire che Dio è venuto per servire e non per essere servito mette ancora in crisi, ma mette ancora in crisi noi nel nostro quotidiano. Io mi ricordo che, qua facciamo autogol come religiosi, ci sono stati alcuni religiosi che subito dopo, il giorno dopo la professione solenne, non si sono alzati da tavola. Volevano essere serviti, e questa cosa per me era sconvolgente. Mi dice: ma non ha senso, no? Eppure paradossalmente ci sono persone che fanno certi tipi di ragionamento, e non lo so se è una sorta di riscatto, la paura di perdere in qualche modo prestigio, potere, non ho idea, non arrivo a tanto, non riesco a capire. Ecco, il Signore che dice: io sono venuto qui per servire, non per essere servito, e lo dice in un momento difficilissimo. Tre volte annuncia la sua passione e puntualmente i discepoli non capiscono. Da una parte è rincuorante, perché dice: se i discepoli non capiscono e fanno sempre errori in continuazione fino al Getsemani, meno male, è rincuorante per me, perché mi fa respirare nei miei limiti, nei miei peccati, nel senso che se anche loro che stavano con il maestro non capivano niente, e per fortuna sono passati 2000 anni, io continuo su questa scia purtroppo. Però vedete come, quanta solitudine per Gesù, quanta poca empatia c'è da parte dei discepoli. E sta andando verso Gerusalemme e discutono tra loro lungo la strada chi è il più grande. Di nuovo sta andando a Gerusalemme, parla della passione, e ci sta invece Giacomo e Giovanni che vogliono posti di prestigio. Non stanno capendo niente, o non vogliono capire, perché sono talmente attaccati al loro modello mentale, a quello che desiderano, no? Che come i bambini pestano i piedi per terra: vogliamo questo. Ha voglia che il genitore spiega, cerca di far capire, no? Piangono perché vogliono questo, come i bambini. Non arrivano, non vanno oltre.
E questo un po' forse tante volte accade pure per noi. Non c'è empatia anche nei confronti dell'altro. È una moglie che deve andare all'ospedale, deve farsi un'operazione, oppure qualcuno di noi in convento, e la prima cosa che pensa il marito o il confratello o la consorella è: mo chi ci fa da mangiare? Cioè, non pensa ai turni, non pensa alla sofferenza, alla degenza, a quello che c'è bisogno, magari anche a fare semplicemente la borsa, a chi accompagnare. No, no, il primo pensiero è: mo chi ti sostituisce? Chi farà quello che fai tu? È un po'... certo, c'è bisogno anche di questo, è chiaro, ma il primo pensiero certamente non va alla persona che ha bisogno, va a te stesso, perché pensa alle tue esigenze. E queste dinamiche succedono tutti i giorni, perché erano impauriti, perché anche noi viviamo di queste paure: paura di perdere, paura di perdere il servizio, paura di perdere un privilegio, paura di perdere una comodità. Ognuno si porta le sue paure, eppure il Signore ci invita ad andare oltre, servire, mettersi a disposizione, ed è bello questo. Anche nei momenti più complicati, più difficili, l'immagine di Gesù che lava i piedi ai discepoli è meravigliosa, perché io penso che Gesù non guarda al di sopra del ginocchio, non guarda chi sta lavando i piedi, se Pietro, Giacomo, Giovanni oppure Giuda, non lo so. Ma non guarda, lava i piedi, questo è il suo impegno. Non dice: a te che sei cattivo, ti lavo solo il mignolino, oppure a te non te li lavo perché mi sei antipatico. Non dice così. C'è una cura che va al di là del limite umano, e questa cosa è importantissima per noi, perché ci spinge a dare di più, a essere più generosi. E allora oggi intanto vogliamo veramente riuscire a capire le esigenze di chi ci vive accanto, empaticamente metterci nei suoi panni, capire, avere anche la pazienza di attendere, come ha fatto Gesù. Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiediamo. Non mi chiamate maestro se io devo fare per forza quello che mi chiedete. Cioè, è come dire, tante volte noi sembriamo quelle persone che stanno alla posta e basta che diciamo a Gesù: Gesù, metti la firma sulla lavagnetta digitale, poi il programma l'ho fatto io, ho scritto già tutto, tu devi mettere solo la firma, non devi manco leggere, devi mettere solo la firma sulla lavagnetta digitale per dire: fai come dico io. Ma non funziona come alla posta. E il foglio lo deve scrivere lui, è lui che sta, ecco, infatti quello che chiedete non sta a me. Talmente è bello Gesù che è veramente maestro, che dice: ma non dipende neanche da me, dipende dal Padre, perché Gesù per ogni cosa fa sempre riferimento al Padre, e questo è educativo per noi. Ogni cosa va fatta secondo la volontà di Dio. Ci alziamo in piedi. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, dove morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e là verrà a giudicare i vivi e i morti. Per lo Spirito Santo, che è la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati.

0: peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ad ogni invocazione diciamo: Signore, sei tu il mio sostegno. Signore, sei tu il mio sostegno.
1: Ti preghiamo per il Papa, Papa Leone, ti preghiamo per tutte le sue necessità e intenzioni, ti preghiamo di effondere il tuo spirito su di lui con il dono della fortezza e della sapienza del discernimento. Per questo noi ti preghiamo.
0: Signore, sei tu il mio sostegno.
1: Ti preghiamo per i politici e per i nostri governanti. Ti preghiamo, Signore, dona loro un cuore umile, un cuore che ricerca il bene comune, umanizza queste loro vite, la vita, questo vuole empatia, di pensare ai poveri, ai più svantaggiosi. Ti preghiamo, Signore, che cerchino l'umanità nel tuo cuore, per questo non ti preghiamo.
0: Signore, sei tu il mio sostegno.
1: Preghiamo per la pace, la bellezza, la guerra, l'odio, le divisioni, la violenza, anche
0: in famiglia, per questo Signore, sei tu il mio sostegno.
1: Ci preghiamo, Signore, giovani, ti preghiamo che sono sbagliati, la felicità, il senso che cerca, preghiamo che tanti giovani che sono che tornati ai sacramenti, che per l'ultima a della Chiesa, la pace che cercano, per questo preghiamo.
0: Signore, sei tu il mio sostegno.
1: Ti preghiamo per i sacerdoti che verranno ordinati in questi giorni, ti preghiamo di dare loro tanta grazia e tanta gloria per poter seguirli sulla via della croce, ti preghiamo per darvi tante altre vocazioni ai sacerdoti. Preghiamo.
0: Signore, sei tu il mio sostegno.
1: Preghiamo per tutte le intenzioni della Madonna, per le nostre intenzioni, per i nostri sono la comunità delle preghiere. Preghiamo.
0: Signore, sei tu il mio sostegno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi al nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno.

eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e a tutti i santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, i nostri Vescovi Aldo e Petar, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Raccomandiamo tutti i nostri defunti. Ti affidiamo tutte le anime del purgatorio, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con amore e con gratitudine di figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua divina misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace.

Ecco Gesù, l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati siamo noi qui, invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, io non sono degno di partecipare a

0: Amén.
1: Amén.
0: Amén.
1: Amén.

0: Preghiamo.
1: Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua infinita misericordia, o Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Ci affidiamo alla nostra mamma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina e Madre della Pace, San Giuseppe, San Michele Arcangelo, prega per noi. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre. Insieme a Gesù, Giuseppe e Maria, andate in pace. Santa giornata.
2: Canto finale 202, tu madre.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un

dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina

nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la

salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.

inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
Preservaci dal

donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo,

prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto.

posto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo

Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono.

la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e leghizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia,

0: per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore. Perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza. La libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo santissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere.

0: Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro. Ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superiore.

0: superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il Credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore. E riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia.

0: dall'ignoranza, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedali a Dio uno e trino, alle nostre promesse.

0: messe battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di Bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. E la mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, e lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati. Perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore. E quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, e ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche al nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera. E lì ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo la donna samaritana disse a Gesù: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Parola del Signore. Io sono un sacerdote di Vicenza che sono venuto qui con una coppia di amici perché sono molto, come si dice, molto fedele, molto caro a San Michele Arcangelo e ci vengo una volta all'anno. Ringrazio Padre Adamo che mi ha dato l'opportunità di presiedere e di dire anche una parola e io lo ringrazio. Cari amici, dico una cosa che io vedo anche nella mia diocesi, vedo anche in tanti territori e approfitto proprio di San Michele Arcangelo. L'angelo custode, ce l'abbiamo tutti? Sì. Quanti lo invocano? Pochissimi. Chissà perché, chissà per come. Io l'ho detto anche a dei miei colleghi, però non c'è la consuetudine di invocare l'angelo custode. E proprio dobbiamo invece tenere proprio in conto. Perché quando facciamo caso che recitiamo l'angelo custode, c'è scritto angelo di Dio che sei il mio custode. Sentite i verbi. Illumina, custodisci, reggi. E governa me, senti che verbi potenti, che belli, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Senti, non si dice neanche da Dio. Chi è la pietà celeste? Dio, Gesù. Ecco quindi che io molto, quando posso, e vedo che tanti, io poi ho stampato anche dei fogli, e vedo che l'opportunità di invocare l'angelo custode è preziosa. E io ho suggerito a qualcuno, non so se valga anche per voi, di andare su internet e di cliccare l'angelo custode. Viene fuori qualcosa di sublime. Oppure, chi è più ancora più prezioso, il catechismo della Chiesa Cattolica, che tanti hanno comprato, e non lo aprono mai, no. Se vai all'indice e leggi Angelo Custode, tu trovi una pagina intera che parla dell'angelo. E chissà perché, chissà per come, non viene invocato.

sufficienza. Ci vuole bene, ci è stato dato da Dio, ci custodisce, invochiamolo con tutto il cuore. E io lo dico proprio approfittando di questa circostanza di San Michele Arcangelo. Grazie dell'attenzione.